non può essere soltanto una primavera. Questo amore

0: S Class, bagaglio in mano.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore. Io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sera.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

sai, per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita, illumina anche me, me, me.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, associazione in piazza domenica. Caronno Pertusella. Caronno premiato dalla regione per il suo impegno ambientale. Sempre Saronno, un murales in piazza La Malfa. Saronno, Federico Bisi sarà ordinato diacono. Origgio, 10.000 euro alla banda per scuole di musica. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana, alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. In Piazza Libertà, dalle 10 alle 18, Radio Orizzonti accompagnerà la manifestazione con animazione e interviste alle associazioni. Alle 11, spazio al concerto del Corpo Musicale Cittadino, seguito alle 12.15 dai balli country a cura di Country Fire. Tra gli appuntamenti della giornata, da segnalare alle ore 17 in Piazza Libertà, il concerto di Francesca Visentin, finalista di The Voice for Senior 2025. Caronno, premiata dalla Regione per il suo impegno ambientale. Un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto sul territorio e la capacità di coinvolgere cittadini e associazioni nelle iniziative dedicate alla tutela dell'ambiente. Caronno Pertusella è stato insignita di una menzione speciale nell'ambito della Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione Lombardia. L'amministrazione caronnese ha ricevuto il riconoscimento assegnato al comune che si sono distinti per la partecipazione e la qualità delle attività messe in campo durante l'edizione 2026 dell'iniziativa. L'appuntamento ha visto la mobilitazione di volontari, gruppi associativi, cittadini e amministratori impegnati nella cura di aree pubbliche e in azione di sensibilizzazione della sostenibilità ambientale. Fra la realtà segnalata dalla regione figura anche Caronno Pertusella insieme a Cusano Milanino. L'edizione di quest'anno ha registrato l'adesione di oltre 150 comuni lombardi, a conferma della crescente attenzione verso le iniziative che promuovono il rispetto del territorio e la partecipazione attiva delle comunità. Saronno, un murales in piazza La Malfa. I lavori sono stati ultimati in questi giorni. In piazza Ugo La Malfa l'amministrazione comunale ha fatto realizzare un murales che ha come soggetto un dettaglio del ciclo pittorico Lo sposalizio di Bacco e Arianna di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino. Si tratta di un artista vissuto tra il 600 e il 700 che ebbe forti legami con Saronno, dove realizzò dipinti sia in santuario sia in San Giacomo. Inoltre, nella biblioteca civica di Casa Morandi sono conservate quattro grandi tele del Legnanino risalenti all'inizio del Settecento e dedicate alla storia di Bacco e Arianna. Proprio un dettaglio di una di queste tele è rappresentato nel murales che ha realizzato l'artista Andrea Ravo Mattoni in piazza La Malfa. Il costo complessivo dell'opera, tra verniciatura del muro con stesura di una vernice protettiva e realizzazione del murales, è di complessivi 23.000 euro. Saronno. Federico Bisi sarà ordinato diacono. Per Federico Bisi, 27 anni, è arrivato il momento di compiere un altro passo nel percorso che lo porterà al sacerdozio. Il giovane saronnese sarà ordinato diacono nel Duomo di Milano dall'arcivescovo Mario Delpini, insieme ad altri candidati al ministero ordinato. La celebrazione inizierà alle 9, un traguardo maturato dopo un cammino iniziato negli anni dell'adolescenza, in una fase storica che Bisi descrive come segnata da numerose incertezze. Nato all'inizio degli anni 2000, ha attraversato da bambino gli anni della crisi economica. Da studente, le discussioni sull'emergenza climatica e, più in generale, una stagione caratterizzata dal calo delle nascite, dei matrimoni, del potere di acquisto. A fare da contrappeso a questo scenario, però, sono state soprattutto le esperienze personali. La famiglia, la comunità saronnese e il gruppo scout hanno rappresentato per Bisi punti di riferimento importanti, contribuendo a costruire quel percorso che lo avrebbe portato a interrogarsi sul proprio futuro. Determinante è stato anche l'incontro con Delpini, conosciuto durante gli anni del liceo, in occasione delle veglie diocesiane in Duomo. La sua capacità di parlare ai giovani è di speranza e di futuro, e quindi ha spinto Bisi ad avvicinarsi sempre più agli appuntamenti della diocesi e della preghiera. Origgio, 10.000 euro alla banda per la scuola di musica. Il Comune ha erogato 10.000 euro al Corpo Musicale San Marco per i corsi di musica che tiene nelle scuole. Uno stanziamento motivato anche da quanto scritto nello statuto dell'associazione, che ha tra i propri fini quello di curare l'istruzione musicale mediante attività didattica, dare una cultura musicale e civica, infondere mediante l'attività musicale uno stile di vita fondato su disponibilità, sacrificio, serietà e tenacia. I volontari, da sempre disponibili a collaborare con il Comune per svolgere in via sussidiaria l'attività di promozione della cultura e della tradizione musicale attraverso l'organizzazione di corsi e concerti, organizza una scuola di musica che promuove la pratica bandistica nelle varie fasce d'età della popolazione, nel solco delle generali valorizzazioni della cultura musicale e in particolare nell'ambito di complessi bandistici. Queste sono le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario, la settimana, Varese News. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana, con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La domenica 4 ottobre comincia presto con le fiabe di Sissi alle 8.27, replicate alle 19.40, e con la musica di Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini alle ore 8.57. Alle 9.27 Anna e Anna conducono Ciceremon Cicinin in replica alle 19.10, seguite dalle 10 alla Santa Messa della prepositurale, trasmessa anche sul canale YouTube della radio. Il palinsesto prosegue poi alle 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle ore 12 e Viva tutto alla radio con Mattia Savioni alle 13. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle 14, Lele e Stefano con Wazanane alle ore 15, Elena e Elena Maria alle ore 17.25 con Teatro Giocoso in Musica e il maestro Claudio Borroni con A Tutta Musica alle ore 17.55. La giornata festiva termina alle 22 con Bastardi senza gloria con Marco e Laura.

0: agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sotto voce, lei di fronte a me.
1: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto, per i tuoi segreti pagherei.

come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima.

L'amore eterno è una storia bella, sai, la favola eterna che non si avvera mai.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ori.
1: Passa il sale fa male.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzavo

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno a tutti, cari nostri radioascoltatori, da Delia Duce con me quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Apre a Milano il Mulino Bistrò, il primo luogo dove la colazione con i prodotti Mulino Bianco si gusta dalla mattina alla sera. Dove la colazione esce dai confini del mattino e diventa un'esperienza da vivere in qualsiasi momento della giornata. Fino all'11 ottobre, dalle ore 8 alle ore 20, alla Fonderia Napoleonica in via Genova Taon di Revel numero 21, il pubblico potrà accomodarsi, scegliere dal menù tra diverse proposte dolci e salate e acquistare la propria colazione preferita dalla mattina alla sera, in uno spazio che porta nel cuore della città l'immaginario, i prodotti e i valori del Mulino Bianco. È qui che prende forma la Mulino Breakfast Fast Week di Mulino Bianco, 10 giorni dedicati a un modo più libero di vivere la colazione, senza vincoli di orario. Al Mulino Bistrò sarà sempre il momento giusto per fare colazione, con diverse proposte a base di prodotti Mulino Bianco da ordinare a qualsiasi ora della giornata. La grande mostra dei maestri dell'acquarello, Luminis Ore, la soglia della luce, arriva a Monza. Torna alla Reggia di Monza, uno degli appuntamenti artistici più attesi dell'autunno. Fino al 25 ottobre, l'Orangerie della Reggia ospiterà Luminis Ore, la soglia della luce, la nuova mostra internazionale dei grandi maestri dell'acquarello. La manifestazione riunirà a Monza alcuni tra i più autorevoli interpreti contemporanei, provenienti da tutto il mondo. E accanto all'esposizione delle opere, il pubblico potrà partecipare a workshop, dimostrazioni dal vivo, conferenze, visite guidate, iniziative dedicate alle scuole e alle famiglie. Tra gli elementi distintivi delle manifestazioni non mancheranno occasioni di incontro diretto con artisti internazionali, attività formative e momenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. La mostra è a ingresso gratuito e sarà visitabile da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 17.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.30. A Milano c'è un'incredibile mostra gratis con i grandi del Novecento, presso Palazzo Lombardia in piazza Città di Lombardia, fino al 14 ottobre dalle 10 alle 19. Tele suggestive importanti, frutto del lavoro artistico di pittrici e pittori italiani del Novecento, in un originale inedito percorso espositivo. In mostra artistica hanno contribuito a scrivere la storia dell'arte italiana, che grazie all'impegno di ricerca e studio dell'Associazione Giuseppe Flangini saranno per la prima volta esposti insieme in un percorso gratuito. Il titolo della mostra vuole essere un invito a guardare, a vedere con occhi diversi paesaggi e individui. La mostra si snoda infatti lungo due percorsi, una prima sezione dedicata al paesaggio che mette in evidenza come le atmosfere della terra d'origine producano cromie diverse a seconda dell'area geografica, una seconda sezione costituita da una serie di ritratti femminili e di nudi che completano la visione di bellezza per la quale gli stessi artisti sperimentano nuove cromie e atmosfere sensuali. Ospitata nello spazio Isola 7, la mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ed eccoci giunti a te.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

il santo del giorno, Francesco d'Assisi. Per il patrono d'Italia vale proprio la pena anche di cambiare il sottofondo musicale del nostro piccolo momento dedicato ai santi, della nostra rubrica. È il 4 di ottobre e quindi lo dedichiamo a San Francesco d'Assisi, testimone della pace che rivoluziona la storia. La pace testimoniata da San Francesco, patrono d'Italia, non è un semplice volersi bene, ma è una vera e propria rivoluzione in grado di mutare le sorti dell'umanità. È la pace del Dio che in suo figlio sulla croce ci ha mostrato l'amore che vince la morte, la violenza, il buio. L'avventurosa vita di San Francesco inizia ad Assisi nel 1181-82. Figlio di un mercante, Bernardone, visse una gioventù agiata, mondana. Nel 1203 fu prigioniero di guerra a Perugia, malato, e segnato da questa esperienza cominciò un cammino di conversione alla povertà. Nel 1205 ricevette la chiamata, durante una visione in San Damiano, va e ripara la mia chiesa. Nacque così la comunità che fu il seme della grande famiglia religiosa francescana. Francesco, che fu un vero e proprio evangelizzatore del mondo, morì tra il 3 e il 4 ottobre 1226, ma poco prima, anche cieco, aveva composto quel bellissimo cantico che lasciamo ascoltare alle nostre orecchie, interpretato da Angelo Branduardi, Cantico delle creature, la laudes creaturarum, la lode a tutto ciò che Dio ha creato.

0: gli ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La domenica 4 ottobre comincia presto con le fiabe di Sissi alle 8.27, replicate alle 19.40, e con la musica di Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini alle ore 8.57. Alle 9.27 Anna e Anna conducono Ciceremon Cicinin in replica alle 19.10, seguite dalle 10 alla Santa Messa della prepositurale, trasmessa anche sul canale YouTube della radio. Il palinsesto prosegue poi alle 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle ore 12 e Viva tutto alla radio con Mattia Savioni alle 13. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle 14, Lele e Stefano con Wazanane alle ore 15, Elena e Elena Maria alle ore 17.25 con Teatro Giocoso in Musica e il maestro Claudio Borroni con A Tutta Musica alle ore 17.55. La giornata festiva termina alle 22 con Bastardi senza gloria con Marco e Laura.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Associazioni in piazza domenica. Caronno per Tosella. Caronno premiato dalla regione per il suo impegno ambientale. Sempre Saronno, un murales in piazza La Malfa. Saronno, Federico Bisi sarà ordinato diacono. Origgio, 10.000 euro alla banda per scuole di musica. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana, alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia. In Piazza Libertà, dalle 10 alle 18, Radio Orizzonti accompagnerà la manifestazione con animazione e interviste alle associazioni. Alle 11, spazio al concerto del Corpo Musicale Cittadino, seguito alle 12.15 dai balli country a cura di Country Fire. Tra gli appuntamenti della giornata, da segnalare alle ore 17 in Piazza Libertà, il concerto di Francesca Visentin, finalista di The Voice for Senior 2025. Caronno, premiata dalla Regione per il suo impegno ambientale. Un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto sul territorio e la capacità di coinvolgere cittadini e associazioni nelle iniziative dedicate alla tutela dell'ambiente. Caronno per Tosella è stato insignita di una menzione speciale nell'ambito della Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione Lombardia. L'amministrazione caronnese ha ricevuto il riconoscimento assegnato al comune che si sono distinti per la partecipazione e la qualità delle attività messe in campo durante l'edizione 2026 dell'iniziativa. L'appuntamento ha visto la mobilitazione di volontari, gruppi associativi, cittadini e amministratori impegnati nella cura di aree pubbliche e in azione di sensibilizzazione della sostenibilità ambientale. Fra la realtà segnalata dalla regione figura anche Caronno per Tosella, insieme a Cusano Milanino. L'edizione di quest'anno ha registrato l'adesione di oltre 150 comuni lombardi, a conferma della crescente attenzione verso le iniziative che promuovono il rispetto del territorio e la partecipazione attiva delle comunità. Saronno, un murales in piazza La Malfa. I lavori sono stati ultimati in questi giorni. In piazza Ugo La Malfa l'amministrazione comunale ha fatto realizzare un murales che ha come soggetto un dettaglio del ciclo pittorico Lo sposalizio di Bacco e Arianna di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino. Si tratta di un artista vissuto tra il 600 e il 700 che ebbe forti legami con Saronno, dove realizzò dipinti sia in santuario sia in San Giacomo. Inoltre, nella biblioteca civica di Casa Morandi sono conservate quattro grandi tele del Legnanino risalenti all'inizio del Settecento e dedicate alla storia di Bacco e Arianna. Proprio un dettaglio di una di queste tele è rappresentato nel murales che ha realizzato l'artista Andrea Ravo Mattoni in piazza La Malfa. Il costo complessivo dell'opera, tra verniciatura del muro con stesura di una vernice protettiva e realizzazione del murales, è di complessivi 23.000 euro. Saronno. Federico Bisi sarà ordinato diacono. Per Federico Bisi, 27 anni, è arrivato il momento di compiere un altro passo nel percorso che lo porterà al sacerdozio. Il giovane saronnese sarà ordinato diacono nel Duomo di Milano dall'arcivescovo Mario Delpini, insieme ad altri candidati al ministero ordinato. La celebrazione inizierà alle 9, un traguardo maturato dopo un cammino iniziato negli anni dell'adolescenza, in una fase storica che Bisi descrive come segnata da numerose incertezze. Nato all'inizio degli anni 2000, ha attraversato da bambino gli anni della crisi economica. Da studente, le discussioni sull'emergenza climatica e, più in generale, una stagione caratterizzata dal calo delle nascite, dei matrimoni, del potere di acquisto. A fare da contrappeso a questo scenario, però, sono state soprattutto le esperienze personali. La famiglia, la comunità saronnese e il gruppo scout hanno rappresentato per Bisi punti di riferimento importanti, contribuendo a costruire quel percorso che lo avrebbe portato a interrogarsi sul proprio futuro. Determinante è stato anche l'incontro con Delpini, conosciuto durante gli anni del liceo, in occasione delle veglie diocesiane in Duomo. La sua capacità di parlare ai giovani è di speranza e di futuro, e quindi ha spinto Bisi ad avvicinarsi sempre più agli appuntamenti della diocesi e della preghiera. Origgio, 10.000 euro alla banda per la scuola di musica. Il Comune ha erogato 10.000 euro al Corpo Musicale San Marco per i corsi di musica che tiene nelle scuole. Uno stanziamento motivato anche da quanto scritto nello statuto dell'associazione, che ha tra i propri fini quello di curare l'istruzione musicale mediante attività didattica, dare una cultura musicale e civica, infondere mediante l'attività musicale uno stile di vita fondato su disponibilità, sacrificio, serietà e tenacia. I volontari, da sempre disponibili a collaborare con il Comune per svolgere in via sussidiaria l'attività di promozione della cultura e della tradizione musicale attraverso l'organizzazione di corsi e concerti, organizza una scuola di musica che promuove la pratica bandistica nelle varie fasce d'età della popolazione, nel solco delle generali valorizzazioni della cultura musicale e in particolare nell'ambito di complessi bandistici. Queste sono le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario, la settimana, Varese News. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana, con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a tutti voi che ci ascoltate sempre qui su Radio Orizzonti, mamme, papà, nonni che ascoltano ancora le fiabe perché è bellissimo ascoltare le fiabe. Bambini, quale giornata migliore per parlare di scuola? Direte voi, ma cosa dici, la domenica? Ma sì, perché i bambini, alcuni hanno voglia di andare a scuola e altri no. E allora ci sono dei metodi, insomma, come invogliare i bambini ad andare a scuola. Iniziamo con questa breve articolino e poi iniziamo la nostra puntata con le nostre storie, le nostre canzoni. Allora, mamme, papà, nonni, chi si occupa, insomma, dei bambini? Per invogliare un bambino ad andare a scuola è utile ascoltare le sue emozioni senza giudicarlo, costruire routine serene, trasformare la curiosità in un gioco, evitando di sminuire le sue paure o di accettare troppe assenze ingiustificate che alimentano l'ansia. Prima di tutto, ascolto e accoglienza. Non sminuire le paure, valida il suo dispiacere o la fatica del distacco. Crea uno spazio di dialogo, ascolta in silenzio se non vuole parlare subito senza forzarlo. Evita etichette, non definirlo pigro o capriccioso. Spesso dietro c'è un blocco emotivo o la perdita di fiducia in se stesso. Invece, per quanto riguarda l'organizzazione e la routine, regola gli orari, riprendi i ritmi regolari con anticipo rispetto al sonno e ai pasti, prepara la sera prima, organizza lo zaino e i vestiti con calma per ridurre lo stress mattutino, mantieni la costanza, evita di assecondare l'evitare la scuola, perché saltare i giorni aumenta l'ansia del rientro. Poi stimola la curiosità, connetti lo studio al mondo reale, fai domande aperte e stimolanti invece di dare risposte pronte. Dai il buon esempio, mostra che leggere e scoprire cose nuove è un'attività piacevole. Lavora sull'autostima, fagli sentire che è capace di farcela con il tuo supporto discreto. E con questi piccoli accorgimenti magari i bambini andranno più volentieri a scuola. E secondo me, bambini, andate a scuola, pensate che poi dovete andare a lavorare. Quindi godetevi la scuola. E prima di iniziare con la nostra bella storia, ci ascoltiamo Goldrake.

Bene bambini, partiamo con la nostra bella favola che si intitola I fantasmi e il gioco del calcio. C'era una volta un ragazzo che se ne andava in giro per il mondo in cerca di fortuna. Era così povero che possedeva solo i vestiti che portava indosso. E una sera d'inverno arrivò, stanco e infreddolito, in una fattoria ai piedi di un antico castello. Il fattore lo accolse con gentilezza e lo fece sedere accanto al camino per scaldarsi. Fuori si gelava. Quando si fu ripreso, il ragazzo, che si chiamava Jack, chiese se poteva restare per la notte. «Ti ospito volentieri», disse il fattore, «ma dovrai dormire in una stanza del castello qui vicino. E se domattina sarai vivo, ti darò 10 guinee». «Perché mai non dovrei essere vivo? Hai intenzione di mandare qualcuno ad ammazzarmi?» chiese il giovane, un po' sospettoso. «Niente affatto», rispose l'altro. «Ma da quando è morto mio padre, nel castello ci sono gli spiriti. E 3 o 4 persone che hanno dormito nella stanza dove ti sistemerò, la mattina dopo sono state trovate morte. Se riuscirai a mandare via i fantasmi, ti darò una fattoria e la mano di mia figlia. Se sta bene a tutti e due». «Per quello che mi riguarda, io ci sto. Non ho peccati sulla coscienza e i fantasmi non mi fanno paura», rispose Jack. Mangiarono una buona cena, poi il fattore accompagnò il giovane al castello. Lo fece accomodare in una spaziosa cucina con un bel camino acceso e scappò via come se qualcuno lo stesse inseguendo. Sul tavolo il ragazzo vide che gli avevano lasciato una bottiglia e un boccale. «Non mi sembra il momento giusto per bere», si disse Jack. Poi si inginocchiò per dire le preghiere e si sedette accanto al camino, curioso di vedere cosa sarebbe successo. Dopo qualche minuto sentì venire dal soffitto uno strano rumore, come se qualcuno saltellasse sopra di lui. E una voce disse: «Cado, cado!» «Cadi pure», disse il ragazzo, e da un buco nel soffitto scesero giù un paio di gambe che andarono a mettersi dall'altra parte della stanza. Se ne stavano belle dritte, proprio come i capelli sulla testa di Jack, che però non disse niente e continuò ad aspettare. Passarono pochi istanti e di nuovo sentì trambusto sopra di lui. «Cado, cado!» disse una voce. «Cadi pure», rispose Jack. E questa volta dal buco scese il busto di un uomo che andò a posarsi sulle gambe. E dopo un po' arrivò pure una testa con le spalle, finché un uomo vestito all'antica, con un grande panciotto e un cappello a tricorno, se ne stette fermo e dritto nell'angolo della cucina. Jack non fiatava, immobile accanto al caminetto, e così un pezzo dopo l'altro vide scendere dal buco nel soffitto altri 2 gentiluomini, vestiti con abiti ancora più antiquati del primo, che andarono a sistemarsi negli altri angoli della stanza. Quando furono tutti lì, senza aprire bocca, cominciarono a tirar calci a un vecchio pallone, i 2 ultimi arrivati contro l'uomo in tricorno. Facendosi coraggio, Jack disse allora: 2 contro 1, non mi sembra un bel giocare. Se mi permette», aggiunse rivolto al gentiluomo in tricorno, «giocherò a suo fianco». E così passarono tutta la notte correndo e dando calci al pallone, finché la camicia del ragazzo fu zeppa di sudore. Era quasi l'alba quando la partita finì e i 3 fantasmi guardarono Jack come se si aspettassero qualcosa. «Vi ringrazio per queste belle ore che abbiamo trascorso insieme», disse cortesemente il ragazzo. «Ma prima
prima di salutarci, vorrei sapere se posso fare qualcosa per evitarvi l'incomodo di venire qui ogni notte. I tre fantasmi si guardarono sorridendo e il gentiluomo con il tricorno si rivolse a Jack. Hai detto parole sagge, ragazzo. Altri prima di te hanno passato qui la notte e alcuni hanno giocato con noi a pallone. Ma tu sei il primo che ci rivolge la domanda che più ci sta a cuore. E per questo non solo avrai salva la vita, ma se ti comporti nel modo giusto, sarà ricompensato a dovere. Devi sapere che io sono il padre dell'uomo che hai conosciuto e che abita nella fattoria qui a fianco. E questi, disse indicando gli altri due fantasmi, sono mio padre e il padre di mio padre. Tutti noi, quando eravamo in vita, ci siamo arricchiti alle spalle degli altri, truffando la povera gente. In questo cassetto troverai l'oro che abbiamo accumulato malamente e in quest'altro la lista di tutte le famiglie a cui dobbiamo restituire il denaro. Quando farà giorno, vai da mio figlio, sellate due cavalli e fate il giro delle case che abbiamo derubato. E quando avrete terminato, torna a passare la notte qui. Se non ci vedrai, vorrà dire che l'incantesimo è spezzato e tu potrai avere questo castello e la mano di mia nipote. Il fantasma non aveva ancora finito di parlare che Jack si ritrovò da solo nella cucina, proprio mentre i primi raggi del sole filtravano dalla finestra. Subito il ragazzo andò alla fattoria, raccontò al padrone quello che aveva visto e sentito e poche ore dopo partirono per andare a restituire il denaro rubato alle famiglie della zona. Ci vollero 3 giorni interi per arrivare in fondo alla lista lasciata dai fantasmi. E la sera del 3° giorno, Jack tornò al castello per passarvi la notte. Questa volta però si addormentò immediatamente e in sogno vide 3 grandi uccelli bianchi che prendevano il volo dal castello verso il cielo. La mattina dopo il ragazzo annunciò al padrone della fattoria che l'incantesimo era ormai spezzato. Ebbe in sposa la figlia e insieme andarono a vivere al castello felici e contenti. E quando a Jack veniva la tentazione di far soldi in modo non troppo onesto, ripensava alla partita di calcio con i fantasmi e la voglia gli passava immediatamente. E adesso vi canto una bella canzoncina, Lady Oscar.

bene bambini, e dopo la fiaba sui fantasmi abbiamo una bella fiaba sugli spettri. Si intitola La sposa e lo spettro. C'era una volta un ragazzo a cui piaceva molto ridere e scherzare. Aveva la battuta sempre pronta e prendeva in giro tutti, vivi e morti. Una volta era con tre amici e insieme stavano scavando una fossa in un cimitero perché il giorno dopo doveva esserci un funerale. Mentre scavavano, trovarono delle ossa molto grandi che sembravano quelle di un gigante. Il ragazzo allora ne prese una e dopo averla rigirata fra le mani disse: «Questo sì deve essere stato un grand'uomo. Uno così mi piacerebbe invitarlo alla mia festa di matrimonio». Gli amici scoppiarono a ridere, ma poi cominciarono a parlare d'altro, perché non avevano nessuna voglia di scherzare sui morti. Passò il tempo, passarono gli anni, e il giovane si fidanzò con una bella ragazza, saggia e intelligente. Quando il giorno delle nozze fu stabilito, una sera la promessa sposa andò a dormire e fece uno strano sogno. Un uomo gigantesco le diceva che si sarebbero visti presto perché era stato invitato al suo matrimonio. La ragazza si svegliò tutta agitata, ma non ne parlò con nessuno. Il sogno però si ripeté per tre notti e la terza mattina lei andò dal fidanzato e gli chiese se aveva già deciso chi invitare alle nozze. In principio il giovane rispose che non aveva ancora invitato nessuno, ma pensa e ripensa, gli tornò in mente quella volta che aveva scherzato sulle ossa al cimitero. Così raccontò tutto alla fidanzata, che si preoccupò moltissimo, perché disse: «Se si fa una promessa a un morto, poi bisogna mantenerla». Adesso il giovanotto non aveva più voglia di scherzare e la sera, quando si fu addormentato, sognò che il gigante andava da lui e diceva tutto arrabbiato: «Mi hai invitato al tuo matrimonio e ci verrò, che ti piaccia o non ti piaccia». Il giorno dopo lo sposo si confidò con la fidanzata. Cosa doveva fare per evitare la maledizione del gigante? Per fortuna la ragazza ci aveva pensato su parecchio e gli diede questo consiglio: «Corri dal falegname e fatti costruire alla svelta un capanno col tetto così alto che il gigante ci stia comodamente. Dentro deve esserci una tavola coperta da una tovaglia bianca su cui metterai un piatto di terra consacrata e una bottiglia d'acqua, perché i morti non mangiano altro. Aggiungi anche una sedia e un letto, nel caso il fantasma si volesse riposare. Ma ricordati bene, quando lo accompagni, di non passargli davanti, di non restare con lui sotto lo stesso tetto e di chiudere bene la porta a chiave quando te ne vai». Lui fece tutto quello che aveva detto la fidanzata e si sentì più tranquillo. Arrivò il giorno delle nozze e ci fu un gran banchetto. Le ore passavano e non succedeva niente, ma quando gli invitati avevano ormai finito di mangiare e se ne stavano allegri e tranquilli a bere e a chiacchierare, si sentì bussare forte. Il giovanotto voleva scappare via il più lontano possibile, ma la sposa gli fece coraggio e lo accompagnò fino alla porta. Fuori, nel buio della notte, c'era un uomo gigantesco che chiedeva di entrare, ma la ragazza spinse fuori il marito e chiuse la porta, pregando Dio che lui seguisse tutti i suoi consigli. Così lo sposo disse al gigante che la festa non era là, ma in un'altra casa, e andò con lui alla capanna che aveva fatto costruire.

era sparito, ma la bottiglia d'acqua era vuota e la terra era sparsa su tutto il pavimento. «Vedi?» spiegò la moglie. «Se tu fossi entrato e avessi messo i piedi su quella terra, saresti stato inghiottito dal mondo dei morti. Ma siccome io sono libera dall'incantesimo, posso pulire tutto per bene, senza rischio né paura». Così fece, e da allora marito e moglie vissero felici e contenti e non videro mai più il fantasma. E quando l'uomo veniva voglia di scherzare, ci pensava su una volta e poi due, e alla fine preferiva quasi sempre stare zitto. E adesso ci ascoltiamo Come bella bella.

minimo momento barzellette, due piccolissime ma carine. Un frate bussa a un portone. Aprite, chi è? Un cappuccino. No, guardi che non l'abbiamo ordinato. Due arance sull'albero stanno chiacchierando, ma la discussione finisce in un litigio. Ad un tratto la prima arancia cade a terra e grida «Aiutami!» e l'altra freddissima «Aranciati!» Bambini, siamo giunti al termine della nostra bella puntata e io vi auguro una fantastica domenica, una bellissima

bellissima settimana a voi e alle vostre famiglie. E la vostra Sissi vi aspetta sempre qui su Radio Orizzonti la prossima domenica. Un bacione a tutti e vi lascio con una mia canzoncina, così ballate con la danza della panza. Ciao a tutti!

0: andare lassù.
1: Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Nel Blu Dipinto di Blu, di Radio Orizzonti Blu, ovviamente Massimo Tallarini in studio per una nuova puntata dedicata agli americani. Anzi, con questa puntata ci dedichiamo non solo agli americani, ma anche ad altri artisti che ovviamente negli anni 50, 60, 70 hanno lanciato un po' il loro modo di essere come stranieri. A volte ci occupiamo degli stranieri e degli italiani, queste puntate sono dedicate tendenzialmente a una certa musica americana che ha lanciato il rock and roll, tanto per intenderci, ma anche poi ha navigato all'interno del mondo. Gli ABBA, ad esempio, che sono svedesi, ma che certamente fanno parte di un certo giro ritmico e di sonorità. Ma io voglio subito iniziare dove ci eravamo lasciati con la puntata precedente, da Jerry Lee Lewis. Vi stavo dicendo che Jerry Lee Lewis è stato uno dei cantanti più importanti degli anni 50 e 60, soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. Viene considerato come uno dei più importanti artisti della musica popolare del XX secolo e uno tra i più maggiori esponenti del rock and roll, di cui è considerato anche uno dei padri fondatori. Durante tutta la sua carriera fu considerato uno degli intrattenitori più richiesti d'America per le sue performance energiche, e alcuni dei suoi concerti più spettacolari sono diventati album dal vivo, come avvenne per il noto Live at the Star Club Hamburg del 64, spesso ritenuto il più grande disco live della storia. Dopo un periodo di grande notorietà internazionale negli anni 50, dovuto a numerosi successi di genere rock and roll come Great Ball of Fire o Whole Lotta Shaking Going On, che è quella che abbiamo ascoltato nella puntata precedente, la sua carriera, vi dicevo, si interrompe bruscamente nel 58, quando venne reso noto che egli aveva sposato Mira Lewis Williams, sua cugina di secondo grado tredicenne, e dopo questa controversia e alcune altre accuse, Lewis intraprese una più modesta carriera da cantante di musica country, riscuotendo però grande successo nelle classifiche nazionali. Lewis ha ricevuto tanti riconoscimenti nel corso della carriera: il Rock and Roll Hall of Fame, una delle Rockabilly Hall of Fame, e a partire dal 2022 anche nella Country Music Hall of Fame, e ha inoltre vinto due Grammy Award per il miglior album parlato nell'87 e un premio alla carriera nel 2005. Noi oggi ascoltiamo la sua Great Ball of Fire.

Great Ball of Fire di Jerry Lee Lewis, per l'appunto. Ma spostiamoci e andiamo avanti a ballare, questa volta con gli ABBA, musica svedese in questo caso, gruppo musicale svedese che nel 76 pubblica uno dei suoi più noti successi, Dancing Queen. Per quanto ritenuto uno dei migliori esempi di pop disco music, è il brano più popolare del gruppo e rappresenta uno dei maggiori successi e incassi della storia della musica pop, perché la canzone venne registrata nel 1975 e pubblicata nel 76 ed è quasi priva di ogni caratteristica tipica del genere disco music, il che si riflette ironicamente nel ritmo lento e sincopato che la rende difficilmente ballabile. Le voci di Agneta Falkstog e Hanni Fried Lindstad cantano all'unisono. La prima esibizione avvenne in occasione della vigilia del matrimonio di re Carlo XVI di Svezia con Silvia Sommerlath e si tenne nel Teatro dell'Opera di Stoccolma, quando gli ABBA, vestiti con costumi tradizionali del XVIII secolo, ormai con una fama consolidata alle spalle, onorarono la futura regina cantando per la prima volta la sua Dancing Queen.

E come si capisce dalla canzone, ovviamente la canzone, il tema, gioca appunto sull'espressione regina danzante, detta in italiano regina della festa, intesa come una festa da ballo, cioè la ragazza più bella che si fa notare per la sua avvenenza e che ogni venerdì sera si prepara in cerca di avventure. E il ritornello è proprio un invito a vivere la propria vita, young and sweet only 17, giovane e bella appena 17enne, ma nei fatti parla della nostalgia da parte di una donna ormai avanti negli anni di quando cantava e ballava da giovane. E questa era Dancing Queen degli ABBA. E adesso spostiamoci su Joe Damiano, un pseudonimo di Giuseppe De Angelis, ancora un italo-americano, ma negli anni 50 e 60 solo gli italo-americani spopolavano e cantavano le canzoni più famose. Anche lui nato a Filadelfia, cantante statunitense degli anni 50 e 60, figlio di emigrati pugliesi. Beh, c'è dietro tutto un mondo, tutta una storia di questi emigrati che fanno carriera negli Stati Uniti, veramente incredibile, di emigrati italiani, e questo ci deve insegnare veramente tanto di quanto gli italiani che emigrarono negli Stati Uniti, trattati come sono trattati tutti gli emigrati, poi contribuirono al loro proprio successo e al successo anche di una nazione come gli Stati Uniti. Comunque, figlio di emigrati pugliesi, basò il suo stile canoro sulla doppia appartenenza italiana e statunitense. Raggiunse il grande successo in Italia nel 50 con Forever, che fu prima in classifica per 8 settimane e divenne una delle canzoni più cantate e ballate del 59. Partecipò a Sanremo nel 65 col brano Cominciamo ad amarci, non riuscendo però a qualificarsi per la serata finale, e noi ci ascoltiamo Forever.

Ed era Forever di Gio Damiano, che venne presentata nel 59 e ottenne un grande successo anche in Italia. E adesso andiamo a Conway Twitty, nome d'arte di Harold Lloyd Jenkins, nato a Friars Point nel 33, morto a Springfield nel 93, cantautore e chitarrista statunitense. Beh, Springfield già ricorda anche ben altri cantanti, ovviamente, no? Che sappiamo bene chi venivano, che veniva da Springfield per l'appunto. Il suo nome però è scritto nel 99 fra quello delle celebrità della Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville, Tennessee. E beh, anche lì ovviamente in Tennessee sappiamo chi ha avuto grande successo. Fra i suoi successi dei tardi anni 50 figurano lo standard di origine irlandese Danny Boy, incisa su 45 giri nel 59, la cover di Diana di Polanka che abbiamo ascoltato nella precedente puntata, e poi la sua versione di Mona Lisa del 58 che raggiunse la prima posizione in Australia e poi anche Norvegia, Fiandre, Belgio e così via. Nel 58 It's Only Make Believe fu prima nella Billboard Hot 100 per 2 settimane e nella United Kingdom Single Chart ed in Canada, seconda in Norvegia, quinta in Australia e nona in Italia. Nato nella cittadina dei Friars Point, uno dei luoghi cari alla cultura blues, ma cresciuto ad Helena in Arkansas, fu uno dei maggiori artisti country del Novecento. Ebbe successo in molti generi, tra cui il rock and roll degli albori, il rockabilly, il rhythm and blues e la pop music, e fino al 2006 oltre 10 anni dopo la morte, avvenuta a 60 anni, mentre era in tournée, deteneva il record di dischi singoli maggiormente venduti, 40, classificati nella Billboard Country Chart. Il nome di battesimo, Conway Twitty, fu scelto da un prozio in onore dell'attore del cinema muto Harold Lloyd, è sepolta al Sumner Memorial Park di Gallatin, nella contea di Sumner in Tennessee. Il suo Louisiana Woman, Mississippi Man, cantato in coppia con la folk singer Loretta Lynn, è nella colonna sonora del videogioco Grand Theft Auto. Clip delle sue canzoni sono state usate nello show I Griffin nella 5ª stagione, pochi secondi nella 6ª e 7ª, l'intera I See the One Too in Your Eyes. E noi andiamo ad ascoltare la sua It's Only Make Believe.

questo era Conway Twitty con la sua It's Only Make Believe. E adesso andiamo al twist, perché parliamo dell'inventore del twist, Chubby Checker, pseudonimo di Ernest Evans Springalli, 3 ottobre del 41, cantautore statunitense famoso per aver dato origine esattamente al twist, che aveva iniziato come cantante di rock and roll nel 60 lanciando un pezzo di rock dal ritmo nuovo The Twist, che raggiunse subito l'enorme notorietà. Nell'88 The Twist viene ripreso insieme con The Fat Boys e raggiunge la prima posizione in Germania e in Svizzera. Il suo brano più importante è ovviamente Let's Twist Again, molto noto anche il brano Limbo Rock, che della sua pubblicazione viene spesso usato come sottofondo quando si danza il limbo, tipico ballo originario dell'isola di Trinidad. Ma quando è arrivato il twist in Italia? Beh, l'arrivo del twist in Italia è del 61, proprio con l'apice della consacrazione del 61-62, e segna una vera e propria rivoluzione, perché questo ballo spensierato, importato grazie al successo di Chubby Checker dagli Stati Uniti, ha modificato profondamente le abitudini e il costume del paese degli anni 60, trasformandosi rapidamente in un fenomeno di massa. Il twist fu lanciato negli Stati Uniti e arriva in Europa, trasformandosi nel simbolo di una società in pieno boom economico, e la sua caratteristica principale consisteva nel ballare in coppia ma senza toccarsi. La sua caratteristica infatti è quella di muovere i fianchi e le spalle su un ritmo rock and roll molto veloce, un movimento di base che viene descritto all'epoca come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare il pavimento con un asciugamano. In breve tempo l'Italia rielaborò questo sound traducendolo nel cosiddetto twist italiano, che univa il ritmo incalzante a testi orecchiabili e atmosfere estive, e i grandi successi di quegli anni sono ormai pietre miliari della cultura pop italiana. Guarda come dondolo e tremarella di Edoardo Vianello, Sentrope Twist di Peppino Di Capri, il Gegege di Rita Pavone, oppure Little Tony con Twist in Italy, e poi anche Nico Fidenco. Il twist in Italia fu anche un fenomeno di sdoganamento sociale, perché oltre a riempire le balere e i locali della Riviera, divenne il simbolo della gioventù ribelle e moderna. Il cinema d'autore immortalò questa moda. Pensate che celebri restano le sequenze di capolavori come L'Eclisse di Michelangelo Antonioni del 62, dove il twist fa da sfondo alle inquietudini e ai cambiamenti della società moderna. Insomma, veramente, Chubby Checker l'aveva presa giusta.

Ed era Let's Twist Again di Chubby Checker, l'inventore del twist. Beh, insomma, valeva proprio la pena anche di ascoltarlo e di ballarlo. E dal twist ritorniamo al rock and roll, perché andiamo a Rock Around the Clock di Bill Haley and His Comets. Insomma, un brano che certamente ha scritto la storia, perché è un grande successo del rock and roll inciso da Bill Haley e His Comets e contenuto nell'album omonimo pubblicato nel 55. Terzo lavoro della band nella Pennsylvania, realizzato nel periodo di maggior successo della loro carriera, poiché grazie ad alcune hit stavano acquistando una fama mondiale. E la canzone è proprio una di queste, scritta nel 52 da Max Friedman e James Myers, scala le classifiche negli States e in Europa per passare alla storia come una pietra miliare del rock. E allora, Rock Around the Clock.

Ed era Rock Around the Clock di Bill Haley e His Comets, un brano inciso nel giorno di grazia del 12 aprile 1954 da Bill Haley e il suo gruppo i Comets, nome scelto per via della sua assonanza con la famosa cometa di Halley, suggerito da Bob Johnson a Bill un paio di anni prima, quando i due erano colleghi presso una radio. Non fu una giornata semplice. Durante il tragitto verso lo studio di registrazione, Pizian Temple di New York, il traghetto sul quale viaggiavano, rimase incagliato in un banco di sabbia sulla tratta del fiume Delaware tra Chester e la Grande Mela, e questo ridusse di molto il tempo a disposizione della band per registrare i propri pezzi. 3 ore e mezzo, dice il bassista Marshall Light. Il produttore della Decca, Milt Gabler, insistette perché venisse incisa subito, scelta da lui come primo singolo 13 Women and Only One Man in Town. Non avevamo, dicono, mai sentito prima quella canzone, quindi ci mettemmo 3 ore a finirla. Ci restava solo mezz'ora per Rock Around the Clock, ma fortunatamente avevamo già un arrangiamento realizzato nello scantinato di Bill in Pennsylvania e ce l'abbiamo fatta in 2 take. Il pezzo uscì magicamente nonostante la registrazione fatta in fretta e furia. Ma io vorrei farvi ascoltare, perché le prime note di Rock Around the Clock ricordano a chi c'era negli anni 80, diciamo, la grande Happy Days, che ricordava quei magici anni 50 e 60 degli Stati Uniti, anche se prodotto come telefilm, come serie televisiva, col grande Fonzi, Arthur Fonzarelli, dopo Happy Days.

0: Ed era Happy Days, la sigla della celebre serie televisiva degli anni 80, grandissimo successo, milioni di spettatori. Siamo alla fine, grazie a tutti voi di aver seguito Nel blu dipinto di blu, da Massimo Tallarini in studio. Un saluto sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Alla prossima!
1: Cantare.
2: Ciceremo un cicinin?
3: Ma sì, ciceremo un cicinin con Anna e Anna.
4: Alla festa che cosa si fa?

Quai cinciapet, che nudar, l'aucat e il tutù, che discute in cum maestria, mica tu resù, ma per...

0: E dopo questa bella canzone Quater Passi in Galleria, che è la sigla che ci dice che è iniziato il Cicciaremmo, un ciccinin su Radio Orizzonte in Blu FM 88, e chi la cantava è il Giovannin Danzi.
1: Giovanni Danzi, ciao a tutti che ci state ascoltando, mi raccomando, state sempre sintonizzati sulla nostra radio dal primo mattino fino alla sera, non solo sul Cicciaremmo. Senta, Anna, mi cominci con tu una bella poesia.
0: Come si intitola?
1: Istanze di alberghi. Sempre del Ranzani. La puntata scorsa abbiamo detto che abbiamo preso queste poesie per dedicare due puntate a questo poeta, Guido Ranzani, e le abbiamo preso queste, da questo libricino che si intitola Ricordi, Pensiere, Musiun, poesie e prose in dialetto abbiatense, quindi di Abbiategrasso, con traduzioni in lingua italiana. Io devo dire la verità, non conosco bene l'abbiatense, però la trasformo un pochino in milanese.
0: Sì.
1: Ecco. Istanze di alberghi. Con voi in un albergo e dormi, pensi sempre a quanta gente in la mia stanza che sta prima di me.
0: Anch'io.
1: Pensi ai person giui, ovecci, sposa o no, che insta lì, a quante situazioni diverse di famiglie, fie, e perché no, di amanti o gay, e a quanti infa l'amor in quella lì. Pensi a quei che vorren sempre fa la stessa stanza, forse perché gapar deve essere a casa sua, e senti me la lontananza. E pensi che tu, senza un re, alla salì un quei cos de sé, un quei cos de sé, anche se nessun se guarderà mai niente de lur.
0: Allora, le camere degli alberghi. Quando vado in un albergo a dormire, penso sempre a quanta gente nella mia camera è transitata prima di me. Penso alle persone giovani o anziane, sposate o no, che lì hanno soggiornato, a quante diverse situazioni di famiglie, figli e perché no, di amanti o gay, e a quanti hanno fatto l'amore in quel letto lì. Penso a quelli che vogliono sempre la stessa camera, forse perché gli sembra di essere nella loro casa e sentir meno la lontananza. E penso che tutti, senza volerlo, hanno lasciato lì qualcosa di loro, anche se nessuno se ne ricorderà mai nulla.
1: Ti dici anche a te che pensi?
0: Sì, è vero.
1: Mi no, perché avevo mai in albergo.
0: Ah.
1: E no, mi è mai capitato. Ah sì, mi è capitato, sì.
0: Questo di nozze?
1: No, sì, anche, perché cosa te vorrei sentire? Che ho fatto il viaggio di nozze.
0: E su no.
1: Lo fa.
0: Sono mai andato in albergo.
1: No, me ne guardavi più, te vedi, è passata talmente al piano. Però se eri in viaggio di nozze pensavo solo al mio marito.
0: E già, certo.
1: E allora mi gumingo i tende a pensare che era sta prima di me.
0: Adesso io voglio andare avanti e fare la pettegola. Io penso e poi controllo i materassi.
1: Ma dai, per vedere
0: se sono puliti.
1: Se sono puliti, se in ordine, il bagno, te passate il bagno.
0: Un pochino.
1: Te fai me stesso.
0: Non diciamolo a nessuno.
1: No, io mi fido, qua arrivi lì, a meno che trovi no proprio una roba.
0: No, va bene,
1: eccola, ma se no,
0: così.
1: No. Adesso però credi che Giancarlo mi abbia preparato una bella canzone, speriamo. Minga lenta, mi raccomandi.

0: E sai dove andiamo, Anna, e dove andiamo, cari amici che ci state ascoltando?
1: Come mai te parli di in italiano e non in dialetto? Oggi sei...
0: Mi è venuto così, di spontaneo.
1: Di spontaneo. Va bene, a Bellagio.
0: Allora, andiamo a Bellagio. Hai visto? Sempre l'abbiamo preso dai borghi di Lombardia.
1: Allora... Cominci mi, Nel mezzo del lago di Como.
0: Ah, credevo che dicevi nel di mezzo Como. Del cammin di nostra vita.
1: No, nel mezzo di cammin di nostra vita, andiamo passando anche nel mezzo del cammin di nostra vita.
0: Abbondantemente.
1: Il borgo di Bellagio, abbondante di flora e con un clima particolarmente mite, sorge presso la punta Spartivento, all'intersezione dei tre rami del lago di Como, offrendo una grandiosa vista all'intorno. Questa peculiarità è curiosamente comprovata dall'etimologia stessa del toponimo, che significa bel lago. Quindi Bellagio, bel lago. Già abitate, sapete?
0: Sì.
1: No, perché te le leggi però,
0: sì, sì, sì.
1: Ah, ecco,
0: sì.
1: No, perché Giancarlo, lei l'arriva a chi, la satiscos, mi fu la figura di quella che sa niente.
0: Perché tu prepari le poesie, io preparo il momento
1: mi
0: della
1: permette
0: cultura.
1: Che un tetiric, ma te legge no tut.
0: No, qualche volta
1: qualche
0: leggi.
1: Qualche volta leggi. Va bene. Allora, serie 3D. Già abitato in età preistorica, si suppone che in epoca romana vi sorgesse una villa appartenuta a Plinio il Giovane, scrittore latino morto nel secondo secolo d.C. Legato ai Visconti e agli Sforza nel Medioevo, a partire dall'era moderna, numerose famiglie aristocratiche vi cominciarono a costruire ville e palazzi, divenendo nel corso del XIX secolo un eccelso e frequentatissimo luogo di villeggiatura, se andrei a parlare di Bellagio, di villeggiatura la cui fama raggiunge tutta l'Europa. L'ecume è un asse.
0: Sì, l'asse principale infatti del borgo è costituito da via Garibaldi, che si imposta a mezza costa. Sulla punta, che si incunea dentro il lago, sopra un promontorio dove si pensa fosse collocata per l'appunto la dimora di Plinio, ed è stata distrutta durante le invasioni barbariche. Questa villa si erge e si chiama la Villa Serbelloni. Qui, in epoca sforzesca, il marchese Stranga si fece edificare una dimora fortificata che accolse personalità quali l'imperatore Massimiliano d'Asburgo e addirittura Leonardo da Vinci.
1: L'era indepertuto questo Leonardo da Vinci. Eh sì, perché doveva mantenersi.
0: Certo.
1: Allora andava a lavorare dove sapeva che avrebbe avuto vitto e alloggio.
0: Quindi, passato il sito in feudo agli Sfondrati, nel 1605 essi fecero ricostruire la villa infoltendo il giardino, il quale si popolò di melograni, anche qui bellissimo, melograni, peri, olivi, castagni, querce ed abeti, senza contare i pergolati ricchi di gelsomini, rose, rosmarino e ginepri.
1: Mamma, che profum! Venvede fa un bel brasatino con tutte queste robe qua. Questi ultimi proprietari mantennero la dimora fino alla loro estinzione, avvenuta sul finire del XVIII secolo, quando il tutto transitò al conte Alessandro Serbelloni, che provvide ad abbellire gli interni con soffitti a volte a cassettoni, dotando gli spazi di dipinti e oggetti d'arte. Il lavoro più cospicuo interessò però l'esteso parco, che tra l'altro è visitabile, che fu attraversato da una rete di corsie carrabili, viali e sentieri dislocati per considerevoli lunghezze, nonché disseminato di statue e grotte artificiali. Dal 1959, per effetto della donazione effettuata dalla principessa della Torre, il complesso è di proprietà di una fondazione, ahimè, statunitense, che ne destina l'uso a convegni ed esclusivi soggiorni di studio. Mi permetto di fermare fermarmi un attimino, perché a proposito dei giardini con statue e grotte, a Domaso, che è il paese del mio papà e dove io ho la casa, c'è la Villa Sebregondi, una di queste tante ville, che ha questo giardino bellissimo, e io da piccolina andavo a giocare in questo, in questa piccola grotta costruita apposta, che si partiva da sotto dove c'era una bellissima fontanella, poi si saliva in tondo sempre in questa grotta fatta di marmetto bianco e in cima c'erano Amore e Psiche e una panchinetta, e dicevano che il conte su questa panchinetta portava le sue amanti, ecco, e però me la ricordo perché era bellissima, quindi è vero che i giardini erano tutti abbelliti da queste statue.
0: Che bello, quindi al termine della via Garibaldi si incontra la chiesa di San Giacomo, rimaneggiata agli inizi del Novecento, la cui origine è da collocarsi al XII secolo. L'interno a tre navate con abside sopraelevate ospita un ambone ricomposto con frammenti marmori di età romanica raffiguranti i simboli degli evangelisti. Oltre questo luogo sacro di si giunge scendendo a lungo lago, mentre al primo tratto della strada provinciale diretta a Como ci si imbatte nella villa Melzi de Ril. Essa venne progettata nel 1808 dal ticinese Giacomo Albertolli per Francesco Melzi de Ril, duca di Lodi e gran cancelliere del governo napoleonico.
1: Il parco invece spetta all'architetto Luigi Canonica, pensato in collaborazione con l'agronomo Luigi Villoresi. Entrambi sono i medesimi artefici che avevano dimostrato le loro qualità nell'ideazione del parco della Villa Reale di Monza. La dimora, terminata nel 1810 dopo solo due anni di lavori, è di stile neoclassico, semplice e imponente al medesimo tempo, nonché rigorosamente simmetrica. L'interno, non visitabile, presenta raccolte di dipinti, sculture e arredi. Fra le decorazioni, notevole è il salone d'onore, la cui volta accoglie dipinti di Giuseppe Bossi. La biblioteca, con interventi pittorici del milanese Andrea Piani, e la sala del biliardo, con affreschi e stucchi di Alessandro Sanquirico. Il bellissimo parco consta di un elegante coffee house in stile moresco, sormontata da una cupoletta color turchese. In aggiunta a ciò vi sono anche altri elementi decorativi, quali un'urna etrusca, una grotta, un laghetto dove crescono ninfee, nonché sfingi, busti, statue che si inframmezzano a specie arboree come olmi siberiani, alberi di canfora, aceri e cedri del Giappone.

0: E adesso questa bella poesia, un ambo all'ot, Anna. Oh. Un mai giugà all'ot, perché il credevi un joke de stupid e paulot. L'altra notte però, forse per colpa della perunada della mia pora mama, sunt in sugnà e quaternumer le la madà, 22-19-86. La scadenza de una scatola di ciculatin. Senza troppa convinzione, un euro o giugà, e uè, un ambo giappà. U vinci poi da ne, a sede giugà un'altra volta più se. Però adesso, una quei sera, cercherò de mangiare un po' più se pesantot, per cercare de vinci un bel bulgiot.
1: Non ho mai giocato al lotto perché lo ritenevo un gioco da stupidi e creduloni. L'altra notte però, forse per colpa della peperonata della mia povera mamma, mi sono sognato e quattro numeri mi ha dato. 1, 2, 19, 86, ed era la scadenza di una scatola di cioccolatini. Senza troppo convinzione, un euro ho giocato e, uè, un ambo ho beccato. Ho vinto pochi soldi, abbastanza per giocare un'altra volta di più. Però adesso, qualche sera, cercherò di cenare un po' di più pesante, per cercare di vincere un bel gruzzolo.

0: E dopo questa bella canzone, Mamma mia dammi 100 lire, legata al gioco del lotto,
1: certo,
0: andiamo, io mi è venuta voglia di fare i Turtei di San Giuseppe, che è già un po' che non li faccio.
1: Sì.
0: E quindi ho cercato la ricetta proprio nella cucina de Milan.
1: Anche perché se fanno Duma San Giuseppe, chissà perché dopo si fanno.
0: Vabbè. È vero. Allora, in milanese sono i Turtei de San Giuseppe. Quindi dice: impastare 300 g di farina bianca, 50 g di zucchero, poi due bicchieri di latte e un po' di lievito di pane, quindi quello che si prende in tavolette, no?
1: Lievito di pane. Lievito naturale, sì. Quello a quadretti.
0: Sì, sì, esatto. Fino ad ottenere una pastella densa. Quindi impastiamo le 300 g di farina bianca con 50 g di zucchero, due bicchieri di latte e un po' di lievito di pane.
1: E con la forchetta.
0: Fino a ottenere una pastella amalgamata.
1: Anzi, mi duperi due forchette, perché con due forchette si fa meglio. Te sei?
0: Io ho la frusta.
1: Anche a me con la frusta.
0: E perché prendi?
1: Ah sì, te che ragione. Se ridere pensare quando fu la frittata, c'ha più due forchette. Va bene, va bene.
0: Allora, bisogna a questo punto rompervi sopra tre uova
1: intere?
0: A questi intere e far bene bene amalgamare. Poi a questo punto formare delle pallottole grandi, insomma poco più di una noce, no?
1: Sì, non un boccone, grande, un boccone.
0: Ecco. E quindi in una padella larga occorre far scaldare abbondante olio. Non so, qui dice olio, non si sa se è olio di frittura.
1: Ma mi duperi l'olio di semi, non uso l'olio d'oliva. Una volta la mia nonna la duperava lo strutto.
0: Ma va?
1: Sì, perché lo strutto quando si scioglie non brucia.
0: Infatti c'è in giro anche nei supermercati.
1: Sì. E dopo cosa succede?
0: Quindi le facciamo scaldare in abbondante olio, qui dice, e adagiamo le pallottole di pasta e le vanno fatte dorare, che naturalmente aumenteranno di volume. Poi con un mestolo bucato scolare i tortelli dall'olio e asciugarli su carta da cucina. Prima di servirli, spolverizzarli
1: con lo zucchero al velo. Va bene, se arriva anche in che alla

0: Fine della nostra trasmissione, stavolta ringrazio io Giancarlo che ci sopporta e ci supporta sempre, e per il Cataffiore de Chi Music è un periodo che il Cataffiore ha sempre belle musiche,
1: ti dà soddisfazione,
0: sì. E Anna, te vorrei dire il tink e il disumi insieme altri.
1: Sì, non so se faccio in tempo a dire, ma che begli orecchini che hai.
0: Sì, dorati, d'oro, che dorati, d'oro. Due e tre. Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin.
1: E ciao a tutti.

0: tarù. Fanagot se per pieve del giotto un burlù, e la puccia puccia il pane tu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Invitati alla mensa della parola e dell'Eucarestia, riconosciamoci tutti peccatori e chiediamo il perdono delle nostre colpe per camminare nella vita nuova dei figli di Dio. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra
1: agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Vieni, o Dio misericordioso, e proteggi i tuoi figli che solo in te ripongono ogni loro speranza. Libera il nostro cuore da ogni affetto colpevole e custodiscilo nella fedeltà alla tua legge. Perché contenti di quanto basta sostenerci nella vita terrena, possiamo attendere fiduciosi l'eredità che ci è stata promessa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giove a salvezza.
1: Lettura del libro di Giobbe. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». Parola di Dio.

Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.

dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia, saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia.

Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.

0: Benedicimi, Padre.
1: La lettura apostolica ci illumina e ci giova a salvezza.
0: Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, il contadino che lavora duramente deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di capire quello che dico e il Signore ti aiuterà a comprendere ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quella che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Gesù Cristo, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitano le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa direttamente la parola della verità. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ho pensato di raccogliere due pensieri a partire dalle prime due letture di questa domenica, per poi lasciarci condurre proprio da queste due letture verso la pagina di Vangelo. L'ultimo pensiero. Innanzitutto le parole del libro di Giobbe, la vicenda di quest'uomo che è un uomo integro, retto, timorato di Dio, come abbiamo ascoltato, un uomo largamente benedetto da Dio, padre di molti figli, con una numerosa servitù, possessore di bestiame in grande quantità. Ma questo racconto che abbiamo ascoltato poco fa ci colpisce e ci stupisce per l'atteggiamento che quest'uomo assume in un momento drammatico della sua vita, in un momento di grande prova. In un solo giorno, infatti, come abbiamo ascoltato, perde Giobbe tutto quello che ha, fino a scoprirsi nudo, come quando uscì dal grembo di sua madre. Una serie di sciagure che vengono descritte, che non sembrano mai avere una fine, diventano però per quest'uomo un'occasione per una fede che si fa ancora più autentica e genuina. Noi ci saremmo forse aspettati una reazione differente, invece con stupore possiamo raccogliere una reazione a quanto avviene nella vita di quest'uomo diversa, un'occasione appunto per una fede ancora più profonda che diventa lode. Giobbe va a pronunciare parole di benedizione nei riguardi di Dio: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Un secondo pensiero lo prendiamo dalle parole dell'Apostolo Paolo, che si rivolge a Timoteo, un suo stretto collaboratore. E che cosa emerge da questo racconto che Paolo fa? Emerge un uomo che non vuole rimanere schiavo degli eventi, un uomo che non accetta di rimanere impotente di fronte alla fragilità dell'esistenza. E Paolo, nel momento in cui scrive, è costretto in un regime di prigionia. Però vedete, quello che lui scrive a Timoteo ci dice proprio questo tratto di quest'uomo, un uomo che non vuole arrendersi al limite, ma un uomo che vuole proprio partire da quel limite per una scelta ancora più radicale di disinteressato servizio. E allora qui la domanda viene: come mai Paolo vive così la sua condizione di prigionia? Come mai questa prigionia, che di per sé è qualcosa di limitante, qualcosa di negativo, diventa in lui un motivo per rilanciarsi ancora di più, in modo ancora più radicale nel servizio? Forse perché Paolo, io mi sono dato un po' questa risposta, forse perché Paolo non perde di vista il significato della propria storia, una storia che rilegge a partire da Dio. E infatti lui stesso lo dice, lo abbiamo ascoltato, la parola di Dio non è incatenata. Mentre io sono incatenato, sono costretto alla prigionia, la parola di Dio non è così. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. E così, presi per mano da questi due racconti, arriviamo alla pagina di Vangelo che dovremmo leggere allontanando subito un rischio. Il rischio di interpretare Dio come un padrone crudele che tratta in modo disumano il suo servo, perché da questa parabola sembra proprio che sia così. Prepara da mangiare, dice il padrone al suo servo, stringiti le vesti ai fianchi, servimi finché avrò mangiato e bevuto, dopo mangerai e berrai anche tu. E la domanda è: perché Gesù va a raccontare una parabola dove mette Dio come se fosse un padrone e mette questo servo come se fossimo noi? Ma è proprio così? Oppure Gesù vuole aiutarci ad uscire da una visione che potremmo definire contrattuale del rapporto con Dio? Cosa vuol dire una visione contrattuale? Vuol dire che tante volte avviene nella nostra vita che noi ci consideriamo giusti, ci consideriamo a posto e in forza di questa nostra giustizia ci sentiamo autorizzati a chiedere a Dio secondo le nostre necessità, secondo i nostri interessi. Visto che faccio le cose per bene, Signore Dio, tu mi devi ascoltare, mi devi dare in cambio qualcosa, altrimenti questo contratto tra due parti non funziona bene, qualcosa viene a mancare. Ma il legame con Dio non può essere così, è un legame che deve essere invece contrassegnato da criteri di gratuità, libera e affettuosa. Una gratuità che si impara, a mio giudizio, iniziando a dare valore a ciò che maggiormente è inutile. Ecco perché alla fine del racconto del Vangelo ascoltiamo questa cosa di Gesù che dice di essere servi inutili, dove questo termine inutile noi lo consideriamo spesse volte negativo. Se è una persona inutile, un brutto modo di dire, no? Che fa male. Se uno si dovesse sentire dire una cosa del genere, sicuramente non gioirebbe. Ma la parola inutile ha un altro significato, vuol dire senza utile, cioè vuol dire senza profitto. E allora provate a interpretare così questa parola. Provate a interpretare così questa parola e tutti insieme, in modo paradossale, potremmo dire che l'amore vero è inutile. Potremmo dire che la vita spirituale, la vita di fede è inutile, l'amicizia vera è inutile, la gioia che conta è inutile, amare qualcuno per sempre è inutile, sacrificarsi per un figlio è inutile, consacrare la propria vita a Dio è inutile, cambiare il mondo è inutile. Non è una pazzia quella che sto dicendo, ma è forse una forma più corretta di interpretazione di questa parola. È inutile perché tutte queste cose così belle e importanti non possono essere fatte nella logica del profitto, del contraccambio, ma richiedono proprio questa libertà, questa gratuità. E allora forse un esercizio che potremmo fare, vado a concludere, potrebbe essere questo qui, potrebbe essere quello di esercitarci in qualche forma di inutilità. Perché questo potrebbe esserci utile, scusate un po' il gioco di parole, utile per in qualche modo rivedere, rinnovare la nostra relazione con Dio. Forse magari proprio come quando viviamo nei momenti di prova anche drammatici della nostra vita, così come è avvenuto per Giobbe, quello sguardo nei confronti di Dio che rimane uno sguardo di benedizione, uno sguardo di lode. O forse magari nei momenti in cui ci sentiamo più afferrati da limiti interiori, limiti che fanno parte un po' della nostra struttura individuale, o magari limiti esterni a noi per quello che avviene intorno alla nostra vita, forse in questi momenti, così come Paolo, l'Apostolo, ci ha insegnato, potremmo proprio ripartire e dire diventano occasioni per un servizio ancora più radicale e disinteressato. Che davvero il Signore Dio ci aiuti ad esercitarci in tutto quello che può essere inutile, ma in tutto quello che in realtà diventa la cosa più bella, la cosa più importante, che ci aiuta molto a ridefinire il nostro rapporto con Dio, e quel rapporto con Dio che si esprime in una vita che desidera essere messa a servizio.

0: al Signore Gesù, nostro Maestro e Redentore, affidiamo le preghiere che portiamo nel cuore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al Vangelo che annuncia, sia una comunità animata da un autentico spirito di servizio verso gli ultimi e per quanti si sentono disorientati, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra nazione e i suoi governanti, la testimonianza luminosa di San Francesco susciti un rinnovato impegno per la costruzione di una società fondata sul dialogo, la giustizia e il rispetto reciproco, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore, ti ringraziamo per i nuovi diaconi che ieri hanno ricevuto l'ordinazione. Siano segno di speranza per la Chiesa e per il mondo intero, testimoniando la bellezza e il valore di una vita consacrata a te, ti preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Cipolla Francesco, Ceriani Enrica, Monti Carla, Ghidoni Anna. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: E fondi largamente, o Dio, la tua misericordia sul popolo che ti implora, fa che i tuoi figli seguano senza stanchezza la strada dei tuoi precetti perché ricevano conforto nei giorni fuggevoli della vita e arrivino a conseguire la gioia senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: dinanzi a te. Comunione con tutta la Chiesa cattolica, professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Dio, che ricolmi di grazia la celebrazione dei tuoi misteri, rendi degno il nostro servizio in questo santo rito e apri il nostro cuore a ricevere con frutto i tuoi doni di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Mirabile è l'opera compiuta da Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale. Egli ci ha tratto dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunciare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della tua luce. Riconoscenti e gioiosi ci uniamo con corde alle schiere degli angeli e dei santi che elevano a te il loro inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco d'Assisi nel giorno della sua festa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: obbedienti alla parola di Gesù, ci rivolgiamo, come lui ci ha insegnato, al Padre. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con la benedizione del Signore distribuite ai vostri fratelli e alle vostre sorelle il corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nella celebrazione di questo mistero ci hai fatto partecipi della vita di Cristo, trasformaci a immagine del tuo unico Figlio e donaci un giorno di condividere l'eredità eterna con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come sempre potete ritirare il foglio informatore con tutte le comunicazioni più importanti della parrocchia e anche della comunità pastorale, i giorni della catechesi dell'iniziazione cristiana, le informazioni a proposito della pastorale giovanile e poi tante altre comunicazioni come sempre. In prima pagina le parole di Don Giuseppe sulla Pasqua di San Francesco, oggi è la festa liturgica di questo grande santo. Questa mattina nella chiesa di San Francesco alle 11 la celebrazione eucaristica e nel pomeriggio alle 16 una proposta curata dall'Uni3 di Saronno e dal coro della comunità pastorale, un cammino con Francesco tra silenzio, ascolto e lode. Domenica prossima invece San Francesco nell'arte con Luca Frigerio, sempre alle ore 16, però presso l'auditorium delle scuole Aldo Moro. Ricordo anche che in settimana cade la festa della Madonna del Rosario, mercoledì 7 di ottobre, e alla sera alle ore 21, nella chiesa di San Francesco, la recita del Rosario, curato dalla Commissione Cittadina Carità Missione e Migranti. L'ultima cosa, ieri è stato ordinato diacono in Duomo Federico Bisi, originario della parrocchia della Sacra Famiglia, che è diventato ormai Don Federico Bisi. Lo vogliamo ricordare nella preghiera, accompagnare nella preghiera nei prossimi mesi in attesa dell'ordinazione presbiterale che avverrà nel mese di giugno del prossimo anno. Accompagnare lui insieme agli altri 10 compagni di ordinazione, sono 11 ieri che hanno ricevuto questo grande dono, tra l'altro proprio in prossimità della festa di San Francesco, quindi una cosa ancora più bella. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona domenica a tutti.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ed eccoci qui, ciao a tutti, sono Gisella, microfoni studio di Radio Orizzonti Blu FM 88 e con me alla regia Angelo. I nostri 30 minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. L'argomento di oggi naturalmente è la terza puntata, la terza parte delle musiche degli anni 70, 80, 90, quelli che hanno fatto un po' la storia.

Le canzoni, i brani che hanno fatto la storia degli anni 70, 80 e 90, canzoni come Su di noi di Pupo oppure Mare Mare di Luca Carboni e Laura non c'è di Neck, sono reinterpretate con arrangiamenti moderni che mantengono però l'autenticità e l'energia originale, ma che sanno anche parlare a un pubblico contemporaneo.

Due delle belle figure più iconiche della musica italiana sono Raffaella Carrà e Renato Zero, con brani come Ballo Ballo e Pedro di Raffaella Carrà e Mi Vendo e Il Triangolo per Renato Zero. Si riesce a catturare proprio l'essenza di questi artisti, offrendo così al pubblico un'esperienza che è tanto un tributo quanto una celebrazione della loro eredità musicale. Ascoltiamo il primo di questi brani.

L'estate italiana e le canzoni che hanno segnato le vacanze. Brani che evocano l'atmosfera delle vacanze italiane come, ad esempio, Abbronzatissima, chi non se la ricorda, e Un'estate al mare di Giuni Russo. Queste canzoni sono parte del patrimonio culturale italiano e rappresentano un viaggio nostalgico nelle estati passate, quando la musica era la colonna sonora delle giornate in spiaggia e delle serate sotto le stelle. La musica degli anni 70, 80, 90 è molto più di una semplice collezione di brani, è un riflesso della cultura, della società e delle emozioni di un'epoca, attraverso artisti come Toto Cutugno, Pupo, Jovanotti e tanti tanti altri. Questi decenni hanno prodotto alcuni dei più grandi successi della storia musicale italiana.

Per oggi è tutto, Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità e nuovi contenuti. Un saluto da Gisella e da Angelo sulle note di Giuni Russo, una grandissima artista. Un'estate al mare, ciao ciao, alla prossima!

0: Ma non mi vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh!
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Bentrovati, la giornata di lunedì 5 ottobre comincia alle 9.30 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella che, accompagnati come ogni lunedì da Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, avranno nel nostro spazio il confronto con la parola. La mattinata poi prosegue con Gianni Branca e Sara Giudici con il Saronno che ci daranno aggiornamenti e notizie del territorio alle 10.05, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point sarà alle 10.30 e vedrà Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare questa volta il Caronno Calcio. Alle 11.30 e poi in replica alle 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune con ospite Mauro Lattuada. E poi anche la serata si accende con Radio Orizzonti alle 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfono Valeria e alla regia Giancarlo. Buon ascolto. E iniziamo come al solito dalla farmacia di turno. Oggi è a Saronno la farmacia Dante, in via Dante Alighieri 13. Numero di telefono 02 62 06 87 32. Vediamo invece le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico la commedia Digger alle 15 e anche alle ore 21. E nel pomeriggio invece il film d'animazione L'Isola dei Ricordi alle 17:30. Mentre al cinema Prealpi il dramma Nessun Dolore alle 15 e alle ore 21. E poi la commedia Santiago, un cammino per ricominciare alle 17 e alle 19. E vediamo gli appuntamenti del territorio. Iniziamo da domani, lunedì 5 ottobre, alle ore 21 a Saronno, presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario, Data Center in arrivo nel saronnese, cosa sono e a cosa servono. Un incontro con Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio. E a Solaro, sempre domani, lunedì 5 ottobre alle 20:45, presso la sala polivalente di via San Francesco, l'incontro con partecipazione libera rivolto a genitori, educatori e insegnanti con l'esperto Simone Lanza sul tema smartphone, nemico o specchio, educare al digitale. E gli incontri per il decanato di Saronno, tutti mercoledì 7, 14, 21 e 28 ottobre dalle 21 alle 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione per il corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. E un appuntamento invece della comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 7 ottobre, la Madonna del Rosario. Dalle ore 16 ci sarà l'esposizione della reliquia della Beata Vergine Maria e poi il Santo Rosario completo. E alle 18 la Santa Messa e canto solenne delle litanie. E a Gerenzano fino all'11 dicembre, tutti i venerdì dalle 20:30 alle 22:30, presso il Parco degli Aroni nella sala ristorante Imperfezione, un corso di disegno con Fabrizio Vendramin. Per maggiori informazioni potete contattare il numero 333 7057 162. E a Solaro sabato 10 ottobre alle ore 18, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, una passeggiata letteraria con aperitivo. L'evento è in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. L'ingresso è a offerta libera, senza prenotazione. A Saronno, sabato 17 ottobre, dalle 17 alle 19, presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia, in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia e la connessione con se stessi. Per iscrizioni potete contattare Tiziana al numero 335 83 77 293. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

Saronno inaugurato lo sportello Hauser al Centro per la Famiglia. E ancora a Saronno, ottobre rosa, parte la campagna di prevenzione. E ci spostiamo a Uboldo, Data Center Eco90 chiede un'assemblea. E in ultimo Origgio, lotta al tarlo asiatico. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato inaugurato in questi giorni il nuovo sportello di Hauser Volontariato Saronno, che entra nella rete dei partner del Centro per la Famiglia. Il servizio ha sede in via San Giuseppe 6, negli stessi spazi che ospitano il centro, e nasce con l'obiettivo di offrire un punto di ascolto e orientamento alle persone e ai nuclei familiari che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità. All'inaugurazione erano presenti l'assessore Matteo Fabris, la responsabile dell'ufficio di piano e dei servizi sociali Fortunata Zucchi e il presidente di Hauser Saronno, Antonio Caputo. Lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. Tra le attività previste ci sono l'ascolto delle esigenze delle famiglie, l'orientamento verso i servizi sociosanitari disponibili sul territorio

per la famiglia dell'ambito territoriale sociale del Saronnese, una rete che riunisce diversi soggetti e competenze. Tra i partner figurano il Granello, Villaggio SOS, Mondovisione, Coop Lotta, Città di Smeraldo e Hauser. Con interventi che spaziano dalla disabilità al sostegno ai giovani, dal supporto psicologico e psicoterapeutico all'accompagnamento delle persone fragili. La prevenzione oncologica femminile torna protagonista a Saronno con l'Ottobre Rosa, il mese promosso da ASST Valle Olona per sensibilizzare le donne sull'importanza dei controlli e delle diagnosi precoci. Il programma coinvolge il presidio ospedaliero e la casa di comunità di Via Fiume, con appuntamenti sanitari e iniziative dedicate al benessere. Al presidio ospedaliero di Saronno il 7 ottobre dalle 14.30 alle 16.30 sono in programma screening, visite senologiche ed ecografie. L'agenda prevede inoltre un percorso di mindfulness per pazienti il 7 e il 14 ottobre, ma anche un corso yoga rivolto agli operatori nell'ambito delle attività dedicate anche a chi si prende cura degli altri. Diversi appuntamenti sono poi previsti anche alla casa di comunità di Via Fiume. Il 21 ottobre, dalle 16 alle 18, si terranno visite senologiche e uno screening psicologico per pazienti e familiari. Spazio inoltre alla prevenzione attraverso gli stili di vita, con in particolare il 9 e il 16 ottobre, con attività dedicate al movimento, il 12 e il 16 ottobre quelle invece per la cessazione del fumo e il 27 ottobre un appuntamento sulla corretta alimentazione. L'Ottobre Rosa rappresenta un movimento di particolare rilevanza per ribadire quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali, sottolinea così la direttrice generale di ASST Valle Olona, Daniela Bianchi. Il calendario nasce anche dalla collaborazione con l'ILT e Saronno Point, per i quali l'Ottobre Rosa rappresenta l'unione tra associazioni, cioè il fare rete, spiega così Mario Busnelle della Saronno Point. E ci spostiamo a Uboldo. Il probabile arrivo di un data center nell'ex Lazzaroni mette in allarme Eco90, storica associazione ambientalista del paese. Una preoccupazione iniziata già a luglio, quando è stata approvata la trasformazione del sito dismesso da commerciale a produttivo. La decisione è stata presa in tempi brevissimi, pur trattandosi di un progetto impattante per il futuro del territorio e sul quale restano ancora molte domande, rimarca così Mario Martina, presidente del Sodalizio, che si chiede quanto sarà poi effettivamente il fabbisogno energetico e quanto l'inquinamento causato dai generatori, quanto poi il consumo d'acqua e il costo per tutto il territorio e quanto anche l'impatto acustico. Sono quindi troppe, secondo l'associazione, le questioni ancora aperte per una comunità che ha il diritto di essere coinvolta, informata e di poter incidere su decisioni così rilevanti. Per questo l'associazione d'iniziativa ambientale, lo ricordiamo, ha chiesto all'amministrazione comunale di convocare al più presto un'assemblea pubblica per mettere a confronto esperti, cittadini, amministratori e proponenti, permettendo a tutti di conoscere il progetto e comprenderne gli impatti. E ci spostiamo a Origgio. Il servizio fitosanitario regionale ha effettuato un intervento di contenimento del tarlo asiatico in alcuni boschi del Parco dei Mughetti, al confine con Cerro Maggiore. La presenza dell'insetto nocivo è stata accertata grazie al costante monitoraggio del personale specializzato, che indaga la presenza dell'infestazione sulle piante sensibili come acero, betulla, carpino, nocciolo, platano e lauro ceraso, spiegano così dall'ufficio operativo. L'intervento effettuato ha visto l'abbattimento e la distruzione degli alberi infestati, per la maggior parte noccioli, in applicazione del protocollo di contenimento e di eradicazione. In un secondo momento, nell'area di intervento verranno messe a dimora un centinaio di piante forestali autoctone. I maggiori sintomi associati ad un'infestazione del tarlo asiatico includono appassimenti fogliari, ingiallimenti e imbrunimenti settoriali della chioma, il disseccamento dei rami e la deformazione della corteccia.
qualora si notasse la presenza dell'insetto.

insetto va fatta segnalazione al servizio fitosanitario della regione. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e da Saronno News. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Una Papa Leone a San Francesco, questo saluto che Papa Leone fa al mondo intero, ma che Francesco continua attraverso la sua vita, e quindi diciamo c'è anche questo assioma,
2: certo, questo parallelismo
1: molto bello.
2: Attesa, lo vediamo anche dai tanti fedeli pellegrini riuniti proprio in piazza San Pietro per ascoltare Papa Leone, ecco che si affaccia il Papa. Allora diamo la linea a San Pietro.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
4: Et concepit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce Ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
4: beneficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam doneis Domine,
4: et lux perpetua luce ateis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui feci celum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma, e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Durago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica.
1: Queste le parole di Papa Leone XIV, un pensiero rivolto chiaramente a questa giornata, la festa di San Francesco. Un applauso si è elevato dai tanti sì. fedeli riuniti in piazza San Pietro quando ha nominato San Francesco.
2: San Francesco, che il Papa ha detto è colui che ha saputo costruire una chiesa che ormai era danneggiata attraverso la parola del crocifisso, per far sì che la sua vita poggiasse su un nuovo fondamento, richiamando il Vangelo di oggi dove Gesù dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, dal Salmo 118 al versetto 22. Quindi il Papa fa questo richiamo.
1: E poi il richiamo anche alla pace, mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, sì. chiediamo con perseveranza il dono della pace, impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli, con il riferimento anche
2: al rosario, dicendo che questo mese di ottobre, che si è aperto appunto con il rosario dai giardini vaticani di oltre 1000 bambini, proseguirà fino al 7 di ottobre, dove vedrà 1 milione di bambini impegnato in questo appello, e fa riferimento anche a Lourdes.
1: Io ringrazio le emittenti collegate, ringrazio chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Grazie Maurizio Giannella, grazie Saluto. Bruno Orti in regia. Continuiamo tra poco, chiudiamo in radio, ma intanto un saluto a voi che ci avete seguito. Laudetur Jesus Christus.

0: 12:15, di nuovo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana per chiudere questa mattinata all'insegna della festa di San Francesco. Abbiamo ascoltato, assistito alla messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole del Cardinale Zuppi nell'omelia della messa, successivamente alla fine le parole di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, e poco fa le parole di Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro. Don Maurizio, Giannella, riprendiamo un po' le parole di Papa Leone prima di salutarci. La pace, lo abbiamo detto, al centro del messaggio di San Francesco, ripetuto anche da Papa Leone, ecco, nelle sue parole, riportando anche, ecco, sottolineando quanto il carisma di San Francesco porti frutto ancora oggi dopo 8 secoli, ha sottolineato Papa Leone. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio.
1: Diciamo che Papa Leone ha fatto visita a Santa Maria degli Angeli per lo scorso agosto, quando c'è stato l'incontro dei giovani europei della famiglia francescana da tutta l'Europa, e lì ha avuto occasione di a Santa Maria degli Angeli, proprio alla Porziungola, ricordiamo ancora le immagini di lui che entra nella Porziungola alla fine della celebrazione eucaristica, un'immagine che Fra Marco Moroni ha richiamato anche nel suo discorso, ecco, alla loggia, quando dice che il Papa stesso ci ha sollecitati e ci ha lasciati alcuni moniti. Tra questo, quello che dice Papa Leone, Francesco è la magnifica umanità, ecco, richiamando appunto l'enciclica. Francesco ci interpella lasciando la vecchia creatura per ricostruirne una nuova. E quindi è questo un po' il legame tra Francesco e Papa Leone, tra Assisi e Papa Leone questa mattina. E diciamo che poi nel suo discorso Papa Leone non fa altro che continuare a parlare di questo, ponendolo proprio come appunto a tutto il mondo dalla finestra e dalla finestra del Palazzo Apostolico, dove il Papa ci ha ricordato che a volte lo scarto può diventare il fondamento che sostiene tutto, richiamando anche il Vangelo di oggi. Ciò che noi pensiamo che venga scartato, e anche Mattarella nel suo passaggio oggi ha detto che il bacio di Francesco al lebbroso è il bacio di colui che supera la logica dello scarto del tempo e quindi fa un salto in più. Diciamo che si incrociano le parole oggi di Mattarella, di Fra Marco Moroni e del Papa in una cornice, in un unico messaggio. Cioè siamo tutti uguali e siamo fratelli tutti, richiamando anche la Laudato Si di Papa Francesco.
0: Tra l'altro il Papa ha fatto riferimento proprio anche alle varie iniziative dedicate a San Francesco, sì, anche proprio a quella di questa mattina ad Assisi, anche lui salutando, porgendo un saluto alle autorità dello Stato italiano presenti ad Assisi. Ancora messaggi al 335-1243-722. Ci scrive Antonio: a Cerignola c'è sia la chiesa di San Francesco, di cui ci manda anche una foto su WhatsApp, e anche la chiesa del convento dei frati francescani. Stasera in entrambe le chiese ci saranno le processioni con le statue del santo.
1: Diciamo che quasi in tutta Italia troviamo chiese francescane, statue francescane, lo diceva pure prima il frate dalla Puglia, che la Puglia stessa è un luogo visitato da Francesco, ma anche un luogo che porta la tradizione francescana, ma in tutta Italia, perché Francesco non solo ha rivoluzionato il tempo, continua ancora oggi a rivoluzionare, e la sua presenza è una presenza molto molto viva.
0: Negli appelli post Angelus il Papa ha fatto riferimento, sì, poi alla Terra Santa: preghiamo per la Terra Santa, per le vittime in generale della violenza, e poi lo ricordavamo, sì, anche prima, il rosario, cessino le guerre, ci sia la pace, ricordando anche l'iniziativa 1 milione di bambini recita il Santo Rosario. umanitaria organizzata d'aiuto alla Chiesa che soffre quest'anno, particolare perché è una settimana intera, dal 1 al 7 di ottobre, in cui le comunità di tutto il mondo, bambine e bambini
1: stanno pregando,
0: di tutto il mondo, ecco, si uniscono a questa preghiera.
1: Vogliamo ricordare anche che cos'è, per i nostri amici radioascoltatori, la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, una fondazione di diritto pontificio della Chiesa Cattolica, è nata nel 1947, inizialmente nell'immediato dopoguerra per essere di aiuto alle famiglie, ma poi successivamente, ecco, la fondazione si occupa di fornire sostegno spirituale e materiale alle comunità cristiane, e in modo particolare questo sostegno passa anche attraverso la preghiera. Ma Gianmarco, il Papa ha detto qualcosa nell'appello anche di molto importante, invitando a pregare. I 10 anni della Moris Letizia, in cui incontrerà tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo per parlare e per capire come può essere portato ancora oggi alle famiglie giovani il Vangelo, e quindi ha chiesto proprio preghiera. Vuol dire che per il Papa è un tema importante, quindi la Chiesa si sta preparando.
0: In quell'occasione il Papa ha parlato, ecco, ha fatto riferimento al viaggio di nuovo in Francia, il Rosario, esatto, recitato alla Grotta di Lourdes. Anche qui un parallelismo con la Città del Vaticano, con la Grotta di Lourdes,
1: con la
0: invece
1: grotta, visto il 1° di ottobre,
0: esatto,
1: bellissimo,
0: in Vaticano.
1: Abbiamo detto, è un'opera fedele.
0: Esatto,
1: è
0: riproduce
1: fedelmente
0: la grotta di Lourdes.
1: Che troviamo in Francia. E questo viaggio in Francia è stato un viaggio molto incisivo per Papa Leone. Lo ha richiamato anche, ridato al mondo attraverso l'udienza di mercoledì, quando parla e fa il focus sui punti nodali di quell'incontro. Vuol dire che un incontro nel quale, ecco, ci sono stati, noi lo sappiamo, è stata riscritta un po' parte anche della storia europea. Ancora abbiamo davanti agli occhi l'immagine del Papa a Metz, del Papa all'UNESCO, del Papa soprattutto agli operatori di Lourdes e di Sabri, no? Lì lancia un messaggio molto forte anche sulla vita, sulla dignità della vita, messaggio che è arrivato anche molto forte, penso, Gianmarco, tu sia d'accordo con me, anche da Assisi.
0: Eh sì, io vado a rileggere un passaggio del discorso del Papa, il saluto fatto proprio durante il Rosario con i bambini nei giardini vaticani, per far capire anche in questo caso si parla di 1 milione di bambini, sì, che prega il Rosario. Il Papa, ecco, anche in questo caso ha sottolineato 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria,
1: di Ave Maria, sì,
0: lo
1: vedevamo appunto, sì, l'altra sera vedevamo questa questa matematica che è stata fatta proprio sul Rosario e sulla preghiera.
0: E dunque abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi, dedicate a San Francesco d'Assisi, gli appelli, come ripartendo proprio dal suo messaggio, la pace, affinché si arrivi alla pace in tutto il mondo. Noi ci spostiamo ancora, perché abbiamo un po' palleggiato quest'oggi, sì, tra Assisi, la Città del Vaticano, ci spostiamo ancora perché in chiusura facciamo un breve collegamento con la nostra inviata Marina Tomarro, che si trova a Pistoia. Marina, è così?
2: Buongiorno, sì, infatti mi trovo più precisamente a San Marcello Piteglio, mi trovo al Dinamo Camp in provincia di Pistoia, dove da ieri si sta celebrando l'Open Day. L'Open Day è proprio per raccontare le attività che fanno al camp, per far vedere quelli che sono i progetti. In particolare ieri c'è stato un incontro molto bello insieme a quello che è proprio il fondatore del camp, il sognatore Enzo Manes, che appunto ha sottolineato come questo ventennale, perché il camp è stato aperto nel giugno del 2007 questo ventennale deve essere non un momento di autocelebrazione, ma deve proprio spingere a guardare avanti. E in particolare ha sottolineato le 4 parole che rendono speciale questo camp. Gianmarco, tu devi sapere che chiunque entra qui dentro si sente immediatamente accolto, ti senti a casa. La sensazione reale è quella che appena entri hai persone che ti salutano, ti abbracciano e lo fanno con una estrema sincerità, perché quello che c'è qui dentro è proprio quello. E allora, quali sono queste quattro parole? Prima di tutto la fiducia nell'altro. Ricordiamo che qui nel camp arrivano ragazzi con delle disabilità o delle patologie molto gravi che vengono lasciati qua dai genitori per una settimana in mano ai volontari. Quindi ci deve essere una grande fiducia di un genitore a lasciare il proprio figlio fragile qui al camp. E poi e la fiducia perché c'è? Perché c'è una trasparenza, una proprio nei comportamenti. E poi è l'energia emozionale che si percepisce. Appena entri ti rendi conto proprio di questa sorta di energia che ti abbraccia, che ti prende e che ti fa proprio vivere quello che è lo spirito del Dynamo Camp. E poi c'è una terza parola, Gianmarco, è un'espressione giapponese ed è omotemashi. Omotemashi è una parola che si può tradurre in tanti modi, ma diciamo una traduzione letterale, ma la traduzione vera è prendersi cura con il cuore dell'altro, farlo sentire accolto davvero. Non è solo un prendersi cura dell'altro, non è una persona che sta male, ti porto una medicina, no, io mi prendo cura di te con il cuore, ti voglio bene davvero e te lo faccio capire. E noi abbiamo visto un meraviglioso filmato dove venivano raccontata proprio la cura che sia lo staff che i volontari hanno verso questi bambini, questi ragazzi. Ma questi bambini, questi ragazzi diventano grandi e loro sono le persone, ed è proprio questa la quarta parola, le persone. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, è tutto molto bello, ma quello che ti può dare una persona, l'accoglienza, l'affetto, il farti sentire in un posto dove tu sei come gli altri, non ci sono differenze, non ci sono barriere qui dentro, qui siamo tutti uguali. E io l'ho visto ieri sera qui ci sono state due feste bellissime, c'è stata una festa al teatro dove c'era un gruppo che cantava e poi la festa nella mensa dove i ragazzi hanno fatto i loro balletti, perché qui fanno i balletti, e io ho visto un'energia di questi ragazzi che è stata qualcosa di veramente straordinario, commovente, una grande gioia. Ieri io sono andata dove c'è la parte della scalata, dove ci sono diciamo i giochi, una delle bambine gli hanno fatto fare il percorso diciamo da una fune facendola arrivare ad un alto piano, era il volo, lo ha fatto in carrozzina, ma dovevate vedere gli occhi,
0: certo,
2: di questa
0: Marina.
2: Bambina
0: dunque le persone al centro, come hai detto anche tu, è il messaggio che è il messaggio che è arrivato anche quest'oggi, sì, da ciò che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito, insomma, da Assisi fino alla Città del Vaticano, con le parole di Papa Leone racchiudono anche questo. Grazie Marina Tomarro, grazie.
2: Grazie Gianmarco, grazie Don Maurizio.
0: Io ringrazio Don Maurizio Giannella che è stato con me questa mattina. Grazie a Bruno Orti, grazie a voi che ci avete seguito finora, rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua e do anche appuntamento alle 14 con il radiogiornale, lo spazio dedicato all'informazione. Un saluto da Gianmarco Murroni e in chiusura, brevissimo, sì, sì, stiamo ascoltando ora proprio il brano di Claudio Baglioni
1: che è uscito venerdì 2 ottobre,
0: dedicato a Fratello Sole e
1: Sorella
0: Luna. Un saluto. Sì.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

classico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

0: Eccoci qua, bentrovati, buona domenica ragazzi, questo è Liberi Tutti, Showtime ovviamente, eccoci, ennesimo appuntamento di questa stagione che è iniziata da qualche settimana, ma insomma l'ennesimo in totale, diciamo, ne ho fatte tantissime di puntate. Un saluto Angelo in regia, come va? Tutto ok? Tutto benissimo? Ok. E abbiamo anche il pubblico. Ciao Leonardo, come va?
1: Tutto bene,
0: tutto
1: grazie.
0: Bene. Torna
1: oggi spettatore live.
0: Sì, lui è quello che manda le recensioni. Ogni come esco di qua, ogni domenica mi manda bella, cioè è lì.
1: È l'esattore della puntata.
0: Esatto, è già pronto. Adesso è venuto dal vivo questa volta e vabbè, è già venuto. Probabilmente lo conoscete. Mi ha fatto anche una specie di intervista qualche volta. Insomma,
1: sì, mi ricordo.
0: Sì, abbiamo fatto. Insomma, lo conoscete, immagino. E oggi è qua, è tornato a trovare. Tornano come le pensioni in Emilia Romagna. Vedi che tornano perché si saranno bene, no? C'è un bel clima e quindi grazie. E tra poco, lo dico a te, lo dico anche a tutti gli altri al di là della radio, c'è il Prof a Quadro, torna il nostro appuntamento letterario dopo un po' di settimane, tra l'altro lo ritroviamo, e che apre, insomma, come al solito apre le nostre puntate, poi le nostre rubriche che tu ormai conosci più di me, ormai a memoria. E va bene, quindi una puntata ricca anche oggi, tanti ingredienti, insomma, per farvi un po' staccare la spina, come dico sempre. Va bene, questo è Liberi Tutti Showtime, benvenuti e buona domenica. Eccoci.

0: Bruno Mars insieme a Karol G, questo è Still, primo disco di Liberi Tutti Showtime. Buona domenica e bentornato al Prof a Quadro, buongiorno.
1: Grazie mille, buona domenica a tutti voi.
0: Ben trovato, è un po' che non ci si sente, eh?
1: Sono tornato, dopo alcune puntate in panchina torno in campo.
0: torniamo a noi, tutto bene, sì.
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, bene, bene. Allora, torniamo appunto alle nostre pillole letterarie, argomento classico, nel senso che molti hanno, è un topos, come si dice in questi termini, insomma, un topos letterario usato molto, però ha sempre il suo fascino, diciamo, la luna, dico bene?
1: Esatto, quest'oggi parleremo con quattro micro letture della luna in un grandissimo autore della nostra letteratura che è Giacomo Leopardi.
0: Sì. E, autore che ovviamente tutti conosciamo, amiamo, eccetera, eccetera, anche lui aveva un rapporto particolare con la luna, ma anche attraverso altri personaggi, poi adesso scopriremo bene, perché sono quattro pezzi che lei ha scelto, o tre, non mi ricordo.
1: Sono tre piccole citazioni e poi una poesia breve per intero, poi per chiudere.
0: Sì, bene. Allora, sì, tra l'altro questa cosa è venuta spiegandola direttamente ai suoi allievi, giusto?
1: Sì, esatto. Quest'anno tra le varie classi che ho al liceo, anche una quinta liceo, e come da tradizione il lavoro di quinta parte proprio da Leopardi. E alcuni giorni fa in classe, parlando dell'autore, ci si è resi conto, noi insieme agli studenti, di come in quasi tutte le poesie che stiamo leggendo ci sia sempre questo personaggio che è per l'appunto la luna e che solitamente compare all'inizio di queste poesie.
0: Ok, e beh, dalla finestra di casa sua è quello che vedeva, insomma, e quindi la cosa più a portata d'occhio, diciamo così, no?
1: Esatto, l'elemento del paesaggio più evidente per un Leopardi che peraltro per tanti anni della sua vita soffriva la luce solare per i suoi problemi agli occhi e quindi viveva molto più volentieri la luce della luna che quella del sole.
0: Certo. Va bene, allora iniziamo dal primo pezzo, che è la prima poesia che ha scelto, che è?
1: Innanzitutto un piccolo assaggio dall'inizio di Ultimo canto di Sasso, che sì, l'ho premesso, è una poesia sicuramente bella, molto lunga, io leggerò soltanto le prime 4 o 5 righe, ma è una poesia che ad esempio a scuola spesso non si propone o si riassume solo per conto del tempo Leopardi, siamo del 1822, è una canzone, quindi lo stile è complesso, molto elevato, tranne forse l'inizio, che è una bellissima scena notturna e ve la leggo direttamente, dice così:
0: prego.
1: L'acida notte e il recondo raggio della cadente luna, e tu che spunti fra la tacita selva in sulla rupe, nunzio del giorno. È un notturno che però si sta concludendo, sono le ultimissime ore della notte, la luna è già cadente, sta quasi per tramontare nel cielo e il sole è pronto a prendere il suo posto.
0: Certo, Saffo è una poetessa greca, lo ricordiamo insomma per chi non lo sapesse, insomma è una grandissima poetessa dell'antichità che Leopardi amava molto, giusto, no?
1: Esatto, magari prima o poi potremmo anche leggere qualche suo testo in una futura puntata.
0: Come no?
1: Eccezionale poetessa greca.
0: Sì. È una delle poche, poi ne abbiamo avute altre più nella modernità, ma anticamente non credo ce ne sia state tante oltre lei, mi pare, no?
1: Sono una delle pochissime figure femminili della letteratura classica, nel senso più che del termine, esatto.
0: Sì. Forse è questo che lo colpiva, cioè questo che lo colpiva Leopardi probabilmente, o altro.
1: Il motivo è duplice in realtà, anche per il fatto che lui tenda in questa singola poesia, intendo dire, identificarsi, no, con questo personaggio, scegliendo una versione minore del mito di Saffo che la vedeva non bella esteticamente ma piuttosto brutta. E quindi quest'idea del non essere bello Leopardi deve affrontarla per tutta la sua esistenza, quindi è un punto di congiunzione con lei.
0: Ma quindi non è che era una versione che lui conosceva o l'ha inventata lui per...
1: Una versione che lui riprende dal poeta Ovidio,
0: okay,
1: abbiamo anche letto qualcosa, no? Qualche puntata fa,
0: sì,
1: che propone una sorta di tradizione minore, che però era già presente nell'antichità, secondo la quale appunto questa poetessa bravissima nello scrivere poesie in realtà non fosse esteticamente bella e soffrisse di questa condizione. E Leopardi evidentemente si immedesima e decide di seguire questa versione del mito, diciamo così.
0: Va bene. Altro stralcio di poesia, questa è molto famosa, questa davvero è molto famosa, conoscerete questi versi. Prego, prof.
1: Questa è La sera del dì di festa, è una delle poesie più lette di Leopardi, in realtà scritta 2 anni prima di quella che abbiamo letto un attimo fa, questa è del 1820, quindi è un Leopardi poco più che ventenne, e anche in questo caso comincia la poesia con una scena ambientata di notte, ve la leggo. Dolce e chiara è la notte e senza vento, e queta sopra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna, e di lontano rivela serena ogni montagna. La scena è abbastanza simile rispetto a quella precedente, ma in questo caso c'è soltanto la luna, siamo nel cuore della notte.
0: E lui era sveglio, non faceva fatica a dormire.
1: Era sveglio, esatto, stava osservando, lo dice poche righe dopo, dai balconi della sua casa, appunto, questa, lui la definisce notturna lampa, questa lampada accesa nel cielo notturno.
0: Bene, bene, bene. E poi?
1: Poi una terza breve citazione da una poesia importante, molto complessa, che si intitola, in maniera apparentemente un po' strana, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia.
0: Sì.
1: Canto notturno, quindi non può mancare la luna.
0: È chiaro.
1: È presente praticamente qua e là in tutta la poesia, in tutte le strofe, e viene sempre definita con aggettivi diversi. In ogni strofa ricompare con un aggettivo a fianco diverso da quello della strofa prima. Io pensavo di proporvi i primi 10 versi, la parte iniziale, anche in questo caso, che dice così: che fai, tu luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare in sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli, somiglia alla tua vita la vita del pastore. E qui si comincia a capire il titolo, esatto. Questo pastore errante dell'Asia, che è errante, che è vagabondo nella notte, come è vagabonda nel cielo notturno per quella luna.
0: Sì, tratto da una storia vera, tra l'altro, perché Leopardi mi pare che avesse letto questa cosa in un giornale dell'epoca.
1: Sì, una recensione di un libro, se non erro, in cui si parlava di una tradizione asiatica, no? Di un popolo dell'Asia centrale, dove i pastori, per far passare la notte, no? Intanto che sorvegliano il gregge, guardano, contemplano la bellezza della luna e inventano dei canti, delle belle canzoni, no? Per farsi anche un po' compagnia. E lui fa finta, diciamo così, di averne trovato uno, ovviamente in realtà è stato composto da lui.
0: Certo, certo. E adesso c'è questa poesia per intero, giusto?
1: Esatto, come conclusione voglio proporre una breve poesia che si intitola, non a caso, Alla luna.
0: Alla luna, questa proprio, andiamo direttamente da lei adesso.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Eccola.
0: Prego.
1: O graziosa luna, io mi rammento che orvolgeranno sopra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti. E tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è ne cangia stile o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato corre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che l'affanno duri. E in questo caso, la luna, come sempre, una confidente per il poeta, come nelle poesie precedenti, è un Leopardi giovanissimo. Questa poesia è del 1819, quindi ancora più antica delle altre, e spesso la si legge in parallelo all'infinito, perché probabilmente è stata composta più o meno nello stesso periodo.
0: Sì, sì, sì, sì. E comunque sì, c'è un po', Nietzsche direbbe, un eterno ritorno. Siamo ancora qui, nonostante sia passato un anno, siamo ancora qua.
1: Non è passato un anno, la luna è sempre a fare il suo lavoro, il suo viaggio nel cielo, e anche Leopardi si trova nella stessa città, probabilmente di nuovo dalla stessa finestra, come dicevi tu prima.
0: Sì.
1: Contemplare a dirle o mia amata luna.
0: Sì. La cosa bella che mi piace, tra le tante di Leopardi, è che noi diciamo pessimismo, eccetera, ma lui non ha mai usato questo termine pessimista, forse ne avevamo già parlato, non ha mai detto sono pessimista, anzi anelava al contrario come ognuno di noi, ma comunque non c'è, questa è più una cosa, una ricostruzione storica, no? Questa cosa del pessimismo.
1: Una tradizione soprattutto italiana, ma risale ai primi anni del Novecento, sì. Quindi addirittura ormai a più di un secolo fa. Un critico in un saggio su Leopardi, così incidentalmente, utilizza questo vocabolo, pessimismo, che in realtà Leopardi non utilizza praticamente mai. Se non erro, addirittura nella sua opera più ampia, no? Lo Zibaldone, mm-hmm. mi pare che compaia una volta o due solo l'aggettivo pessimistico, ma non parlando del suo pensiero, parlando d'altro.
0: Un'altra cosa.
1: Quindi è assolutamente improprio.
0: Esatto. Pazzesco. Va bene, grazie prof per questa nuova pillola, grazie mille.
1: Grazie mille a voi e vi auguro buona domenica.
0: Anche a lei, salve.

L'ultima luna, ovviamente stando in tema, no? Siamo perfettamente connessi con quanto appena raccontato il prof Acquadro e Leopardi, naturalmente. Lucio Dalla, grande Lucio, dall'album proprio Lucio Dalla, 1978, quindi insomma tra un po' si festeggerà anche l'anniversario, va bene. E da un professore a un altro, c'è stato un tempo in cui un po' di tempo fa parodiavo un professore, un personaggio di Natalino Balasso che è geniale nella sua comicità, faceva tutti i giochi di parole. Oggi appunto da un prof a un altro e sono andato a riprendere un testo vecchio insomma che ho fatto proprio all'inizio quando ero qua da pochissimo, e così un omaggio anche appunto, questo non è mio, è del grande Natalino Balasso, e diceva: vi parlo oggi di un coccio relativo a un sacrificio funebre che l'archeologia tradizionale ufficiale attribuisce a un notabile fenicio di nome Licia. In realtà voglio dimostrarvi che questo è un errore, perché quel coccio è materiale palesemente greco, della regione della Cilicia. Il sacrificio si riferisce piuttosto a un generale greco di nome Nicia. Non siamo quindi di fronte, signori, al coccio del sacrificio di Licia il fenicio, ma al coccio del sacrificio di Nicia il cilicio. E proprio la somiglianza fra i due nomi ha spinto gli archeologi a commettere una serie di errori a catena che ora vi vado ad elencare. Iniziamo innanzitutto gli animali presenti. C'è un gatto, ma non è un gatto normale, no? È un gatto stilizzato, filiforme, ma neanche quello delle iscrizioni egizie, no? È piuttosto corpulento, piuttosto tarchiato. Certo, non è il micio smilzo del coccio del sacrificio di Nicia il fenicio, ma è il micio ciccio del coccio del sacrificio di Nicia il cilicio. Anche l'insetto che è accanto al gatto, ecco, non facciamoci ingannare dalle proporzioni, è estremamente ingigantito. Non è una cimice, no? Non ha il colore violaceo tipico degli insetti cari a Osiride. È una pulce. Noi sappiamo bene, signori, che in Cilicia si usava intingere una pulce nel vino come viatico per il viaggio funebre. Quindi non è la cimice vinaccia del coccio del sacrificio del micio smilzo di Licia il fenicio, ma la pulce alticcia del coccio del sacrificio del micio ciccio di Nicia il cilicio. Accanto all'insetto c'è una ciotolina che contiene il pasto dell'insetto. No, non è il pasto, è questo, signore, è questo l'errore più clamoroso. Se fosse il pasto non sarebbe dietro, ma davanti all'insetto. Non è qualcosa che entra nel corpo, è qualcosa che ne esce. Certo, non è la tazza di ciccia bianchiccia della cimice vinaccia del coccio del sacrificio del micio smilzo di Licia il fenicio, ma la tazza di calchiccia molliccia della pulce alticcia del coccio del sacrificio del micio ciccio di Licia il cilicio. Ho finito, grazie.

Sam Smith, Oh Mother, anzi Oh Madre, come direbbe qualcuno, Oh Madre, direbbe il grande Marcello Cesena, in sensualità corta, insomma, geniale anche lui. Allora, Radio Orizzonti, questo è Libri di Tutti, Showtime, eccoci qua, buona domenica ragazzi, e parliamo di gossip, questa cosa che a me non piace molto, però vedo che comunque lo fanno ancora, si fa, insomma, si ciacera, si fa, anche se non si è più sotto l'ombrello dal parrucchiere, però noi facciamo il gossip quello un po' alternativo, no? Non quello famoso, non cose che un po' che sappiamo solo noi. Per esempio, è un topless, ragazzi, quello di Elda Montanarini, 106 anni, mamma mia, ex fiamma di Goffredo Mameli, sì, è titolare di un'azienda di mummificazione, e dunque alle spalle la storia di questa signora con il rapper romano Busta De Fango. Quali progetti ora per la 106enne? Lei ha risposto sopravvivere, perché quello le rimane. È un terremoto invece quello che sta colpendo i reali della Belezia, dove il principe Gorizio è stato beccato a un raduno di neonazisti vestito da svastica. Ma non è la prima pazzia del principe, già un mese fa è stato trovato a pippare dal vaccino del sedere di un macaco, quindi insomma è un po' matto. La madre del principe, la regina Ugo, lo difende, insomma, è solo un ragazzo, chi di noi da giovane non è mai andato nei boschi a sparare delle minoranze etniche, su, dai, se succede. Attento Gorizio, l'eroina è dietro l'angolo, e allora sì che sarà un trono di spade di quello lì, quello veramente. C'è Maretta invece tra il ballerino Solero e Marta Cucinata, che ha partecipato a Ciao Darwin 13. Tra loro pare si sia messo di mezzo Pietro Finocchiaro, esperto di Blattein alle falde del Kilimangiaro. Una brutta notizia per Solero, ma d'altra parte, come diceva Jane Austen, l'amore è come la carta igienica, quando ti accorgi che è finita, è troppo tardi. Va bene, grazie.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, Radio Orizzonti in Blu, questo è Liberi Tutti Showtime. Allora diamo un occhio all'attualità, alle news. Questo è un po' che non lo facciamo, abbiamo fatto le good news perché comunque c'era bisogno un po' di positività, però ci sono anche le news, quelle, insomma, l'attualità, finestra, come dico sempre, finestra aperta sul mondo, ma copritevi perché ci sono tanti e tanti spifferi. News ultima ora: Italia, Giorgia Meloni annuncia un tetto agli stranieri per permettere all'Italia di tornare a vincere i mondiali di matematica. Roma, il Consiglio dei Ministri annuncia che premierà il ragazzo congolese che ha salvato la prof accoltellata con un bel biglietto per tornare a casa sua. Politica, dopo le dichiarazioni di Tajani secondo cui sarebbe meglio sposare una donna con la gonna lunga, possibile alleanza tra Forza Italia e talebani. Ma c'è anche un'ultima ora su questo, arrivata proprio qualche minuto fa. Tajani si scusa con le donne, non le ho mai volute offendere, ma poco importa perché comunque non possono votare. Russia, il partito di Putin vince le elezioni, i candidati dell'opposizione si complimentano con lui tramite una medium dall'aldilà. Italia, per aver usato nonostante i domiciliari i social, Mario Adinolfi torna in carcere, peraltro con due viaggi, perché certo, se no non ne fai, non rida che sono cose serie. Musica, Ed Sheeran, salute, dopo gli ultimi fatti si scusa dal palco e dichiara: ciò che sta succedendo in Medio Oriente è terribile, ma essere poveri è anche peggio. Medici, nel nuovo contratto 30 giorni di ferie in più se aggrediti. Finalmente, esultano i proctologi, prima di una visita alla prostata non siamo più costretti a tagliarci le unghie. Grazie.

The Empire of the Sun, Radio Orizzonti in blu, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci, allora metto il camice per 2-3 minuti e mi faccio medico, consigli medici nostri naturalmente, così diamo anche una mano, perché ormai col Covid lo sapete, lo dico sempre, si può dire tutto, tutti sanno tutto, non c'è più un imbecille a pagarlo, tutti quei social dicono le cose, qualsiasi cosa, e allora anch'io do consigli pur non avendo nessuna competenza, però facciamolo lo stesso, consigli medici di questa settimana. Il primo è questo: esiste una pillola contro il daltonismo? Sì, quella rossa è quella più indicata. Se per errore avete preso 10 kg di ibuprofene, surgelatelo, questa è la prima cosa che posso dirvi. Se il vostro bimbo, mamma, è ingoiato per errore 3,99€, dice dove lo porto? Alla Lidl. Alla Lidl penso che sia il posto più... Se il vostro bimbo ancora è allergico ai conservanti dei salumi, ma non riuscite a farlo mangiare se non cospargete il seno di ciauscolo, beh, non so cosa dirvi, mamma, siete la donna della mia vita, cioè, è bellissimo, è bellissimo. Conoscete, si può fare qualcosa. Le conseguenze se vostro figlio ha un occhio pigro? Si sveglierà tardi, arriverà a scuola tardi e vagherà per la città molto, alla seconda ora al limite. Se il vostro chirurgo vuole operarvi a distanza col bisturi, state molto fermi, questo è fermi, proprio immobili. Qual è l'inconveniente nel regalare il proprio corpo alla scienza? Che in punto di morte non mi viene la frase da scrivere sul biglietto, non so, e sai che anch'io il bigliettino faccio fatica. Esiste la par condicio in medicina? Questa è curiosa. Sì, se gli uomini hanno un testicolo che sembra Mussolini, l'altro che è un non so che di Pol Pot, ecco, questo si chiama un po' par condicio, diciamo. Se avete un gonfiore addominale costante, probabilmente vi nutrite di idrogeno e non lo sapete, per questo state lontano dall'agopuntura, mi raccomando. Un'alternativa al bisturi per sollevare il seno, la macchina del tempo, non ne vedo altre, direi che è l'unica, no? E infine, se vostra moglie ha una malattia venerea e voi no, beh, non siate invidiosi, dai, calma, dai, non fa niente.

Cesare Cremonini, eccolo qua, Paparazzi, altro singolo dopo il grande successo dell'ultimo album Alaska Baby, un grande tour, grandissimo successo, è già tornato. Se siete in viaggio, se state viaggiando appunto sulle quattro ruote, se state ascoltando dalla radio DAB, allora c'è anche il vostro momento, perché vi segnaliamo un po' di info sul traffico. Vediamo un po', sulla Milano Laghi problemi per il maltempo, la nebbia agli erticolli piovigginando sale sotto il maestrale, vuole biancheggia il mare. Proprio questo sta accadendo. Caduta Massi a Massa, caduta Sassi a Sassari, caduta Pietralcina a Trapani, lavori in corso naturalmente. Un po' telefonata questa, però c'era. Obbligo di maschera mantello a bordo sulla strada statale 26, da oggi una superstrada, quindi c'è bisogno di quello. A causa delle numerose auto bloccate all'entrata di Fermo, il sindaco ha deciso di togliere il cartello. Aspetto quei 5 secondi così. Ecco, vabbè, ci siamo? Ce l'avete? Ok. Sull'A17 l'asfalto è nuovo, mettete dunque le pattine sotto le gomme, se no la società autostrade si arrabbia. Avvistate Valeria Marini e Monica Bellucci, attenzione sull'A14, curve pericolose. Lavori sul grande raccordo anulare, via Cassia, via Annunziata, sono arrivate Mariche e Catiuscia. Le informazioni date erano in collaborazione con ACI, AESCAT, Ambarabacci Cicocò, Arrigo, ABBA, FEF, Carabinieri, Guardia Forestale, Guardia Notturna, o guarda un'altra parte, oh. Buon viaggio.

0: L'antesignano di Dame un grrr. L'aveva già pensato Katy Perry qualche anno fa. Roar. Va bene, tornano le notizie storiche. Ma Leonardo, che è qua da tutta la puntata, tutto bene intanto?
1: Sì, bello, mi sta piacendo.
0: Cosa sono le storiche? Va, dimmelo tu.
1: Sono notizie storiche che però passano solo da qua.
0: Bravo, bravissimo, esatto. Cose che non danno agli altri passano solo da qui. Bravissimo. Lo prendiamo come titolista, guarda, si fa le... bene, bene. Per esempio, la prima storica di oggi che nessuno va mai raccontato è questa. La morte di Chet Baker avvenne per una trombosi, nessuno lo sa, altro che caduto dalle scale. È questa la vera cosa. Pare che l'antico tempio Maya di Palenque era una scuola per sacerdoti, lo dimostrerebbe una scritta all'ingresso del tempio. Si ricorda di rinnovare l'iscrizione. Sì, tu passavi. In Oriente vi era un tempio, anche qua, appositamente dedicato agli adolescenti e alla loro crescita personale, il Tempio delle Mele. Sì, uno si formava lì, proprio diventava grande lì. Si era un passo dal trovare la grotta di Alibaba, proprio un attimo, e i 40 ladroni naturalmente. Una fu trovata a est della Persia, ci somiglia molto, ma non si apriva con le parole apriti sesamo, ma con un telecomandino, quindi non è lei. Atlante, il famoso titano che secondo la leggenda reggeva il mondo, aveva 3 amici, anch'essi titani, Geographicus, De Agostinos e Dino Varas. Sì. La console per giochi più antica del mondo era di pietra e legno, si chiamava Pleistocene. Sì, ci giocavano anche i primitivi, se sapevano cosa fare. E infine Sir Edmund Hillary fu il primo a raggiungere la vetta dell'Everest. L'esploratore, una volta arrivato in cima, esclamò: "E adesso che sono arrivato qua? Boh, bella vista, eh? Però che sbattimento, cosa faccio adesso?"

Vorrebbero e voterebbero i senatori. Quando verranno i barbari, faranno loro le leggi. Perché il nostro imperatore, elevato di sin dall'aurora, siede su un baldacchino alle porte della città solenne con la corona in testa? È che i barbari arrivano oggi. L'imperatore si appresta a ricevere il loro capo. Egli ha perfino fatto preparare una pergamena che gli concede appellazioni onorifiche e titoli. Perché i nostri due consoli, i nostri portasigilli, hanno la loro toga rossa ricamata? Perché si adornano di braccialetti d'ametista, di anelli scintillanti, di brillanti? Perché portano i loro bastoni preziosi e finemente cesellati? È che i barbari arrivano oggi e tutti questi oggetti costosi abbagliano i barbari. Perché i nostri abili retori non perorano con la loro consueta eloquenza? È che i barbari arrivano. Loro non apprezzano le belle frasi né i lunghi discorsi. E perché, all'improvviso, questa inquietudine e questo sconvolgimento? Come sono divenuti gravi i volti? Perché le strade e le piazze si svuotano così in fretta? E perché rientrano tutti a casa con un'aria triste? È che è scesa la notte e i barbari non arrivano. E della gente è venuta dalle frontiere dicendo che non ci sono affatto i barbari. E ora cosa facciamo? Che ne sarà di noi senza barbari? Era una soluzione, quella gente.

0: Grazie a tutti ragazzi, grazie ad Angelo Regia, grazie al Prof Acquato, grazie a Leonardo di essere stato con noi.
1: Grazie a te per l'accoglienza, come sempre.
0: Piaciuto? Sì. Tutto bene? Battuta che ti piace di più?
1: È difficile ricordarsene. Sono talmente tanti, un fiume in piena che ti
0: vabbè, dai, adesso fermiamo sto fiume, sennò... Va bene, a domenica prossima, grazie a tutti, state bene, come al solito. Ciao!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
3: Come stai?
4: Ah,
3: ma tu conosci Ozzanane?
4: Ozzanane?
3: Ozzanane! Tu devi ascoltare.
4: A chi?
3: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
4: La radio?
3: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
4: La frequenza, mia
3: sì,
4: frequenza.
3: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
4: Il capezzolo della radio,
3: sì,
4: quello,
3: proprio quello
4: della sinistra.
3: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica e non solo, ormai ve l'abbiamo detto già da qualche puntata, non intervisteremo solamente degli ospiti musicali ma faremo un po' di tutto, intervisteremo artisti, performer, insomma spazieremo un po' nel mondo artistico come piace fare a noi. Ma questo perché? Perché il Sunday Night l'abbiamo mandato un po' a nanna, no? Era un po' stanco, insomma l'abbiamo visto un po' affaticato e allora abbiamo detto beh, per una stagione magari lo mettiamo a riposo. Le repliche le potrete sentire sempre dalle 21 alle 22 sempre su Radio Orizzonti, però per la diretta o per tutte le cose nuove dovete sintonizzarvi dalle 15 alle 16 qui su Wazzanane con me e con signori e signori Linio Meraviglia.
1: Ciao Lele.
0: Oggi siamo in formazione ridotta,
1: oggi siamo un in meno,
0: siamo un in meno, la Smartis ci ha abbandonato ma per una giusta causa, quindi giustamente
1: ha preso rollo, spero.
0: Dobbiamo parlare con la nostra dirigenza, anche perché voglio dire gli verrà detratto dallo stipendio, okay. Perché mi sembra giusto. Beh, cioè non c'è, voglio dire,
1: libertà.
0: No, non so, stai a casa così e vuoi anche i soldi. Cioè, mi sembra il minimo, giusto? Va bene, signori, è arrivato il momento di ascoltare il primo brano. Lui l'abbiamo intervistato settimana scorsa, tra l'altro eclettico perché fa un sacco di cose. Io veramente, cioè, mi chiedo anche se avesse il tempo per dormire, fantastico. Comunque, lui è Gianca e questa è Cuore di Tuono.

0: La cosa bella di Wazzanane è che ti dà la possibilità comunque di poter parlare e ascoltare vari generi musicali. Uno dei generi musicali che diciamo abbiamo meno trattato negli ultimi tempi, ma che a me piace veramente moltissimo, è proprio il punk rock. E io sono felicissimo oggi di avere a Wazzanane i THT. Benvenuti!
1: Grazie mille, Lele, grazie mille.
0: Innanzitutto, come state?
1: Bene,
0: tutto a posto?
1: Bene. Siamo pronti per insomma, abbiamo appena lanciato l'album nuovo, siamo pronti per i release party, quindi stiamo
0: brillando. Allora, la classica domanda, la prima un po' rompighiaccio che noi solitamente facciamo, è: come mai avete scelto il nome THT?
1: Allora, THT nasce da una roba molto semplice, nel senso che inizialmente noi provavamo 2 ore il martedì, quindi THT 2 Hours Tuesday, okay, molto, molto punk rock.
0: Bellissimo.
1: Poi nel tempo diciamo che si è evoluta, okay. Abbiamo voluto insomma cambiarla un attimino per renderla più specchio di quello che siamo noi, e quindi è diventato Try Harder Tomorrow, okay. Che è anche il titolo del nostro nuovo album.
0: Okay.
1: Quindi diciamo che è partita proprio come un gioco. E poi invece pian piano gli abbiamo voluto proprio dare un carattere, qualcosa di più che insomma ci rappresentasse.
0: In quanti siete come membri della band?
1: Noi siamo in 4,
0: okay.
1: Ci sono io, Stefano, chitarra e voce, poi c'è Paolo che è chitarra solista e voce anche lui. E
2: cori, dai, più
1: cori, sì, dai, cori. E poi abbiamo il Broge alla batteria, che fa i cori pure lui, quindi lo sfruttiamo al massimo intanto che va a 200 all'ora. E poi abbiamo il Joe al basso, lui non fa i cori.
0: Mi stavi raccontando una cosa fuori onda, che voi comunque vi conoscete da un po' di tempo, giusto?
1: Sì,
0: no,
1: allora.
0: Oppure avete, no, mi hai detto che avete un qualcosa in comune, giusto?
1: Sì, abbiamo qualcosa in comune, che è il fatto che fondamentalmente tutti abbiamo fatto il liceo scientifico, e quindi se abbiamo questa componente un po' di, diciamo, fra virgolette, di scienza e un po' di follia punk rock. E infatti abbiamo scelto proprio come mascotte del nostro logo, che abbiamo rifatto proprio quest'anno per il lancio dell'album, abbiamo scelto lo scienziato pazzo.
0: E ci sta.
1: E ci sta. Al quale abbiamo dato anche un nome. Lui si chiama Dottor Hardy. Dottor Hardy, perché praticamente, sempre prendendo spunto appunto dal nostro album Try Harder Tomorrow, e lui rappresenta un po' diciamo noi stessi, la nostra band, per cui è quello che ci prova, fa l'errore, sbaglia, ci riprova ancora, non molla mai. Quindi Dottor Hardy, perché tiene sempre duro fondamentalmente, questo è il concetto.
0: Che poi è una cosa molto anni 80-90 questa mascotte, no? Perché se voi pensate comunque a quel periodo lì, tutti i vari brand avevano la loro mascotte, se ci pensate. Addirittura Mediaset, se vi ricordate, aveva quel pupazzo,
1: che sì.
0: Five si chiamava quel pupazzo. Quindi era proprio una cosa, una brandizzazione proprio di tutte queste situazioni. Era fantastica, però. Anche la Mulino Bianco, ti ricordi il mulino?
1: Certo.
0: Che c'era il tipo che faceva il tegolino, poi andava dalla tigia, cioè, era cose bellissime.
1: Beh, tu sicuramente ne sai più di me, e quando hai un'immagine visiva ti arriva istantaneamente. E ricordi, sì. Vedi quella cosa lì e tu dici, ah, sì, sono loro.
0: Sì, sì.
1: Io faccio sempre l'esempio banalissimo dei Black Flag, 4 sì. Strisce spostate, sì. Messe lì così, e li riconosci subito, sembra una cavolata, ma
0: verissimo.
1: Mille altri, sì. Altre band e altri brand, insomma, che possiamo citare.
0: Ma però, guarda, anche ad esempio, tipo, per tutti quelli che non sono amanti dell'heavy metal o comunque dell'hard rock o di qualcosa di un po' più pesante, però se tu parli di Eddie, sanno di chi si sta parlando.
1: Assolutamente.
0: Cioè,
1: sì.
0: È incredibile come cosa, e sanno anche di chi è. Cioè, dice, gli Iron Maid, però non ho mai ascoltato un album. Cioè, è il lavoro fatto bene sull'immagine. Quindi
1: però magari si mettono le magliette tipo quelle 10 nero,
0: esatto,
1: le robe lì qua su.
0: Dicevo,
1: chi sono quelli? Boh,
0: non lo so, però è bello.
1: Cioè,
0: Eddie, capito? Quindi,
1: cioè,
0: ma è esattamente così. Infatti, sono d'accordo con voi che comunque creare un'immagine alternativa alla band, nel senso, anzi, non alternativa, che viaggi insieme alla band, secondo me è fondamentale oggi.
1: Sì, comunque, non so, ci fa compagnia. Mettiamola così, è qualcosa che ci rappresenta. Ci fa compagnia.
0: È bella,
1: tempo.
0: È bella come cosa, anche perché oggi è tutto molto standardizzato, no? Cioè è così, difficilmente si esce un po' dai canoni, e quindi fare un qualcosa che riprende poi la cassettina, ma ne parleremo più avanti. Cioè, io già, capito, c'ho gli occhi a cuoricino perché ho visto la cassettina, cioè mi sono ributtato quando ascoltavo Wall Walk in 3, ma è fantastico. Comunque è sicuramente uno degli aspetti più belli, anche perché poi distinguersi da tutto quello che è oggi è fondamentale, cioè...
1: Sì, se non hai un tuo carattere, un qualcosa che ti distingue, fondamentalmente sparisci nella moltitudine di quello che c'è. Fra l'altro, parlando di musica, ormai con i vari canali streaming è difficile trovare qualcosa di nuovo, insomma, cioè trovare cose che ti stimolano, o alla fine finisci sempre per ascoltare sempre la roba, anche se hai un catalogo di milioni di brani.
0: È vero, cioè tipo io sulla mio account Spotify ho creato delle playlist, no, specifiche eccetera eccetera, e poi comunque ogni venerdì vado ad ascoltare la musica nuova, ma a parte il fatto che c'è, non puoi ascoltarla tutta perché escono tipo 5.000 brani alla settimana al mondo. Ma come fai?
1: Ascolta.
0: E poi, come hai detto giustamente te, non ce n'è nessuna che ti viene voglia di alzare il volume di
1: dischi. Sì, ma poi secondo me manca quello che c'era una volta, che era il negozio dei dischi. Tu andavi al negozio dei dischi.
0: Cosa tocca?
1: Andavi al negozio di dischi e dicevi: cosa c'è di nuovo? E lui ti diceva: guarda, è uscito, ascoltatelo, fantastico. Sì. Quella roba lì è sui vari canali di streaming non c'è più. Sì, ci sono le playlist che ti consigliano, vabbè, ma non è la stessa roba.
0: È la stessa cosa.
1: Cioè, non è che puoi parlare con quello che gestisce la playlist. Dici: no, guarda, ascolta questo invece di quell'altro.
0: Cioè, io posso dire solo questo: I love you, mariposa.

0: Come si intitola il brano che abbiamo appena ascoltato?
1: Allora, si intitola Broken Proclamations. Fra l'altro questo brano è fatto in featuring con Edo dei Secoli Morti, che è una band piuttosto conosciuta nel giro punk. E questo pezzo, guarda, parla di una cosa attualissima, che purtroppo, cioè del fatto che i politici, soprattutto in campagna elettorale l'anno prossimo, ne avremo sicuramente
0: un esempio,
1: promettono qualunque cosa, no, ti togliamo, facciamo, ti diamo, e poi salgono al governo e magicamente tutte queste cose, no, ma non si può fare, no, va di qua, no, va di là. Quindi broken proclamations, appunto, attese, cioè proclami spezzati, nel senso che poi quello che ci troviamo in mano fondamentalmente è nulla.
0: È vero, comunque io adoro Cetola Qualunque, perché è la macchietta tipica del politico, no? Cioè sì. di quello che comunque io faccio disfo eccetera, e che poi in realtà, come hai detto giustamente te, non è niente, cioè, e noi ci caschiamo ancora però cioè, questa è la cosa, sì. Capito? Cioè, tante volte ci caschiamo ancora, ci facciamo abbindolare perché speriamo e pensiamo che chi verrà dopo sia meglio, e quindi diciamo vabbè, no, ma dai, vedrai che comunque la situazione migliorerà, e no.
1: No.
0: 2,40 euro la benzina, ragazzi. Okay. Cioè, voglio dire, vabbè,
2: facciamo. Sì, adesso scende.
0: A che conto corrente ci sono? Cioè, proprio dato giù.
1: Adesso scende, ma non abbiamo più soldi per comprarlo. Bravo, tutti a piedi. Con la bicicletta. Bene.
0: Scrivi tu?
1: Allora, io scrivo prevalentemente tutta la parte di musica e una parte di testi. E da quando Broggi, il nostro batterista, è entrato nella band, ormai saranno 2 anni fa, 2 anni e mezzo.
2: 2 anni, sì.
1: Ci siamo trovati io e lui a riuscire a combinare, non so, gli dico guarda, magari facciamo qualcosa su questo, lui butta un'idea, io riprendo l'idea, poi la rielaboro, e alla fine riusciamo a costruire qualcosa che, insomma, che ci piaccia. Oppure a volte, o da parte mia o da parte sua, esce direttamente un testo che è proprio spontaneo, esce così, le classiche robe, mi è uscita quella roba lì all'improvviso, okay. Quella roba lì, e quindi poi portiamo avanti quel concetto lì e insomma cerchiamo di costruirlo.
0: Ma è più un qualcosa tipo che nasce per un bisogno, anche una frustrazione, una voglia di dire magari qualcosa che non ti è andato, o semplicemente magari è un qualcosa più di interiore, di intimo, ecco.
1: Solitamente è qualcosa, un'esperienza vissuta, cioè, okay, qualcosa che abbiamo vissuto, okay, sulla nostra pelle, o che comunque ci ha colpito molto.
0: Okay.
1: Prendiamo veramente qualunque cosa, io dico sempre, cioè, qualcosa che ti ha colpito molto, ha senso col tempo riuscire a rielaborarlo e condividerlo poi con le persone per fargli capire magari alcune cose, o comunque condividere come ti sei sentito tu in quel momento. Ovviamente il palco ti dà una, diciamo, un'espansione di questa, riesci a far capire a più persone, a parlare fondamentalmente con queste persone, e quindi per me sia un processo interiore che però nasce da un'esigenza, da un qualcosa, okay, che ho vissuto fondamentalmente.
0: Ok, okay. Ma invece durante la giornata qual è il momento migliore? Perché comunque, cioè, se io presumo che tu lavori, fai il tuo, la giornata è piena, la famiglia e cose, e quindi c'è, cioè, l'ispirazione come arriva? Perché tante volte quando si è assopiti dalla vita, assopiti, presi dalla vita completamente, è difficile sentire l'ispirazione. Quindi qual è il momento migliore?
1: Bravissimo. Allora, il mio problema, infatti, col discorso, parlando della parte testuale, cioè dei testi proprio, è che per poter fare quel processo di riuscire a tirar fuori quello che ho dentro, prima mi devo svuotare tutte le minchiate, se si può dire, che ho, certo, accumulato nella giornata, certo, svuotarle, certo, liberare, e allora lì comincio a tirar fuori quello che effettivamente, okay, c'è dentro. Quindi, okay, non è che esiste proprio un vero e proprio momento, però, come dicevi tu, è molto complicato. Quindi magari a volte la sera, dove comunque c'è più tranquillità, più calma, e il cervello lavora meno, non so come dire, meno bombardato dalle cose, perché chi come me ha una famiglia, un figlio di qua di là, insomma, alla fine è difficile gestire tutto. Oppure bisognerebbe fare come facevano gli artisti una volta, vai per 3 sì, settimane sperduto, sì, nel casale, sì, del, sì, salcavolo, sì, e da lì riesci, secondo me, a fare questo processo qua. Per quel che riguarda invece la musica, è quella proprio in qualunque momento, nel senso che io, vabbè, lavoro quasi sempre smart working a casa e ho sempre la chitarra dietro, quindi qualche volta mi capita che dico aspetta che c'è qualcosa che mi frulla per la testa, prendo la chitarra, butto giù un registro e poi col tempo vado a sviluppare. Alcuni dei brani che sono contenuti in Try Harder Tomorrow sono brani che hanno 2 anni e mezzo, 3. Quindi, e pian piano, pezzettino alla volta, siamo riusciti poi a costruire il pezzo e a ottenere quello che volevamo, perché poi il concetto anche, io sono uno mai soddisfatto di quello che faccio, quindi anche lì dico no, sì, questo però non è quella roba lì che avevo in mente, poi pian piano arrivo e dico oh, finalmente sono arrivato,
0: è lei.
1: Questa roba mi è successa tanto con proprio il title track Try Harder Tomorrow. Avevo in testa questo giro da penso 3-4 anni, ma proprio era un pezzettino e continuavo, dicevo ma così no, a un certo punto tac, quando abbiamo detto facciamo l'album si è proprio, è tipo si è sbloccato, non so come dire,
0: lui.
1: Partito e da lì abbiamo costruito una canzone, così.
0: Ma anche per te è un po' così, cioè questo vissuto musicale?
2: Allora sì, allora io a differenza sua purtroppo non ho il vantaggio di essere smart working, quindi ovviamente okay. È tutto un po' più concentrato alla sera, dove purtroppo sei un po' cotto e le tue energie sono un po' andate.
0: Certo.
2: Nel weekend me la gioco un po' di più, diciamo.
0: Io credo che comunque tutti quegli artisti che hanno questa doppia vita, no? Che poi comunque non è proprio una doppia vita, ma è ossigeno, io la vedo così comunque, perché la vita normalmente e tutto quello che fai durante il giorno ti serve per comunque vivere e fare quello che ti piace anche fare, no? Perché comunque se tu non avessi uno stipendio o una possibilità economica non potresti comprarti una chitarra, comunque non potresti fare altre cose, però quella roba lì, la musica, l'arte in generale è proprio ossigeno, se dovesse mancare secondo me sarebbe veramente un casino.

0: So che è una domanda quasi stupida, ma come mai la scelta stilistica di cantare in inglese?
1: Allora, qua sempre il tasto dolente, soprattutto negli ultimi anni, dove molte band che conosciamo sono passate, quelle poche che facevano inglese sono passate all'inglese italiano. E guarda, per il genere che facciamo noi abbiamo provato la prima canzone, detto, proviamo a farla in italiano. Io ho iniziato a cantare e ho detto no, starò, cioè non ce la faccio. Allora, nel senso, l'inglese musicalmente si sa è funziona meglio dell'italiano. Ha lo svantaggio che ovviamente soprattutto in Italia viene capito molto meno dalle persone, quindi abbiamo, quando sì, andiamo a comporre i testi abbiamo una doppia difficoltà: uno, creare un testo che abbia un senso ovviamente, e due, creare un testo che la gente riesca a capire e a ricordarsi, quindi trovare dei ritornelli che vogliono dire sì qualcosa ovviamente, ma con le parole giuste, certo, quindi quello è, una, certo, è più complicato. In molti si dice, ma perché l'album nuovo non lo fate in italiano? Qua di là, non lo so, io sinceramente, uno, siamo partiti così, non vedo perché dobbiamo così di improvviso cambiare. Due, non ci dispiacerebbe riuscire, come già abbiamo fatto, tornare all'estero e fare di nuovo qualche data dove invece l'inglese lì è molto più importante. Non che lì sull'italiano non si vada bene, però magari lì con l'inglese hai insomma un po' più di possibilità.
0: Esatto, ti si apre un po' di più la piazza, no? Con l'inglese, nel senso, magari sì, te la si riduce un po' in Italia, ma te la si apre a livello mondo.
1: Se diciamo che con quello, cioè, ti capisco analmente, mandi un pezzo, non so, è capitato con l'album precedente, adesso stiamo cercando di mandare in giro più possibile ovviamente l'album, che venisse riprodotto in una radio in Canada, perché bellissimo, abbiamo contattato questa ragazza che gestiva questa trasmissione e quindi ha detto metti su, sì, lei metteva praticamente ogni settimana, raccoglieva tutte le varie uscite, se qualcuno la contattava di qua di là, se le piaceva il pezzo lo metteva, quindi c'è stata questa cosa. Se fosse stato italiano, secondo me questa opportunità non ci sarebbe stata, quindi questa è un'altra delle motivazioni. Poi a me viene in inglese, banalmente abbiamo fatto una canzone diciamo ridendo con dei nostri amici di qua di là, e dove io ho cantato un pezzo in italiano a metà della canzone, registrata a metà della canzone, io ho cominciato a parlare come l'inglese che parla in italiano,
2: fantastica,
1: perché mi è venuta così, ma senza volerlo, okay, fare, okay. Sono andato a finire, ma perché? Non lo so, per dirti che probabilmente, okay, devo fare questa, okay, cosa qua in italiano,
0: ma
1: in inglese.
0: Quando poi componete, la pensate prima in italiano o già direttamente in inglese?
1: No, subito in inglese. Farla, okay, in italiano e poi in inglese è impossibile, secondo, okay, me. Cioè, va bene pensare ovviamente il concetto, dici ok, voglio parlare di questa cosa qua, ovviamente lo fai in italiano, però quando lo pensi, noi partiamo quasi sempre dal ritornello, e che poi dà solitamente il titolo alla traccia, di solito, e quindi già troviamo un ritornello che funzioni bene rispetto a quello che vogliamo dire, e da lì poi partiamo a sviluppare tutto il resto del testo. Questo è un po' il concetto, però pensarlo in italiano secondo me è impossibile, perché magari in italiano ti viene una bellissima questa, cerchi di tradurla e dici
0: no,
1: impossibile, no. zero, e quindi è meglio pensarla subito in inglese,
0: come la canzone tipo dei Queen, dun dun dun, like my fella past. Cioè, allora, la cosa bella è che comunque in Puglia renderebbero qualsiasi tipo di canzone orecchiabilissima, e tu ti renderesti conto che magari è pugliese e neanche inglese, no? però ci sta. Invece in fase di registrazione c'è un regime democratico?
1: Paolino, lascio parlare te.
0: O invece c'è un regime dittatoriale, ci sono alcuni che comandano e si fa come dicono loro?
3: Ah, quello che comanda in realtà è il metronomo. Okay. Primo che comanda è lui.
0: Okay.
3: Secondo che comanda è lui.
1: Che sarei io.
3: E niente, poi si va avanti. Ovvio che questo album è stato parecchio impegnativo, okay. L'abbiamo fatto in diverse sessioni, le chitarre le abbiamo fatte a casa di Stefano, anche il basso, giusto? Sì. Per mesi e mesi e mesi, dopo le abbiamo interrotte per registrare la batteria, poi abbiamo rifinito ancora le chitarre e poi in finale abbiamo fatto le voci sempre all'indie box a
0: più
3: Brescia.
0: O meno quanto tempo ci vuole per avere un risultato finito fatto bene?
1: Allora, considera che abbiamo iniziato a fare questo album, alcuni pezzi li avevamo già, mi abbiamo detto ok, registriamo, quindi abbiamo fissato la data di registrazione dei vari studi era fine ottobre, inizio novembre.
2: Okay,
1: ok. L'ultima registrazione in studio è stata a fine maggio.
2: Cavolo.
1: Cioè l'ultimo mix e master, scusami, sì, è stato a fine maggio.
2: Ma questo perché comunque siete estremamente pignoli sul fatto, come dicevi tu prima, che volevi quella cosa lì, o perché comunque quelli sono i tempi?
1: Allora, secondo me è stata una combinazione di diversi fattori. Sicuramente volevamo dedicarci tanto tempo,
2: okay,
1: perché comunque l'album l'EP precedente era del 2020, purtroppo uscito 3 giorni prima del Covid, quindi diciamo che ce la siamo
2: ma porca
1: ce la siamo un po' bruciata, non vorremmo tirarlo fuori, purtroppo per noi c'è questa roba. E poi abbiamo avuto diversi cambi di formazione alla batteria, quindi questo non ci ha permesso di riuscire a scrivere, perché okay, tutte le volte bisogna ripartire da zero, era veramente una rottura di balle. Però volevamo fare una roba che cioè ci prendesse il tempo giusto, e quindi abbiamo dedicato tutta una bella tempo, soprattutto io e Paolo, alla preproduzione, quindi ci trovavamo io e lui, registravamo, no, facciamola così, facciamola cosà, idem col basso. Poi da lì, quando avevamo definito, comunque in saletta provavamo ovviamente tutte le varie soluzioni, però ci siamo già portati anche con la chitarra, perché più o meno avevamo già definito i tempi, le robe, quindi più o meno sapevamo già. E poi abbiamo fatto la batteria, quindi poi abbiamo dovuto riprendere perché magari c'era qualcosa che ovviamente in fase di registrazione è stato fatto diversamente. Nel frattempo abbiamo risuonato un po' le chitarre, rifinito di fare i testi, perché anche quelli era tutto in divenire, diciamo. E quindi in realtà noi volevamo accorciare un po' i tempi, ma è andata bene così che sul mix e master siamo andati più lunghi, e questo ci ha permesso, secondo me, di creare invece qualcosa di un po' più strutturato, di un po' più ragionato. E quindi ti dico, non era pensato una tempistica così lunga, ma di fatto secondo me è andata bene così, e volete fare le cose con calma, fate bene, ci sta come discorso, ecco.
2: Direi che è arrivato il momento di ascoltare la canzone che dà il titolo al vostro,
1: esatto,
2: al vostro album e al vostro gruppo.
1: Esattamente, anche quello, sì, perché THT effettivamente finalmente quella, cosa vuol dire THT? Vuol dire Try Harder Tomorrow.
2: Alzate il volume.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda. Un'altra. Adesso andiamo un po' a parlare di quello che poi è stato tutto quello che è diverso appunto dall'album, quindi dagli adesivi alle spillette alla cassetta.
1: Alla cassetta.
0: Cioè, ragazzi, ma come vi è venuto in mente l'idea
1: musica
0: di fare
1: cassetta.
0: Ma è una figata incredibile.
1: Allora, cercavamo qualcosa che fosse un po' fuori dagli schemi. È vero che ultimamente diverse band hanno fatto.
0: Secondo me, se arriva tipo uno che è del 2010, non so, dire: scusa, ma cos'è questa cosa qua? Ti direbbe, ma come si fa?
1: Noi infatti puntiamo solo su quelli che hanno vissuto ampiamente gli anni 80 e 90.
0: Però,
1: gli altri non ce ne frega un cazzo.
0: Però secondo me è bello anche per questi ragazzi che magari non hanno mai vissuto questo tipo di esperienza, e capire un po' come noi abbiamo assaggiato la musica,
1: certo,
0: all'inizio, no? Capito? Quindi è bella come idea.
1: Ma poi metti che arriva Marty McFly con la macchina del tempo.
0: Guardala qui!
1: Cassetta dice: sono a casa.
0: È vero. Quindi partiamo dal concept, quindi lo scienziato pazzo, perché mi piace un casino. Come è nata questa idea?
1: Allora, fondamentalmente cercavamo un qualcosa, ovviamente, che ci accomunasse, quindi abbiamo detto, appunto, abbiamo fatto tutto il liceo scientifico, quindi quella è stato un po' un punto di partenza, una roba in comune fra le tante. E poi cercavamo un qualcosa che rappresentasse proprio il Try Harder Tomorrow, quindi il fatto di, cioè, diciamo, tutto l'album e la nostra filosofia di come scriviamo, di come ci approcciamo alla musica e ai THT, è il fatto che ovviamente continui a provare a scrivere canzoni, anche nella vita. Cioè, siamo tutte persone che non mollano, cioè che cerchiamo sempre, facciamo l'errore, sbagliamo, non riusciamo a fare qualcosa e il giorno dopo ci riproviamo. Quindi lo scienziato che fa gli esperimenti folli, tipo Frankenstein, sicuramente era...
0: Ma ci sono state altre bozze o è stata buona la prima?
1: C'è stata un'altra bozza che era, invece che avere la cresta, diciamo così come la vedi, aveva il cervello. Tipo, se ti ricordi Crank, quello,
0: sì,
1: dei ok,
0: sì,
1: questo cervello,
0: sì,
1: racchiuso dentro nella bowl,
0: sì.
1: Però non ci convinceva del tutto di qua di là, ma poi, come puoi vedere nella cassettina, il cervello alla fine
0: è tornato.
1: Quindi l'abbiamo rimesso in circolo. Infatti le magliette che usciranno, ne faremo diverse versioni,
0: riprendono
1: ma
0: un po' quelle.
1: Ci sarà una versione appunto col nostro logo e una versione che invece avrà proprio la parte del cervello con THT.
0: Invece una domanda un po' più personale, quali sono state quelle canzoni che vi hanno diciamo condizionato nella vostra vita musicale fin da piccoli?
1: Vai Paolino.
2: Ma allora, io più che dal punk nasco un po' più dall'hard rock, ok, quindi un po' più quel settore lì. E per esempio, vabbè, lo stavamo ascoltando prima in macchina, l'album Appetite for Destruction. Penso tutto, non riesco a scegliere una canzone, scelgo l'album, che è quello.
0: Vabbè, ci sta.
2: Poi vabbè, sì, tutto il punk anni 90, Green Day, NoFX, quelli lì.
0: Invece oggi c'è qualcuno che ti ispira oppure no?
2: Questa è una bellissima domanda, i THT.
0: E lì giochi in casa però.
2: E purtroppo è un po' difficile,
0: okay.
2: Ma proprio anche mi accorgo che anche quando vado ai concerti, penso che tra, non so, 10 anni, 20 anni, probabilmente ai concerti non ci vado più, perché le persone che sto andando a vedere che suonano non suoneranno più.
0: Sai che forse ho paura che tipo i concerti verranno fatti tipo la Silent Disco, no? Cioè che ti noleggeranno.
1: Quello è brutto. Silent Disco.
2: E posso dirti ancora,
0: cioè,
2: più brutto.
0: Ma dove sarà una roba così?
2: Ancora più brutto, una roba stile Gorillaz con gli ologrammi.
0: Sì, potrebbe. Non mi stupirebbe. Cioè, o tipo magari che ti dicono: guarda, non c'è neanche bisogno che tu vieni a vederlo, cioè ti metti magari il caschetto della realtà virtuale con una patch pagata per poter vedere il concerto, tu sei il non mi stupirebbe.
1: Visto come stiamo evolvendo,
0: sì,
1: cioè, è altamente probabile,
0: sì,
1: e tristissimo allo stesso tempo,
0: cioè,
1: perché comunque
0: tristissimo.
1: La parte secondo me bella di andare ai concerti e la socialità, cioè,
0: sì,
1: quella roba lì per me è impagabile,
0: sì.
1: Comunque spesso andiamo, magari sono band di cui ce ne frega relativamente, e trovi perché sai che ci sono gli amici, dici: ah, siamo 4 balle, magari usciamo prima a mangiare, così, e alla fine poi ci si becca. Comunque è un discorso per me più, sì, ovviamente la musica è il filone che conduce tutto, però attorno alla musica, secondo me c'è una grande, c'è tutta una serie di cose che se tu non le vai a vedere live non le puoi neanche percepire.
0: È vero, è verissimo. Io mi ricordo che uno degli ultimi concerti che ero andato a vedere fu quello dei Poison, che c'è band hard rock, sì, comunque sì, degli anni 80, cioè stile un po' Motley Crue eccetera eccetera, e comunque a quell'epoca erano tutti palestrati, biondissimi alla Bon Jovi, quindi certo, quelle hard rock bello, e tu dici beh cavoli, li fai rivedere a Milano Crash con gli Ujjal Pela e tu li guardi e dici ma sono gli stessi, non è che è successo qualcosa, se li sono mangiati, che cioè è un po' sì, però tanto per dire, come dicevi giustamente te, prima o poi la nostra generazione finirà di suonare. E lì.
1: No, il problema è che non c'è, secondo me, su tante cose non c'è stato un ricambio generazionale, no, sul genere che ascoltiamo, no, noi poca roba. E sono intervenuti tutta una serie di generi, sì, collaterali, di cui uno si li se, poi un po' complice anche il tipo di musica, di vita che facciamo.
0: Vero, verissimo.
1: E infatti vi ha scritto un pezzo anche su questo qua che si chiama, noi la chiamiamo Fast perché il titolo è già Serbia Sicco View, e parla proprio di questa roba qua che sei sempre, corri destra sinistra e non, cioè arrivi alla fine e dici e quindi, cioè, ti perdi tutto perché è troppo veloce. Vero. Siamo abituati ad avere una velocità talmente esagerata, sì, che io quando dico ma cosa ho fatto oggi, cioè mi perdo perché sono state micro frazioni di tante cose, non, sì, come dicevamo prima, non è il disco che ti metti sotto e lo godi dall'inizio alla fine più e più volte, no, pezzettini di qua, pezzettini di là, e arrivi alla sera e dici e quindi?
0: È vero, è verissimo.
1: Questa cosa qua mi angoscia proprio.
0: E invece per te qual è stato l'album o comunque la canzone che più ti ha condizionato?
1: Guarda, io fino ai 14 anni, più o meno così, praticamente ascoltavo musica discoteca anni 90. Io facevo il DJ. Quando ho sentito i primi Green Day, i Leguegon, che per me sono una band a cui sono affezionatissimo così, l'album Duco, ho detto cos'è sta roba? Quindi per me è stato proprio più che una canzone, proprio il punk rock, cioè okay, io dagli anni 90, cioè, ascolto tanta roba, però quando c'è il punk rock per me è proprio, cioè, è quello che mi ha scatenato, è il motivo per cui ho smesso e ricominciato mille volte di suonare, perché arrivavo a un certo punto e dicevo no cazzo, devo tornare a suonare. E quindi questo secondo me non è proprio, non è un discorso di un brano specifico,
0: è proprio più il genere,
1: il genere, esatto, nel mio caso, okay, è proprio il genere che mi dà una, non so, mi stimola, mi dà una carica, mi piace un sacco, cioè tutte le varie sfaccettature, chi va più lento, chi va più veloce, i canadesi che vanno a 200 all'ora, quindi ognuno ha la sua da dire. E quindi ecco, io non sono legato necessariamente a un brano ma proprio al genere, cioè a me piace il punk rock, ragazzi.
0: E oggi invece?
1: Oggi, bah, guarda, purtroppo c'è anche mio figlio che ascolta un po' di tutto, ogni tanto riesco a fargli ascoltare il punk rock, quindi io oggi quello che mi piace di più è quando vado a vedere un concerto underground e trovo una band piccola che merita, che dico bello, sta cosa, cioè sti qua mi sono piaciuti, cioè gli compro il gadget, compro la maglietta, anche se magari non la metterò mai, però meritano di essere, e quindi il mio stimolo in realtà è nell'underground più che nel in qualcosa mainstream, ecco. Ti cito, non so, i Quarantena, ti cito diverse band che comunque ho conosciuto negli anni andando ai concerti, dice cavoli che bravi, fe. Quindi secondo me lo stimolo è proprio quella cosa lì, che era quello che facevamo una volta, andavamo nel locale, cosa facciamo stasera? Andiamo lì, c'è un concerto, chi sono, chi ne so,
0: è
1: andiamo,
0: vero,
1: a vedere,
0: vero.
1: E ascoltavi cosa c'era, poi trovavi quella che non ti piaceva e quella dice cazzo bellissimo, e tutte le band le abbiamo conosciute così un po'.
0: Tu pensa che comunque alcuni artisti che hanno partecipato a Sanremo, dallo Stato Sociale a Maria Antonietta a Di Martino, erano venuti a Benzilla quando facevamo l'evento qua a Saronno, quindi facevano parte di quel mondo lì dell'underground. E poi ha capito anche l'industria musicale che se voleva svoltare doveva andare a cacciare lì, perché lì dentro l'underground, dentro quello che io chiamo un po' il sottobosco, è lì che c'è tanta qualità.
2: Ma gli stessi Pink,

0: Siamo quasi alla fine perché siamo alla soglia dei 10 minuti, quindi io ti direi per i nostri amici ascoltatori quali sono i vostri contatti, dove vi possono trovare, quali sono le prossime date, insomma tutto quello che volete gli potete dire.
1: Ok, allora la prossima data per noi fondamentale è il release party che faremo il 17 di ottobre alla Giocoala di Osio sopra Bergamo, quindi nelle nostre zone, e insieme ai Weekend Cigarettes di Alessandria, che sono una band di amici con quali abbiamo condiviso il palco più volte, e li volevamo al nostro release party, proprio sono molto amico, insomma siamo molto amici, quindi ci sta. Poi abbiamo la data il 23 ottobre al Clubhouse a Lambrate, giusto Paolo?
2: Giusto.
1: Esatto.
2: Rugby Club.
1: Esatto, okay. Quindi andiamo a fare il terzo tempo, sicuro. Non usciremo benissimo da questo concerto.
3: No.
1: E poi avremo una data invece l'anno prossimo, dovrebbe essere, se non sbaglio, 19 marzo, ma quindi quella è un po' più lontana, okay. L'Arciarea.
0: Allora, diciamo che comunque sono in divenire, perché comunque potranno entrare, potranno...
1: Anzi, se qualcuno ha delle date da proporre, ragazzi, ci potete contattare sui nostri social, su Instagram THT Punk Rock e su Facebook THT Punk, e ci trovate solitamente lì, noi se si iscrivete rispondiamo subito.
0: E se invece volessero acquistare il vostro materiale, come possono fare?
1: Allora, per acquistare il materiale basta andare su Bandcamp,
0: okay.
1: thtpunk.bandcamp.com, e lì apparirà a brevissimo tutto il merch che abbiamo a disposizione. Perfetto. Che avremo a disposizione, perché lo stiamo appunto stampando in questi giorni per i release party, quindi lì troveranno tutto quello che abbiamo. Oppure, meglio ancora, venite al concerto, ascoltate l'album nuovo, facciamo quattro balle, c'è il banchetto, prendete qualcosa e siamo tutti più felici.
0: Ma invece com'è l'approccio del pubblico nei vostri confronti?
1: E allora, noi abbiamo, quando siamo a Bergamo, va bene, ovviamente
0: è casa.
1: Sì.
0: Quindi c'è la fan base forte.
1: Sì, giusto? Sì, abbiamo, okay, un po' di amici, alcuni ex THT che hanno suonato, okay, che quando riescono vengono a vederci. E quindi diciamo che lì siamo più gasati. Quando sei in, okay, casa sei più gasato. Okay. Quando andiamo fuori dipende un po' dalla serata, ovviamente. Però stiamo cercando, insomma, di costruirci pian piano un po' di pubblico, insomma, un po' alla volta. Secondo me è sempre un processo uno alla volta. Sì. Diciamo che ogni, sì, se anche, sì, ad ogni concerto ne trovi uno che dice bello, mi è piaciuto un sacco, così hai già vinto.
0: Sì, è vero, è vero.
2: In generale le date fuori porta sono sempre andate bene.
0: All'estero? Come è andata?
1: All'estero siamo andati in Svizzera.
2: Bene,
1: okay. Abbiamo fatto le date in Svizzera, devo dire bene, ci hanno trovati bene sia come locali sia come pubblico, infatti per quello vorremmo andare nuovamente all'estero, magari anche un po' più in su, in Germania, Francia, magari in Inghilterra, dove l'inglese che te lo dico.
0: Allora fai conto che tra l'altro è molto strano, su Saronno c'è una band che si chiama The Mama Blues Grass Band, che, mm-hmm, fa bluegrass, molto bravi, a Milano hanno comunque una discreta fan base, ma sono molto conosciuti nei paesi nordici, perché comunque il bluegrass nei paesi nordici è strafamoso, cioè ma riempiono i locali, cioè, quindi loro hanno tipo un agente che gli gestisce le date là, e quindi quindi è pazzesco come tipo un qualcosa che qua non si sviluppa da un'altra parte si potrebbe sviluppare in maniera veramente forte, no?
1: Poi come dicevamo prima, cantando in inglese è sicuramente più facile all'estero, sì, che magari, sì, non in Italia, sì.
0: A meno che uno non decida di cantare il pugliese, pure lì secondo me ci potrebbe fare.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io devo dire che comunque è sempre un piacere avere come ospite il genere punk rock, perché comunque non è così semplice avercelo in trasmissione, perché comunque adesso tendenzialmente si tende molto più a fare pop e un po' anche hip hop, perché comunque o trap, con tutto quello che sta girando adesso, quindi di cantanti che fanno questo ce ne sono tantissimi, quelli che fanno punk rock sono rari, e quindi cioè, se arrivano in studio delle persone che fanno punk rock io sono strafelice, veramente strafelice, perché comunque è una ventata d'aria fresca, quindi
1: siamo venuti apposta
0: bravi, quindi grazie mille THT per essere stati ospiti oggi a Wazzanani, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Allora, io direi che solitamente noi mettiamo la nostra sigla di chiusura per fare un giochetto, però visto che comunque ci è piaciuto un casino la musica che fate, direi di chiudere con l'ultimo brano. Quindi l'ultimo brano vostro, che si intitola, scusami,
1: I Make My Way.
0: Ehi ragazzi, allora cosa state facendo? Io vi dico, per tutta la settimana, ma proprio per tutta

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io che guardo sempre il cielo,

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Il teatro giocoso in musica.
2: Viaggio nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Ai microfoni Elena Cilento
2: ed Elena Maria Giudici.
1: Eccoci di nuovo con voi, cari radioascoltatori. A questo nuovo appuntamento vi presentiamo un'altra operetta italiana di grande successo, nata dall'estro artistico di Giuseppe Pietri, il valente musicista di cui abbiamo già parlato presentandovi Addio Giovinezza.
3: Dopo aver messo in scena altre tre operette, in tutto ne ha musicate circa una ventina, Pietri incontrò Augusto Novelli, scrittore italiano, commediografo e giornalista pubblicista, collaboratore di giornali di satira di costume del tempo. Novelli ha scritto più di 50 commedie, molte delle quali in dialetto fiorentino. Pietri gli chiese di poter musicare una delle sue commedie, L'acqua cheta, che ebbe subito successo e tenne cartellone a Roma per 44 sere. Grazie a una musica scorrevole e di presa immediata, la composizione piacque anche a Pietro Mascagni, il quale sentenziò: l'operetta potrà morire, ma la musica di Acqua Cheta non morirà mai.
1: Che giudizio, è importante.
3: Sempre ricordandoci che i musicisti classici erano mai generosi nei confronti dell'operetta.
1: Ora, nel panorama dell'operetta è da considerarsi uno dei migliori prodotti per la piacevolezza delle musiche e per il testo. Molte compagnie di operetta la inclusero nel loro repertorio. Beh, pur essendo un'operetta fortemente radicata nella tradizione toscana, Pietri inserì nella partitura ritmi ballabili sincopati, molto in voga negli anni venti, come accenni di foxtrot o accattivanti marcette.
3: Infatti, le parti danzate e coreografiche di questa operetta abbandonano i fastosi valzer e i cancan dei salotti mitteleuropei per abbracciare invece ritmi popolari, balli della tradizione toscana e dinamici e brillanti stacchetti comici affidati al corpo di ballo e ai personaggi caratteristi. I momenti danzati principali e più significativi di questa operetta si svolgono durante la festa della Rificolona nel secondo atto.
1: In assoluto il momento coreografico e corale di maggior impatto visivo e spettacolare nell'intera opera. Ambientato durante la celebre festa tradizionale fiorentina, vede l'ingresso in scena del coro e del corpo di ballo che portano le tipiche lanterne di carta colorata, appunto le rificolone. La danza si sviluppa sulle note della celeberrima canzone Ona, ona, ona, ma che bella rificolona. Ed è una grandiosa scena di genere che unisce movimenti storici e della tradizione folcloristica toscana. Ora ve la raccontiamo.
3: Siamo a Firenze, in un semplice cortile davanti a una casetta popolare. Le due figlie di mamma Rosa e papà Ulisse ricamano. Cecco in falegname intanto lustra un mobile e lancia occhiate ad Anita, la più sbarazzina delle due, mentre Ida, l'autentica acqua cheta, tiene gli occhi bassi facendo finta di non accorgersi di nulla. Cecco frequenta l'università popolare e Anita ne va molto fiera. Mamma Rosa invece non lo può proprio soffrire e sospetta che sia interessato ad Anita. E per lo stesso motivo le due ragazze si punzecchiano a vicenda. Anita, Ida e Cecco discutono dei loro gusti in fatto di spettacoli. Entra Rosa e si lamenta della lentezza del lavoro di Cecco, che sta preparando un cassettone per la stanza da affittare.
1: E quindi ascoltiamo il terzetto Ida, Anita e Cecco, lieve si intreccia il fil.

0: arriva Ulisse, il papà, che fa il conducente di carrozze, e immediatamente viene messo a parte del sospetto da parte della moglie. Ma è lo stesso Cecco a confermare il loro sospetto e mostra anche una lettera di Anita in cui lei dichiara apertamente di ricambiare il suo sentimento. Rosa è molto contraria perché è convinta che Cecco sia addirittura socialista. Intanto Ulisse invece cerca di lavarsi le mani di tutta la faccenda.
1: Beh, l'entrata di Ulisse e Stinchi, che è il garzone di stalla, è accompagnata da un'aria diventata molto famosa. Oh, com'è bello guidare i cavalli. Ascoltiamola.

0: Arriva Alfredo, un giovanotto che si è presentato come giornalista e che vorrebbe affittare la stanza. Tutti sono molto perplessi perché è troppo giovane e non sembra una cosa buona che abiti in una casa dove ci sono due ragazze. Alfredo va a vedere la stanza e accetta di affittarla. E poi si mostra molto gentile con Ida, che ha appena litigato con Ulisse perché ha sbadatamente lasciato che la cavalla mordesse la tuba del padre. Alfredo allora offre a Ulisse la propria tuba per non far più piangere la ragazza.
1: Alfredo in realtà è l'innamorato segreto di Ida, con la quale medita un piano di fuga. Anita svela il segreto a Cecco. Alfredo è da mesi innamorato di Ida. Vorrebbe raccontarlo ai genitori, ma Cecco le propone di sfruttare la situazione per convincere Rosa ad accettare la loro unione. E l'atto si chiude con Ida disperata per aver rotto uno specchio. Sembra che faccia sempre disastri lei, Ida.
0: Aia, rompere uno specchio, insomma, non sembra mai una cosa buona. Il secondo atto inizia con Alfredo che nell'orto legge a Rosa e alle due figlie l'episodio di Paolo e Francesca dalla Divina Commedia di Dante. Al termine, Rosa, Ida e Alfredo escono per un gelato, mentre Anita rimane indispettita a pensare a come Rosa abbia preso in simpatia Alfredo, di cui non sa neppure che lavoro faccia, mentre continua a non accettare Cecco.
1: Cecco giunge dopo poco cantando una serenata per Anita, accompagnandosi con una chitarra. Anche egli, stufo dell'atteggiamento di Rosa, propone ad Anita di fuggire con lui, ma si sente arrivare Ulisse. Per non farsi trovare solo con Anita, Cecco sale sul fico dell'orto dimenticando la chitarra.
0: Ecco, e Ulisse decide proprio in quel momento lì che ha voglia di mangiare dei fichi e vorrebbe salire sull'albero per coglierne uno, e allora Anita cerca di distrarlo perché ha paura che scopra Cecco, ma Ulisse poi si accorge della chitarra.
1: E intanto però tornano gli altri.
0: Certo, tornano tutti gli altri e Rosa, con grande disappunto di Anita, riconosce la chitarra di Cecco, il quale dall'albero lascia cadere i fichi su Rosa e Alfredo, i quali pensano che siano caduti da soli. Poi, quando tutti vanno via, Cecco, da un dialogo tra Ida e Alfredo, capisce che stanno progettando una fuga in treno.
1: Ah, però adesso il momento clou dell'operetta e tutta la famiglia partecipa alla tradizionale festa della Rificolona. Ascoltiamo la Rificolona.

0: Finito il divertimento, tutti vanno a dormire, tranne Ida, che avvolta in uno scialle attua la sua fuga con Alfredo. Ma a dormire non è andato neppure Cecco, che avendo sentito i progetti di fuga di Ida e Alfredo, organizza, con l'aiuto del garzone di stalla Stinky, una trappola per fermare in tempo i due piccioncini.
1: Al mattino Ida e Alfredo sono scomparsi. Mamma Rosa è disperata per la fuga e papà Ulisse, affranto, si rivolge addirittura ad un avvocato, Asdrubale, per denunciare il rapitore. La notizia si diffonde e compare persino un cronista, un certo Bigatti, che lavora per il giornale Fiera Mosca. E si scopre così l'inganno di Alfredo, che si era spacciato proprio come reporter dello stesso giornale.
0: E bugia, sempre le gambe corte, non c'è niente da fare. Nella confusione generale, con Bigatti che continua a notare ogni minuzia, ecco che appare Cecco e annuncia di avere sventato la fuga. Ida, che ormai si credeva lontana, è stata riconsegnata ad Anita e si trova in casa, mentre Alfredo è stato trattenuto a casa di Cecco.
1: Stinky riporta Alfredo, che chiede perdono a Rosa e confessa che sta per iniziare un lavoro che teneva segreto perché pensava che fosse sgradito alla famiglia. Farà la guardia comunale. Rosa acconsente all'unione tra Ida, ricomparsa piangente, e Alfredo, se questo si ripresenterà dopo 6 mesi di lavoro onesto.
0: La commozione è nell'aria. E mamma Rosa dirà di sì anche a Cecco, che invoca la mano di Anita. L'unione viene sancita da Ulisse, che nella gioia generale getta i due giovani uno nelle braccia dell'altro.
1: In questo clima di riconciliazione generale, papà Ulisse dichiara infine con grande convinzione che è più facile guidare i cavalli che avere a che fare con due figlie in età da marito e una moglie prepotente.
0: In effetti non ha neanche tutti i torti.
1: No. E come nella migliore tradizione dell'operetta, infatti a scena aperta c'era la richiesta dei bis, dei numeri che più piacevano, delle arie cantate più piacenti.
0: Certo.
1: E quindi noi risentiamo come è bello guidare i cavalli.

0: Adesso una curiosità. Abbiamo già accennato al fatto che l'operetta al suo esordio era vista dai puristi della musica, critici teatrali eccetera, come un'invasione esotica. Sì, esotica perché era essenzialmente importata e profana, destinata a calpestare la tradizione dell'opera buffa nazionale.
1: Quello che non si conosce un po' spaventa sempre.
0: Infatti, allora, la curiosità è sempre ultima ad arrivare ad aprire le menti, ecco. Ma tra i denigratori c'era E. Vaschi. E. Vaschi è uno pseudonimo di un collaboratore regolare della nota rivista milanese Il Teatro Illustrato, edita da Sonzogno. Autore di epigrammi e componenti satirico-teatrali, attivo in Italia alla fine dell'Ottocento. Le sue erano satire pungenti sul mondo dell'opera e dello spettacolo dell'epoca. Bene, tra i suoi scritti più famosi ricordiamo una raccolta che si chiama Scherzi epigrammatici del 1892. Uno dei suoi epigrammi più celebri in questa raccolta ironizzava appunto sull'avvento e la crescente popolarità dell'operetta in Italia, e l'epigramma citava in questo modo: l'opera buffa fiorì un dì in Italia e n'eran celebrati i suoi cantori, ma venne orribil peste dal di fuori col nome d'operetta, e un'animalia musical antiartistica sgualdrina che l'opera nostran mandò in rovina.
1: Allora, non avevano Facebook, ma a questo punto direi che gli haters non hanno inventato niente di nuovo.
0: È vero, sì, e quelli che mandano i cattivi messaggi, no? Messaggi cattivi, giusto per,
1: sì,
0: perché sono anonimi,
1: non... che evidentemente hanno tanto tempo libero.
0: Sì. Beh, ma era il parere degli esperti di quell'epoca, purtroppo.
1: Certo.
0: Quindi, beh, significativo del suo parere sul tipo di spettacolo, tra l'altro, e lo trovo davvero molto divertente, è questo dialogo tra un impresario e un aspirante operettista. L'impresario: nell'operetta voi volete entrare? L'aspirante: no, scusi, ancora l'impresario: sapete ben cantare, ben recitare? La risposta: non fo la prima cosa o la seconda, ma son bella, gentil, ben fatta e bionda. Che erano le uniche cose che venivano richieste. In realtà all'epoca c'era scarsa preparazione per uno spettacolo come quello dell'operetta. Trovare chi recitava e cantava bene non era facile, probabilmente.
1: Probabilmente proprio perché si trattava di un genere talmente nuovo che era anche poco conosciuto. E quindi...
0: poi si sono preparati, certo, e quindi gli artisti sono venuti fuori da chi faceva teatro. Ma comunque la musica dell'operetta, senza pretese, gaia, spigliata, facile e spontanea, mai pesante. I libretti pieni di spirito e originalità, le prime parti che non trascuravano il personaggio, e così incontrò il favore del pubblico.
1: Meno male.
0: E visse per 100 anni felice e contenta. Ma
1: per
0: più
1: fortuna.
0: O meno è questa la durata dell'operetta nel teatro in generale.
1: Alla fine è sempre così: quello che tratta un argomento leggero viene sempre magari guardato con un occhio di sospetto, ma
0: con diffidenza.
1: La
0: certo.
1: Verità è che viviamo anche circondati da tante situazioni, e ben venga chi ci offre quel momento di leggerezza, che è chiaro. È ovvio che non ci risolve i problemi, però ci permette
0: di respirare,
1: e di svagare per un attimo la mente, per ricominciare con un pochino più di energia.
0: Infatti, il tempo a disposizione ora è terminato. Noi ci stiamo divertendo con questa trasmissione.
1: Speriamo altrettanto di chi ci sta ascoltando.
0: E vi salutiamo dandovi appuntamento ad una prossima volta.
1: Alla prossima puntata.

0: Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nostra puntata di A Tutta Musica, condotta oggi non dai soliti due, no? Ragazzi, Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni al microfono, ma c'è anche un ospite che ogni tanto ci viene a trovare e noi siamo contentissimi che oggi con noi ci sia Gisella Viccardi.
1: Ed eccoci qua, buonasera a tutti. A me fa solo che piacere avere questo invito e partecipare sempre con molta, molta, molta.

un suono che noi non ascoltiamo più, perché il clavicembalo ormai è completamente sparito dopo essere stato sostituito prima dal fortepiano e poi dal pianoforte.

Ecco, non ci sono delle grandissime differenze tra il pianoforte e il clavicembalo, però quando si affrontano i toni un po' più alti si sente effettivamente la differenza. Adesso invece entriamo nel mondo della musica leggera, ma con un brano straordinario, perché quando Burt Bacharach, quando noi prendiamo qualunque brano composto da Burt Bacharach, siamo sempre di fronte a dei capolavori. Questo è Arthur's Theme, che è stato proprio il tema di un grandissimo film, e chi canta questo brano è un cantante straordinario che ha una voce unica, altissima, canta in tonalità femminile. Lui è Christopher Cross e il suo brano è meraviglioso, Arthur's Theme di Burt Bacharach.

È vero che è un brano meraviglioso, sì, avevo ragione, non avevo dubbi. Adesso vi faccio ascoltare un brano che fa riferimento a un periodo di tanti, tanti anni fa. La televisione italiana era in bianco e nero perché era appena partita e uno dei presentatori, che poi diventò anche un commentatore, era anche un cantante, era una persona di teatro straordinaria, lui si chiamava Mario Buonavolontà. Ma siccome Mario Buonavolontà non ci stava dentro nelle presentazioni, trasformò il suo cognome in Riva e quindi diventò Mario Riva. Quando lui morì, io ero piccolino, veramente piccolo, ma rimasi veramente spiaggiato. Non saprei che termine dirvi, ma rimasi molto male, perché lui purtroppo in un teatro trovò una botola. Purtroppo questa parte di legno non ha sostenuto il suo peso, perché lui era un po' cicciotto, è caduto e purtroppo è morto proprio quasi sul colpo. E allora lo ricordiamo con un brano che, insomma, adesso se io faccio andare un pezzettino: domenica è sempre domenica, tra la la la la la la le campane. Dai, torniamo indietro un attimino, il brano è bellissimo e lui era un bravissimo

E così siamo tornati indietro di qualche anno. Adesso io vi invito a fare ancora di più, perché pensate che stiamo per ritornare al 1935. Abbiamo una grande orchestra, quella di Tommy Dorsey. Tommy Dorsey era un trombonista straordinario che aveva una delle, in quel momento, forse nel 35, la più grande big band americana. L'altra big band molto importante era quella di Harry James. Ebbene, l'anno prima Frank Sinatra, giovanissimo a 18 anni, era entrato nell'orchestra di Harry James. Ci rimase dai sei mesi a un anno, dopodiché ricevette una proposta da parte di Tommy Dorsey e ci entrò. Nel 1935 allora Frank Sinatra fece questa registrazione con l'orchestra, il brano si chiama You and I e ascoltate un ragazzo di 19 anni, 19/20 anni, come cantava un brano così difficile e così bello con l'orchestra di Tommy Dorsey alle spalle.

Non so chi di questi due artisti fece la proposta all'altro di creare un brano insieme. Fatto sta che un bel giorno Stevie Wonder e Paul McCartney si trovano insieme e compongono insieme ed eseguono questo brano meraviglioso intitolato Ebony and Ivory, quindi Ebony scuro, Ivory come l'avorio chiaramente. È chiaro, quindi Stevie Wonder e Paul McCartney, due geni della musica leggera, ma con dentro tanto blues, tanto spiritual e tanto jazz. Io lo sento qui dentro il jazz, che ascoltiamo insieme: Ebony and Ivory, Stevie Wonder e Paul McCartney.

Anche questo è un brano splendido, come splendido è questo brano di Grieg nell'antro del Re della Montagna. Questo è un brano di musica classica che ci sta proprio bene dopo il brano di Stevie Wonder e Paul McCartney.

0: cosa ne dite? Non vi sembra di ascoltare i passi del re della montagna? E cosa dici?
1: È vero. Sembra che ci sia dietro, ci guardiamo alle spalle, perché davvero sembra che qualcuno ci segua.

è pesante, questi suoni sono veramente molto particolari. Allora arriva un brano di Sting, uno dei più belli che lui ha composto. Il brano si chiama Russian.

È il momento di presentarvi un brano vocale americano, i Beach Boys, quelli di Good Vibration, quelli di Barbarian, eccetera, eccetera, e quelli anche di God Only Knows Why I Need You. Non so se ve la ricordate, però questo è uno dei più bei brani dei Beach Boys.

0: E questo era God Only Knows. Allora, Gisella, dove hai passato le ferie quest'anno? Hai fatto mare, hai fatto montagna?
1: Lacustre. Sono stata nel mio amato Lago di Garda, che io amo profondamente perché l'ho vissuto per ben 9 anni, in cui vivevo lì, lavoravo lì, e quindi non c'è metodo migliore per conoscere un luogo, proprio quello di viverlo a 360 gradi. Sempre bello, sempre bello.
0: Io invece le ho passate sempre su, anch'io, Lacustre, Lago Maggiore, non il Lago di Garda. E c'è una cosa che mi manca, sincero, è il secondo anno che non faccio neanche un giorno al mare. Io sento l'esigenza di fare una estate al mare. Oh, guarda che caso strano, ho qui proprio davanti questo brano della Russo, cioè Russo, un'estate al mare, eh?

0: E dopo aver sentito questo brano della Russo, ho sempre più voglia dell'estate al mare. Ma mi tocca rimandarla all'anno prossimo, tanto sono giovane come l'acqua, c'ho tutta la vita davanti. Allora, parliamo un po' di jazz. Perché ridi, Gisella? Scusami,
1: Perché io ti seguo a ruota con la giovinezza. Perché
0: siamo giovani, siamo due ragazzini, benissimo. Come Ella Fitzgerald, la più grande cantante jazz al mondo, che ci fa ascoltare Stomping at Savoy, il grande Hotel Savoy,

0: Che forza questa cantante e che grande interpretazione che ci ha dato di Stomping at Savoy. Vediamo un po' se Gisella si ricorda come si chiama questa tecnica vocale di improvvisazione.
1: Scherza.
0: Ma dove l'hai imparato questo termine?
1: Ma io ho un maestro che io seguo le lezioni di questo maestro che conosco da anni, nonché collaboratore radio, nonché docente universitario, e quindi praticamente ci insegna delle cose e siamo degli eruditi alla fine.
0: Questa tecnica effettivamente di Scat è nata grazie a un errore del grande Satchmo di Louis Armstrong, il quale una sera a un certo punto, sapete che i musicisti jazz, soprattutto nel periodo storico dello Storyville, quindi di New Orleans eccetera, ci davano dentro con l'alcol, e quindi pieno di whisky quel giorno lì avrebbe dovuto dire Blue Moon, I saw you standing alone, non gli venivano le parole, e allora lui dice Blue Moon col suo modo, no? Ed è andato avanti così per tutta la canzone. Va in camerino e pensava che alla fine sarebbe arrivato il proprietario del locale per mandarlo via, per licenziarlo, perché entra dentro il proprietario e gli fa: Satchmo, corri dentro, vogliono ancora che tu canti in quella maniera lì, ma che sistema è quello lì di cantare? Ma io veramente non lo so. E praticamente è nato così lo scat, questo suo modo stranissimo di improvvisare, che è diventato il suo pigmalione, proprio il suo stampo. Vi faccio una domanda: ma chi è quel delinquente che pensa di fermare la musica? Ma la musica non si può fermare, e lo dicevano anche i Pooh: chi fermerà la musica?

La risposta è nessuno, perché la musica non si può fermare. Lo diceva anche Mozart quando scriveva questi brani meravigliosi, come questo che sta arrivando, Piccola notte di musica. C'è una sigla, K525, Allegro.

0: Ci scuserà il maestro Mozart, ma purtroppo il brano è molto bello, ma è altrettanto lungo. E abbiamo Ennio Morricone che vuol farci ascoltare questo meraviglioso colonna sonora di un film bellissimo, ma non so se era più bello il film o la colonna sonora. C'era una volta in America. Che dici? Che dici? Che dici, Gisella?
1: Entrambi, te lo ricordi
0: questo? Che film?
1: Sì, entrambi sono delle colonne sonore e evergreen, io direi, film evergreen.

Anche Ennio Morricone ci dovrà scusare perché abbiamo soltanto 2 o 3 minuti per salutarvi, ma vogliamo farlo con un brano swing, Singing in the Rain, con il grande Gene Kelly, che chissà quanto tempo ha dovuto fare e rifare questo video meraviglioso e cantare e ballare questo brano stupendo che ci ricorda quanto è bello danzare sotto la pioggia.

0: Che brano meraviglioso, eh? Il brano giusto per terminare questa bellissima nostra puntata, che insieme ad Angelo Sivelli e Claudio Borroni abbiamo avuto anche il piacere di avere
1: Gisella Viccardi.
0: Oh, ma che
1: ha già aperto l'ombrello.
0: Che ha già aperto l'ombrello.
1: Andiamo via insieme.
0: È vero. Bene, buona serata a tutti. Allora, e io che cosa vi dico? Certo, siamo tutti tristi perché la puntata sta finendo, ma non preoccupatevi perché mercoledì prossimo alle ore 21 e domenica in reprise alle ore 18 saremo ancora con voi a tutta musica per della musica meravigliosa. Buona serata a tutti, ciao ciao!
1: Ciao a tutti!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfono Valeria e alla regia Giancarlo. Buon ascolto. E iniziamo come al solito dalla farmacia di turno. Oggi è a Saronno la farmacia Dante, in via Dante Alighieri 13. Numero di telefono 02 62 06 87 32. Vediamo invece le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pelli con la commedia Digger alle 15 e anche alle ore 21. E nel pomeriggio invece il film d'animazione L'Isola dei Ricordi alle 17:30. Mentre al cinema Prealpi il dramma Nessun Dolore alle 15 e alle ore 21. E poi la commedia Santiago, un cammino per ricominciare alle 17 e alle 19. E vediamo gli appuntamenti del territorio. Iniziamo da domani, lunedì 5 ottobre, alle ore 21 a Saronno, presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario, Data Center in arrivo nel Saronnese, cosa sono e a cosa servono. Un incontro con Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio. E a Solaro, sempre domani, lunedì 5 ottobre alle 20:45, presso la sala polivalente di via San Francesco, l'incontro con

0: Le crocifisso risorto presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli mercoledì 7 ottobre la Madonna del Rosario. Dalle ore 16 ci sarà l'esposizione della reliquia della Beata Vergine Maria e poi il Santo Rosario completo e alle 18 la Santa Messa e canto solenne delle litanie. E a Gerenzano fino all'11 dicembre, tutti i venerdì dalle 20.30 alle 22.30, presso il Parco degli Aroni nella sala ristorante Imperfezione, un corso di disegno con Fabrizio Vendramin. Per maggiori informazioni potete contattare il numero 333 70 57162. E a Solaro sabato 10 ottobre alle ore 18, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, una passeggiata letteraria con aperitivo. L'evento è in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. L'ingresso è a offerta libera, senza prenotazione. A Saronno sabato 17 ottobre dalle 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia e la connessione con se stessi. Per iscrizioni potete contattare Tiziana al numero 335 83 77 293. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

Saronno inaugurato lo sportello Hauser al Centro per la Famiglia. E ancora a Saronno, ottobre rosa, parte la campagna di prevenzione. E ci spostiamo a Uboldo, Data Center Eco90 chiede un'assemblea. E in ultimo Riggio, lotta al tarlo asiatico. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato inaugurato in questi giorni il nuovo sportello di Hauser Volontariato Saronno, che entra nella rete dei partner del Centro per la Famiglia. Il servizio ha sede in via San Giuseppe 6, negli stessi spazi che ospitano il centro, e nasce con l'obiettivo di offrire un punto di ascolto e orientamento alle persone e ai nuclei familiari che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità. All'inaugurazione erano presenti l'assessore Matteo Fabris, la responsabile

responsabile dell'ufficio di piano e dei servizi sociali Fortunata Zucchi e il presidente di Hauser Saronno, Antonio Caputo. Lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. Tra le attività previste ci sono l'ascolto delle esigenze delle famiglie, l'orientamento verso i servizi sociosanitari disponibili sul territorio e un supporto pratico per contribuire ad alleggerire il carico assistenziale. Una particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie che assistono una persona con Alzheimer o una forma di demenza correlata. Lo sportello sarà inoltre un punto informativo sulle attività e sui servizi promossi in generale da Hauser Saronno, in particolare quelle rivolte agli anziani e ai loro familiari. L'obiettivo ovviamente è favorire la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio e rafforzare una rete di vicinanza capace di intercettare i bisogni prima che le situazioni di fragilità diventino più difficili da gestire. Il nuovo servizio si inserisce nel progetto del Centro per la Famiglia dell'ambito territoriale sociale del Saronnese, una rete che riunisce diversi soggetti e competenze. Tra i partner figurano il Granello, Villaggio SOS, Mondovisione, Coop Lotta, Città di Smeraldo e Hauser, con interventi che spaziano dalla disabilità al sostegno ai giovani, dal supporto psicologico e psicoterapeutico all'accompagnamento delle persone fragili. La prevenzione oncologica femminile torna protagonista a Saronno con l'Ottobre Rosa, il mese promosso da ESST Valle Olona per sensibilizzare le donne sull'importanza dei controlli e delle diagnosi precoci. Il programma coinvolge il presidio ospedaliero e la casa di comunità di Via Fiume, con appuntamenti sanitari e iniziative dedicate al benessere. Al presidio ospedaliero di Saronno il 7 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, sono in programma screening, visite senologiche ed ecografie. L'agenda prevede inoltre un percorso di mindfulness per pazienti il 7 e il 14 ottobre, ma anche un corso yoga rivolto agli operatori nell'ambito delle attività dedicate anche a chi si prende cura degli altri. Diversi appuntamenti sono poi previsti anche alla casa di comunità di Via Fiume. Il 21 ottobre, dalle 16 alle 18, si terranno visite senologiche e uno screening psicologico per pazienti e familiari. Spazio inoltre alla prevenzione attraverso gli stili di vita, con in particolare il 9 e il 16 ottobre, con attività dedicate al movimento, il 12 e il 16 ottobre quelle invece per la cessazione del fumo e il 27 ottobre un appuntamento sulla corretta alimentazione. L'Ottobre Rosa rappresenta un movimento di particolare rilevanza per ribadire quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali, sottolinea così la direttrice generale di ASST Valle Olona, Daniela Bianchi. Il calendario nasce anche dalla collaborazione con l'ILT e Saronno Point, per i quali l'Ottobre Rosa rappresenta l'unione tra associazioni, cioè il fare rete, spiega così Mario Busnelle della Saronno Point. E ci spostiamo a Uboldo. Il probabile arrivo di un data center nell'ex Lazzaroni mette in allarme Eco90, storica associazione ambientalista del paese. Una preoccupazione iniziata già a luglio, quando è stata approvata la trasformazione del sito dismesso da commerciale a produttivo. La decisione è stata presa in tempi brevissimi, pur trattandosi di un progetto impattante per il futuro del territorio e sul quale restano ancora molte domande, rimarca così Mario Martina, presidente del Sodalizio, che si chiede quanto sarà poi effettivamente il fabbisogno energetico e quanto l'inquinamento causato dai generatori, quanto poi il consumo d'acqua e il costo per tutto il territorio e quanto anche l'impatto acustico. Sono quindi troppe, secondo l'associazione, le questioni ancora aperte per una comunità che ha il diritto di essere coinvolta, informata e di poter incidere su decisioni così rilevanti. Per questo l'associazione d'iniziativa ambientale, lo ricordiamo, ha chiesto all'amministrazione comunale di convocare al più presto un'assemblea pubblica per mettere a confronto esperti, cittadini, amministratori e proponenti, permettendo a tutti di conoscere il progetto e comprenderne gli impatti.
E ci spostiamo a Origgio. Il servizio fitosanitario regionale ha effettuato un intervento di contenimento del tarlo asiatico in alcuni boschi del parco dei Mughetti, al confine con Cerro Maggiore. La presenza dell'insetto nocivo è stata accertata grazie al costante monitoraggio del personale specializzato, che indaga la presenza dell'infestazione sulle piante sensibili come acero, betulla, carpino, nocciolo, platano e lauro ceraso, spiegano così dall'ufficio operativo. L'intervento effettuato ha visto l'abbattimento e la distruzione degli alberi infestati, per la maggior parte noccioli, in applicazione del protocollo di contenimento e di eradicazione. In un secondo momento, nell'area di intervento verranno messe a dimora un centinaio di piante forestali autoctone. I maggiori sintomi associati ad un'infestazione del tarlo asiatico includono appassimenti fogliari, ingiallimenti e imbrunimenti settoriali della chioma, il disseccamento dei rami e la deformazione della corteccia. Qualora si notasse la presenza dell'insetto, va fatta segnalazione al servizio fitosanitario della regione. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e da Saronno News. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: E dopo questa bella canzone, Quater Passi in Galleria, che è la sigla che ci dice che è iniziato il Cicciarem, un cicinin su Radio Orizzonte in Blu FM 88. E chi la cantava è il Giovannin Danzi.
1: Giovanni Danzi, ciao a tutti che ci state ascoltando. Mi raccomando, state sempre sintonizzati sulla nostra radio, dal primo mattino fino alla sera, non solo sul Cicciarem. Senta, Anna, mi cominci con tu una bella poesia.
0: Come si intitola?
1: Istanz di Alberghi.
0: Sempre
1: del Ranzani. La puntata scorsa abbiamo detto che abbiamo preso queste poesie per dedicare due puntate a questo poeta, Guido Ranzani, e le abbiamo preso da questo libricino che si intitola Ricordi, Pensiere, Musiun, poesie e prose in dialetto abbiatense, quindi di Abbiate Grasso, con traduzioni in lingua italiana. Io devo dire la verità, non conosco bene l'abbiatense, però la trasformo un pochino in milanese.
0: Sì.
1: Ecco. Istanz di Alberghi. Quando vuoi in un albergo e dormi, pensi sempre a quanta gente in la mia stanza che sta prima di me.
0: Anch'io.
1: Pensi ai person giuin, ovec, sposa o no, che insta lì, a quante situazioni diverse di famiglie, fieu, e perché no, di amanti o gay, e a quanti in fa l'amour in quella lì. Pensi a quei che veren sempre fa la stessa stanza, forse perché gapar deve essa ca sua, e senti me la lontananza. E pensi che tu, senza un re, alla salì un qualcos de sé, un qualcos de sé, anche se nessun se guarderà mai niente de lur.
0: Allora, le camere degli alberghi. Quando vado in un albergo a dormire, penso sempre a quanta gente nella mia camera è transitata prima di me. Penso alle persone giovani o anziane, sposate o no, che lì hanno soggiornato, a quante diverse situazioni di famiglie, figli e perché no, di amanti o gay, e a quanti hanno fatto l'amore in quel letto lì. Penso a quelli che vogliono sempre la stessa camera, forse perché gli sembra di essere nella loro casa e sentir meno la lontananza. E penso che tutti, senza volerlo, hanno lasciato lì qualcosa di loro, anche se nessuno se ne ricorderà mai nulla.
1: Tite dica anche a tite che pensi.
0: Sì, è vero.
1: No, perché avevo mai in albergo.
0: Ah.
1: Eh no, mi è mai capitato. Ah sì, mi capita sì.
0: Niente di nozze.
1: No? Sì, anche, perché cosa te vorrei sentire? Che ho fatto il viaggio di nozze.
0: E su no.
1: Lo fa.
0: Sono mai andata in albergo.
1: No, me ne guardavi più, te vede, è passata talmente al piano. Però se eri in viaggio di nozze pensavo solo al mio marito.
0: E già, certo.
1: E allora mio guminga utente pensa che era sta prima di me.
0: Adesso io voglio andare avanti a fare la pettegola. Io penso e poi controllo i materassi.
1: Ma dai, per vedere
0: se sono puliti.
1: Se sono puliti, sei in ordine, il bagno, te passate il bagno.
0: Un pochino.
1: Te fai me stesso.
0: Non diciamolo a nessuno.
1: No, io mi fido, qua arrivi lì, a meno che trovi no proprio una roba.
0: No, va bene,
1: eccola, ma se no,
0: così.
1: No. Adesso però credi che Giancarlo mi abbia preparato una bella canzone. Sperem, minga lenta, mi raccomandi.

0: E sai dove andiamo, Anna, e dove andiamo, cari amici che ci state ascoltando?
1: Come mai te parli di sci in italiano e non in dialetto? Oggi sei...
0: Mi è venuto così, di spontaneo.
1: Di spontaneo. Va bene, a Bellagio.
0: Allora, andiamo a Bellagio. Hai visto?
1: Ho visto.
0: Sempre l'abbiamo preso dai borghi di Lombardia.
1: Allora... Cominci mi, Nel mezzo del lago di Como.
0: Ah, credevo che dicevi
1: nel mezzo del cammin di nostra vita.
0: Io abbondantemente.
1: Il borgo di Bellagio, abbondante di flora e con un clima particolarmente mite, sorge presso la punta Spartivento, all'intersezione dei tre rami del lago di Como, offrendo una grandiosa vista all'intorno. Questa peculiarità è curiosamente comprovata dall'etimologia stessa del toponimo, che significa bel lago. Quindi Bellagio, bel lago. Già abitate, sapete?
0: Sì.
1: No, perché te le leggi però,
0: sì, sì,
1: ah,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: No, perché Giancarlo, lei l'arriva a chi, la status cos, mi fu la figura di quella che sa niente.
0: Perché tu prepari le poesie, io preparo il momento
1: mi
0: della
1: permette
0: cultura.
1: Che un tetiric, ma te legge no tutte.
0: No, qualche volta
1: qualche
0: leggi.
1: Qualche volta leggi. Va bene. Allora, serie 3D. Già abitato in età preistorica, si suppone che in epoca romana vi sorgesse una villa appartenuta a Plinio il Giovane, scrittore latino morto nel secondo secolo d.C. Legato ai Visconti e agli Sforza nel Medioevo, a partire dall'era moderna, numerose famiglie aristocratiche vi cominciarono a costruire ville e palazzi, divenendo nel corso del XIX secolo un eccelso e frequentatissimo luogo di villeggiatura, se andrei a parlare di Bellagio, di villeggiatura la cui fama raggiunge tutta l'Europa. L'ecume un asse.
0: Sì, l'asse principale infatti del borgo è costituito da via Garibaldi, che si imposta a mezza costa. Sulla punta, che si incunea dentro il lago, sopra un promontorio dove si pensa fosse collocata per l'appunto la dimora di Plinio, ed è stata distrutta durante le invasioni barbariche. Questa villa si chiama la Villa Serbelloni. Qui, in epoca sforzesca, il marchese Stranga si fece edificare una dimora fortificata che accolse personalità quali l'imperatore Massimiliano d'Asburgo e addirittura Leonardo da Vinci.
1: L'era indepertutto questo Leonardo da Vinci. Eh sì, perché doveva mantenersi.
0: Certo.
1: Allora andava a lavorare dove sapeva che avrebbe avuto vitto e alloggio.
0: Quindi, passato il sito in feudo agli Sfondrati, nel 1605 essi fecero ricostruire la villa infoltendo il giardino, il quale si popolò di melograni, anche qui bellissimo, melograni, peri, olivi, castagni, querce ed abeti, senza contare i pergolati ricchi di gelsomini, rose, rosmarino e ginepri.
1: Mamma, che profumo! Ven vede, fa un bel brasatino con tutte queste robe qua. Questi ultimi proprietari mantennero la dimora fino alla loro estinzione, avvenuta sul finire del XVIII secolo, quando il tutto transitò al conte Alessandro Serbelloni, che provvide ad abbellire gli interni con soffitti a volte a cassettoni, dotando gli spazi di dipinti e oggetti d'arte. Il lavoro più cospicuo interessò però l'esteso parco, che tra l'altro è visitabile, che fu attraversato da una rete di corsie carrabili, viali e sentieri dislocati per considerevoli lunghezze, nonché disseminato di statue e grotte artificiali. Dal 1959, per effetto della donazione effettuata dalla principessa della Torre, il complesso è di proprietà di una fondazione, ahimè, statunitense, che ne destina l'uso a convegni ed esclusivi soggiorni di studio. Mi permetto di fermarmi un attimino, perché a proposito dei giardini con statue e grotte, ad Omaso, che è il paese del mio papà e dove io ho la casa, c'è la Villa Sebregondi, una di queste tante ville, che ha questo giardino bellissimo, e io da piccolina andavo a giocare in questo in questa piccola grotta costruita apposta, che si partiva da sotto, dove c'era una bellissima fontanella, poi si saliva in tondo sempre in questa grotta fatta di marmetto bianco, e in cima c'erano Amore e Psiche e una panchinetta, e dicevano che il conte su questa panchetta portava le sue amanti. Ecco, e però me la ricordo perché era bellissima. Quindi è vero che i giardini erano tutti abbelliti da queste statue.
0: Che bello! Quindi al termine della via Garibaldi si incontra la chiesa di San Giacomo, rimaneggiata agli inizi del Novecento, la cui origine è da collocarsi al XII secolo. L'interno a tre navate con abside sopraelevate ospita un ambone ricomposto con frammenti marmorei di età romanica raffiguranti i simboli degli evangelisti. Oltre questo luogo sacro si giunge scendendo a lungo lago, mentre al primo tratto della strada provinciale diretta a Como ci si imbatte nella villa Melzi de Ril. Essa venne progettata nel 1808 dal ticinese Giacomo Albertolli per Francesco Melzi de Ril, duca di Lodi e gran cancelliere del governo napoleonico.
1: Parco invece spetta all'architetto Luigi Canonica, pensato in collaborazione con l'agronomo Luigi Villoresi. Entrambi sono i medesimi artefici che avevano dimostrato le loro qualità nell'ideazione del parco della Villa Reale di Monza. La dimora, terminata nel 1810 dopo solo 2 anni di lavori, è di stile neoclassico, semplice e imponente al medesimo tempo, nonché rigorosamente simmetrica. L'interno, non visitabile, presenta raccolte di dipinti, sculture e arredi. Fra le decorazioni, notevole è il salone d'onore, la cui volta accoglie dipinti di Giuseppe Bossi. La biblioteca, con interventi pittorici del milanese Andrea Piani, e la sala del biliardo con affreschi e stucchi di Alessandro Sanquirico. Il bellissimo parco consta di un elegante coffee house in stile moresco, sormontata da una cupoletta color turchese. In aggiunta a ciò vi sono anche altri elementi decorativi, quali un'urna etrusca, una grotta, un laghetto dove crescono ninfee, nonché sfingi, busti, statue che si inframezzano a specie arboree come olmi siberiani, alberi di canfora, aceri e cedri del Giappone.

0: E adesso questa bella poesia, un ambo all'ot, Anna. Oh. Un mai giugà all'ot, perché il credevi un gioco de stupid e paulot. L'altra notte però, forse per colpa della perunada della mia pora mamma, sunt in sugnà e quater numer le la madà, 22-19-86. La scadenza de una scatola di ciculatin. Senza troppa convinzion, un euro giugà, e uè, un ambo ciapà. U vinci poi da ne, a sede giugà un'altra volta più se. Però adesso, una quei sera, cercherò de mangià un po' più se pesantot, per cercare de vinci un bel bulgiot.
1: Non ho mai giocato all'otto perché lo ritenevo un gioco da stupidi e creduloni. L'altra notte però, forse per colpa della peperonata della mia povera mamma, mi sono sognato e quattro numeri mi ha dato. 1, 2, 19, 86 ed era la scadenza di una scatola di cioccolatini. Senza troppo convinzione, un euro ho giocato e, uè, un ambo ho beccato. Ho vinto pochi soldi, abbastanza per giocare un'altra volta di più. Però adesso, qualche sera, cercherò di cenare un po' di più pesante per cercare di vincere un bel gruzzolo.

0: E dopo questa bella canzone, Mamma mia dammi 100 lire, legata al gioco del lotto,
1: certo,
0: andiamo. Io mi è venuta voglia di fare i Turtei de San Giuseppe, che è già un po' che non li faccio.
1: Sì.
0: Quindi ho cercato la ricetta proprio nella cucina de Milan.
1: Anche perché se fanno a San Giuseppe, chissà perché, dopo si fanno.
0: Vabbè. È vero. Allora, in milanese sono i Turtei de San Giuseppe. Quindi dice: impastare 300 g di farina bianca, 50 g di zucchero, poi due bicchieri di latte e un po' di lievito di pane, quindi quello che si prende in tavolette, no?
1: Lievito di pane. Il lievito naturale, sì. Quello a quadretti.
0: Sì, sì, esatto. Fino ad ottenere una pastella densa. Quindi impastiamo le 300 g di farina bianca con 50 g di zucchero, due bicchieri di latte e un po' di lievito di pane.
1: E con la forchetta.
0: Fino a ottenere una pastella amalgamata.
1: Anzi, mi duperi due forchette, perché con due forchette si fa meglio. Te sei?
0: Io ho la frusta.
1: Anche a me con la frusta.
0: E perché prendi
1: due forchette? Ah sì, te hai ragione. Se ridere pensare quando fu la frittata, ci apri due forchette. Va bene, va bene.
0: Allora, bisogna a questo punto rompervi sopra tre uova.
1: Intere?
0: A questi intere. E far bene bene amalgamare. Poi a questo punto formare delle pallottole grandi, insomma poco più di una noce, no?
1: Sì, un boccone, grande, un boccone.
0: Ecco. E quindi in una padella larga occorre far scaldare abbondante olio. Non so, qui dice olio, non si sa se è olio di frittura o...
1: Ma mi duperi l'olio di semi, non uso l'olio d'oliva. Una volta la mia nonna la duperava lo strutto.
0: Ma va?
1: Sì, perché lo strutto quando si scioglie non brucia.
0: Infatti c'è in giro anche nei supermercati.
1: Sì. E dopo cosa succede?
0: Quindi le facciamo scaldare in abbondante olio, qui dice, e adagiamo le pallottole di pasta e le vanno fatte dorare, che naturalmente aumenteranno di volume. Poi con un mestolo bucato scolare i tortelli dall'olio e asciugarli su carta da cucina. Prima di servirli, spolverizzarli
1: con lo zucchero al velo. Va bene, si arriva anche in che alla fine della nostra trasmissione. Stavolta ringrazio io Giancarlo che ci sopporta e ci supporta sempre. E poi il Cataferro de Chi Music. È un periodo che il Cataferro ha sempre belle musiche.
0: Ti dà soddisfazione.
1: Sì. E Anna, te vorrei dire il che o di sum insieme? Altri.
0: Sì, non so se faccio in tempo a dire, ma che begli orecchini che hai.
1: Sì, dorati. D'oro, che dorati, d'oro. Due e tre. Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin.
0: E ciao a tutti.

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a tutti voi che ci ascoltate sempre qui su Radio Orizzonti. Mamme, papà, nonni che ascoltano ancora le fiabe perché è bellissimo ascoltare le fiabe. Bambini, quale giornata migliore per parlare di scuola? Direte voi, ma cosa dici, la domenica? Ma sì, perché i bambini, alcuni hanno voglia di andare a scuola e altri no. E allora ci sono dei metodi, insomma, come invogliare i bambini a andare a scuola. Iniziamo con questa breve articolino e poi iniziamo la nostra puntata con le nostre storie, le nostre canzoni. Allora, mamme, papà, nonni, chi si occupa, insomma, dei bambini, per invogliare un bambino ad andare a scuola è utile ascoltare le sue emozioni senza giudicarlo, costruire routine serene, trasformare la curiosità in un gioco, evitando di sminuire le sue paure o di accettare troppe assenze ingiustificate che alimentano l'ansia. Prima di tutto, ascolto e accoglienza. Non sminuire le paure, valida il suo dispiacere o la fatica del distacco. Crea uno spazio di dialogo, ascolta in silenzio se non vuole parlare subito senza forzarlo. Evita etichette, non definirlo pigro o capriccioso. Spesso dietro c'è un blocco emotivo o la perdita di fiducia in se stesso. Invece, per quanto riguarda l'organizzazione e la routine, regola gli orari, riprendi i ritmi regolari con anticipo rispetto al sonno e ai pasti, prepara la sera prima, organizza lo zaino e i vestiti con calma per ridurre lo stress mattutino, mantieni la costanza, evita di assecondare l'evitare la scuola, perché saltare i giorni aumenta l'ansia del rientro. Poi stimola la curiosità, connetti lo studio al mondo reale, fai domande aperte e stimolanti invece di dare risposte pronte. Dai il buon esempio, mostra che leggere e scoprire cose nuove è un'attività piacevole. Lavora sull'autostima, fagli sentire che è capace di farcela con il tuo supporto discreto. E con questi piccoli accorgimenti magari i bambini andranno più volentieri a scuola. E secondo me, bambini, andate a scuola, pensate che poi dovete andare a lavorare. Quindi godetevi la scuola. E prima di iniziare con la nostra bella storia, ci ascoltiamo Goldrake.

Bene bambini, partiamo con la nostra bella favola che si intitola I fantasmi e il gioco del calcio. C'era una volta un ragazzo che se ne andava in giro per il mondo in cerca di fortuna. Era così povero che possedeva solo i vestiti che portava indosso. E una sera d'inverno arrivò, stanco e infreddolito, in una fattoria ai piedi di un antico castello. Il fattore lo accolse con gentilezza e lo fece sedere accanto al camino per scaldarsi. Fuori si gelava. Quando si fu ripreso, il ragazzo, che si chiamava Jack, chiese se poteva restare per la notte. «Ti ospito volentieri», disse il fattore, «ma dovrai dormire in una stanza del castello qui vicino. E se domattina sarai vivo, ti darò 10 guinee». «Perché mai non dovrei essere vivo? Hai intenzione di mandare qualcuno ad ammazzarmi?» chiese il giovane, un po' sospettoso. «Niente affatto», rispose l'altro. «Ma da quando è morto mio padre, nel castello ci sono gli spiriti. E 3 o 4 persone che hanno dormito nella stanza dove ti sistemerò, la mattina dopo sono state trovate morte. Se riuscirai a mandare via i fantasmi, ti darò una fattoria e la mano di mia figlia. Se sta bene, a tutti e due». «Per quello che mi riguarda, io ci sto. Non ho peccati sulla coscienza e i fantasmi non mi fanno paura», rispose Jack. Mangiarono una buona cena, poi il fattore accompagnò il giovane al castello, lo fece accomodare in una spaziosa cucina con un bel camino acceso e scappò via come se qualcuno lo stesse inseguendo. Sul tavolo il ragazzo vide che gli avevano lasciato una bottiglia e un boccale. «Non mi sembra il momento giusto per bere», si disse Jack. Poi si inginocchiò per dire le preghiere e si sedette accanto al camino, curioso di vedere cosa sarebbe successo. Dopo qualche minuto sentì venire dal soffitto uno strano rumore, come se qualcuno saltellasse sopra di lui. E una voce disse: «Cado, cado!» «Cadi pure», disse il ragazzo, e da un buco nel soffitto scesero giù un paio di gambe che andarono a mettersi dall'altra parte della stanza. Se ne stavano belle dritte, proprio come i capelli sulla testa di Jack, che però non disse niente e continuò ad aspettare. Passarono pochi istanti e di nuovo sentì trambusto sopra di lui. «Cado, cado!» disse una voce. «Cadi pure», rispose Jack. E questa volta dal buco scese il busto di un uomo che andò a posarsi sulle gambe. E dopo un po' arrivò pure una testa con le spalle, finché un uomo vestito all'antica, con un grande panciotto e un cappello a tricorno, se ne stette fermo e dritto nell'angolo della cucina. Jack non fiatava, immobile accanto al caminetto, e così un pezzo dopo l'altro vide scendere dal buco nel soffitto altri 2 gentiluomini vestiti con abiti ancora più antiquati del primo, che andarono a sistemarsi negli altri angoli della stanza. Quando furono tutti lì, senza aprire bocca, cominciarono a tirar calci a un vecchio pallone, i 2 ultimi arrivati contro l'uomo in tricorno. Facendosi coraggio, Jack disse allora: 2 contro 1, non mi sembra un bel giocare. Se mi permette», aggiunse rivolto al gentiluomo in tricorno, «giocherò al suo fianco». E così passarono tutta la notte correndo e dando calci al pallone, finché la camicia del ragazzo fu zeppa di sudore. Era quasi l'alba quando la partita finì e i 3 fantasmi guardarono Jack come se si aspettassero qualcosa. «Vi ringrazio per queste belle ore che abbiamo trascorso insieme», disse cortesemente il ragazzo. «Ma prima
prima di salutarci, vorrei sapere se posso fare qualcosa per evitarvi l'incomodo di venire qui ogni notte. I tre fantasmi si guardarono sorridendo e il gentiluomo con il tricorno si rivolse a Jack. Hai detto parole sagge, ragazzo. Altri prima di te hanno passato qui la notte e alcuni hanno giocato con noi a pallone. Ma tu sei il primo che ci rivolge la domanda che più ci sta a cuore. E per questo non solo avrai salva la vita, ma se ti comporti nel modo giusto, sarà ricompensato a dovere. Devi sapere che io sono il padre dell'uomo che hai conosciuto e che abita nella fattoria qui a fianco. E questi, disse indicando gli altri due fantasmi, sono mio padre e il padre di mio padre. Tutti noi, quando eravamo in vita, ci siamo arricchiti alle spalle degli altri, truffando la povera gente. In questo cassetto troverai l'oro che abbiamo accumulato malamente e in quest'altro la lista di tutte le famiglie a cui dobbiamo restituire il denaro. Quando farà giorno, vai da mio figlio, sellate due cavalli e fate il giro delle case che abbiamo derubato. E quando avrete terminato, torna a passare la notte qui. Se non ci vedrai, vorrà dire che l'incantesimo è spezzato e tu potrai avere questo castello e la mano di mia nipote. Il fantasma non aveva ancora finito di parlare che Jack si ritrovò da solo nella cucina, proprio mentre i primi raggi del sole filtravano dalla finestra. Subito il ragazzo andò alla fattoria, raccontò al padrone quello che aveva visto e sentito e poche ore dopo partirono per andare a restituire il denaro rubato alle famiglie della zona. Ci vollero 3 giorni interi per arrivare in fondo alla lista lasciata dai fantasmi. E la sera del terzo giorno Jack tornò al castello per passarvi la notte. Questa volta però si addormentò immediatamente e in sogno vide 3 grandi uccelli bianchi che prendevano il volo dal castello verso il cielo. La mattina dopo il ragazzo annunciò al padrone della fattoria che l'incantesimo era ormai spezzato. Ebbe in sposa la figlia e insieme andarono a vivere al castello felici e contenti. E quando a Jack veniva la tentazione di far soldi in modo non troppo onesto, ripensava alla partita di calcio con i fantasmi e la voglia gli passava immediatamente. E adesso vi canto una bella canzoncina, Lady Oscar.

C'era una volta un ragazzo a cui piaceva molto ridere e scherzare. Aveva la battuta sempre pronta e prendeva in giro tutti, vivi e morti. Una volta era con tre amici e insieme stavano scavando una fossa in un cimitero perché il giorno dopo doveva esserci un funerale. Mentre scavavano, trovarono delle ossa molto grandi che sembravano quelle di un gigante. Il ragazzo allora ne prese una e dopo averla rigirata fra le mani disse: «Questo sì deve essere stato un grand'uomo. Uno così mi piacerebbe invitarlo alla mia festa di matrimonio». Gli amici scoppiarono a ridere, ma poi cominciarono a parlare d'altro, perché non avevano nessuna voglia di scherzare sui morti. Passò il tempo, passarono gli anni e il giovane si fidanzò con una bella ragazza, saggia e intelligente. Quando il giorno delle nozze fu stabilito, una sera la promessa sposa andò a dormire e fece uno strano sogno. Un uomo gigantesco le diceva che si sarebbero visti presto, perché era stato invitato al suo matrimonio. La ragazza si svegliò tutta agitata, ma non ne parlò con nessuno. Il sogno però si ripeté per tre notti e la terza mattina lei andò dal fidanzato e gli chiese se aveva già deciso chi invitare alle nozze. In principio il giovane rispose che non aveva ancora invitato nessuno, ma pensa e ripensa, gli tornò in mente quella volta che aveva scherzato sulle ossa al cimitero. Così raccontò tutto alla fidanzata, che si preoccupò moltissimo, perché disse: «Se si fa una promessa a un morto, poi bisogna mantenerla». Adesso il giovanotto non aveva più voglia di scherzare e la sera, quando si fu addormentato, sognò che il gigante andava da lui e diceva tutto arrabbiato: «Mi hai invitato al tuo matrimonio e ci verrò, che ti piaccia o non ti piaccia». Il giorno dopo lo sposo si confidò con la fidanzata. Cosa doveva fare per evitare la maledizione del gigante? Per fortuna la ragazza ci aveva pensato su parecchio e gli diede questo consiglio: «Corri dal falegname e fatti costruire alla svelta un capanno col tetto così alto che il gigante ci stia comodamente. Dentro deve esserci una tavola coperta da una tovaglia bianca su cui metterai un piatto di terra consacrata e una bottiglia d'acqua, perché i morti non mangiano altro. Aggiungi anche una sedia e un letto, nel caso il fantasma si volesse riposare. Ma ricordati bene, quando lo accompagni, di non passargli davanti, di non restare con lui sotto lo stesso tetto e di chiudere bene la porta a chiave quando te ne vai». Lui fece tutto quello che aveva detto la fidanzata e si sentì più tranquillo. Arrivò il giorno delle nozze e ci fu un gran banchetto. Le ore passavano e non succedeva niente, ma quando gli invitati avevano ormai finito di mangiare e se ne stavano allegri e tranquilli a bere e a chiacchierare, si sentì bussare forte. Il giovanotto voleva scappare via il più lontano possibile, ma la sposa gli fece coraggio e lo accompagnò fino alla porta. Fuori, nel buio della notte, c'era un uomo gigantesco che chiedeva di entrare, ma la ragazza spinse fuori il marito e chiuse la porta, pregando Dio che lui seguisse tutti i suoi consigli. Così lo sposo disse al gigante che la festa non era là, ma in un'altra casa, e andò con lui alla capanna che aveva fatto costruire, stando bene attento a non camminare davanti allo spettro. Una volta arrivati gli disse di entrare. Il fantasma cercò in tutti i modi di convincerlo a seguirlo, ma il giovanotto fece finta di niente e quando l'altro fu dentro chiuse a chiave la porta e tornò di corsa alla sala del banchetto, dove la sposa lo aspettava e non sembrava per niente preoccupata.

La mattina dopo lo sposo si alzò presto per vedere cosa era successo. Ma la moglie volle andare con lui e quando arrivarono entrò per prima. Dentro il fantasma era sparito, ma la bottiglia d'acqua era vuota e la terra era sparsa su tutto il pavimento. «Vedi?» spiegò la moglie. «Se tu fossi entrato e avessi messo i piedi su quella terra, saresti stato inghiottito dal mondo dei morti. Ma siccome io sono libera dall'incantesimo, posso pulire tutto per bene, senza rischio né paura». Così fece, e da allora marito e moglie vissero felici e contenti e non videro mai più il fantasma. E quando l'uomo veniva voglia di scherzare, ci pensava su una volta e poi due, e alla fine preferiva quasi sempre stare zitto. E adesso ci ascoltiamo Come bella bella.

Bambini, momento barzellette, due piccolissime ma carine. Un frate bussa un portone. Aprite, chi è? Un cappuccino. No, guardi che non l'abbiamo ordinato. Due arance sull'albero stanno chiacchierando, ma la discussione finisce in un litigio. Ad un tratto la prima arancia cade a terra e grida «Aiutami!» e l'altra freddissima «Aranciati!» Bambini, siamo giunti al termine della nostra bella puntata e io vi auguro una fantastica domenica, una bellissima settimana a voi e alle vostre famiglie, e la vostra Sissi vi aspetta sempre qui su Radio Orizzonti la prossima domenica. Un bacione a tutti e vi lascio con una mia canzoncina, così ballate con la danza della panza. Ciao a tutti!

dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani è una scusa per rimandare.

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Tutti i martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: 예, 어, 아, 코모 스타이, 어. 마도 모노시아 왓사나네.
1: 아, 왓사게?
0: 왓사나네. Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza, mia,
0: sì,
1: frequenza.
0: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quello,
0: proprio quello della
1: sinistra.
0: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica e non solo, ormai ve l'abbiamo detto già da qualche puntata, non intervisteremo solamente degli ospiti musicali ma faremo un po' di tutto, intervisteremo artisti, performer, insomma spazieremo un po' nel mondo artistico come piace fare a noi. Ma questo perché? Perché il Sunday Night l'abbiamo mandato un po' a nanna, no? Era un po' stanco, insomma l'abbiamo visto un po' affaticato e allora abbiamo detto beh, per una stagione magari lo mettiamo a riposo. Le repliche le potrete sentire sempre dalle 21 alle 22, sempre su Radio Orizzonti, però per la diretta o per tutte le cose nuove dovete sintonizzarvi dalle 15 alle 16 qui su Wazzanane con me e con signori e signori Linio Meraviglia.
1: Ciao Lele.
0: Oggi siamo in formazione ridotta,
1: oggi siamo un in meno,
0: siamo un in meno, la Smartis ci ha abbandonato ma per una giusta causa, quindi giustamente
1: ha preso rollo, spero.
0: Dobbiamo parlare con la nostra dirigenza, anche perché voglio dire gli verrà detratto dallo stipendio, perché mi sembra giusto. Beh, cioè non c'è, voglio dire,
1: libertà.
0: non so, stai a casa così e vuoi anche i soldi. Cioè, mi sembra il minimo, giusto? Va bene, signori, è arrivato il momento di ascoltare il primo brano. Lui l'abbiamo intervistato settimana scorsa, tra l'altro eclettico perché fa un sacco di cose. Io veramente, cioè, mi chiedo anche se avesse il tempo per dormire, fantastico. Comunque, lui è Gianca e questa è Cuore di Tuono.

0: La cosa bella di Wazzanane è che ti dà la possibilità comunque di poter parlare e ascoltare vari generi musicali. Uno dei generi musicali che diciamo abbiamo meno trattato negli ultimi tempi, ma che a me piace veramente moltissimo, è proprio il punk rock. E io sono felicissimo oggi di avere a Wazzanane i THT. Benvenuti!
1: Grazie mille, Lele, grazie mille.
0: Innanzitutto, come state?
1: Bene, bene.
0: Tutto a posto?
1: Bene. Siamo pronti per insomma, abbiamo appena lanciato l'album nuovo, siamo pronti per i release party, quindi stiamo fibrillando.
0: Allora, la classica domanda, la prima un po' rompighiaccio che noi solitamente facciamo, è: come mai avete scelto il nome THT?
1: Allora, THT nasce da una roba molto semplice, nel senso che inizialmente noi provavamo 2 ore il martedì, quindi THT, 2 Hours Tuesday, okay, molto, molto punk rock.
0: Bellissimo.
1: Poi nel tempo diciamo che si è evoluta, okay. Abbiamo voluto insomma cambiarla un attimino per renderla più specchio di quello che siamo noi, e quindi è diventato Try Harder Tomorrow, okay. Che è anche il titolo, okay, del nostro, okay, nuovo album,
0: okay.
1: Quindi diciamo che è partita proprio come un gioco, e poi invece pian piano gli abbiamo voluto proprio dare un carattere, qualcosa di più che insomma ci rappresentasse.
0: Ecco. In quanti siete come membri della band?
1: Noi siamo in 4,
0: okay.
1: Ci sono io, Stefano, chitarra e voce, poi c'è Paolo che è chitarra solista e voce anche lui. E
2: cori, dai, più
1: cori, sì, dai, cori. E poi abbiamo il Broge alla batteria, che fa i cori pure lui, quindi lo sfruttiamo al massimo intanto che va a 200 all'ora, e poi abbiamo il Joe al basso, lui non fa i cori.
0: Mi stavi raccontando una cosa fuori onda, che voi comunque vi conoscete da un po' di tempo, giusto?
1: Sì,
0: no,
1: allora.
0: Oppure avete, no, mi hai detto che avete un qualcosa in comune, giusto?
1: Sì, abbiamo qualcosa in comune, che è il fatto che fondamentalmente tutti abbiamo fatto il liceo scientifico, e quindi se abbiamo questa componente un po' di, diciamo, fra virgolette, di scienza e un po' di follia punk rock. E infatti abbiamo scelto proprio come mascotte del nostro logo, che abbiamo rifatto proprio quest'anno per il lancio dell'album, abbiamo scelto lo scienziato pazzo.
0: E ci sta.
1: E ci sta. Al quale abbiamo dato anche un nome. Lui si chiama Dottor Hardy. Dottor Hardy, perché praticamente, sempre prendendo spunto dal nostro album Try Harder Tomorrow, e lui rappresenta un po', diciamo, noi stessi, la nostra band, per cui è quello che ci prova, fa l'errore, sbaglia, ci riprova ancora, non molla mai. Quindi Dottor Hardy, perché tiene sempre duro fondamentalmente, questo è il concetto.
0: Che poi è una cosa molto anni 80-90 questa mascotte, no? Perché se voi pensate comunque a quel periodo lì, tutti i vari brand avevano la loro mascotte, se ci pensate. Addirittura Mediaset, se vi ricordate, aveva quel pupazzo,
1: sì. Adesso
0: Five si chiamava quel pupazzo. Quindi era proprio una cosa, una brandizzazione proprio di tutte queste situazioni. Era fantastica, però. Anche la Mulino Bianco, ti ricordi il mulino?
1: Certo.
0: Che c'era il tipo che faceva il tegolino, poi andava dalla cioè, cose bellissime.
1: Beh, tu sicuramente ne sai più di me, e quando hai un'immagine visiva ti arriva istantaneamente. E ricordi, sì. Vedi quella cosa lì e tu dici, ah, sì, sono loro,
0: sì, sì.
1: Io faccio sempre l'esempio banalissimo dei Black Flag, 4, sì, strisce spostate, sì, messe lì così, e li riconosci subito, sembra una cavolata, ma
0: verissimo.
1: Mille altri, sì, altre band e altri brand, insomma, che possiamo citare.
0: Ma però, guarda, anche ad esempio, tipo, per tutti quelli che non sono amanti dell'heavy metal o comunque dell'hard rock o di qualcosa di un po' più pesante, però se tu parli di Eddie, sanno di chi si sta parlando.
1: Assolutamente.
0: Cioè,
1: sì.
0: È incredibile come cosa, e sanno anche di chi è. Cioè, dice, Iron Maiden, però non ho mai ascoltato un album. Cioè, è il lavoro fatto bene sull'immagine. Quindi
1: però magari si mettono le magliette tipo quelle 10 nero, esatto, le robe,
0: esatto,
1: lì su.
0: Esatto.
1: Dicevo, chi sono quelli? Boh, non so, mai sentito,
0: non so, però
1: è bello,
0: però bello, cioè, Eddie, capito?
1: Quindi,
0: capito?
1: Però,
0: ma è esattamente così. Infatti, sono d'accordo con voi che comunque creare un'immagine alternativa alla band, nel senso, anzi, non alternativa, che viaggi insieme alla band, secondo me è fondamentale oggi.
1: Sì, comunque, non so, ci fa compagnia. Mettiamola così, è un qualcosa che ci rappresenta, ci fa compagnia.
0: È bella,
1: allo stesso tempo.
0: È bella come cosa, anche perché oggi è tutto molto standardizzato, no? Cioè è così, difficilmente si esce un po' dai canoni, e quindi fare un qualcosa che riprende poi la cassettina, ma ne parleremo più avanti. Cioè, io già, capito, c'ho gli occhi a cuoricino perché ho visto la cassettina, cioè mi sono ributtato quando ascoltavo quel walk in 3, ma è fantastico. Comunque è sicuramente uno degli aspetti più belli, anche perché poi distinguersi da tutto quello che è oggi è fondamentale. Cioè...
1: Sì, se non hai un tuo carattere, un qualcosa che ti distingue, fondamentalmente sparisci nella moltitudine di quello che c'è. Fra l'altro, parlando di musica, ormai con i vari canali streaming è difficile trovare qualcosa di nuovo, insomma. Cioè trovare cose che ti stimolano, o alla fine finisci sempre per ascoltare sempre la musica, anche se hai un catalogo di milioni di brani.
0: È vero. Cioè, tipo, io sulla mio account Spotify ho creato delle playlist, no, specifiche, eccetera eccetera, e poi comunque ogni venerdì vado ad ascoltare la musica nuova, ma a parte il fatto che c'è, non puoi ascoltarla tutta, perché escono tipo 5.000 brani alla settimana al mondo. Ma come fai?
1: Impossibile.
0: E poi, come hai detto giustamente te, non ce n'è nessuna che ti viene voglia di alzare il volume di
1: dire, ma cavoli. Poi secondo me manca quello che c'era una volta, che era il negozio dei dischi. Tu andavi al negozio dei dischi,
0: andavi al negozio dei dischi,
1: dicevi: cosa c'è di nuovo? E lui ti diceva: guarda, è uscito, ascoltatelo, fantastico. Sì. Quella roba lì è sui vari canali di streaming, non c'è più. No, sì, ci sono le playlist che ti consigliano, vabbè, ma non è la stessa roba.
0: Non è la stessa cosa.
1: Cioè, non è che puoi parlare con quello che gestisce la playlist, dici: no, guarda, ascolta questo invece di quell'altro.
0: Cioè, io posso dire solo questo: I love you, Mariposa.

0: Come si intitola il brano che abbiamo appena ascoltato?
1: Allora, si intitola Broken Proclamations. Fra l'altro questo brano è fatto in featuring con Edo dei Secoli Morti, che è una band piuttosto conosciuta nel giro punk. E questo pezzo, guarda, parla di una cosa attualissima, che purtroppo, cioè del fatto che i politici, soprattutto in campagna elettorale l'anno prossimo, ne avremo sicuramente
0: un esempio,
1: promettono qualunque cosa, no, ti togliamo, facciamo, ti diamo, e poi salgono al governo e magicamente tutte queste cose, no, ma non si può fare, no, va di qua, no, va di là. Quindi broken proclamations, appunto, attese, cioè proclami spezzati, nel senso che poi quello che ci troviamo in mano fondamentalmente è nulla.
0: È vero, comunque io adoro Cetola Qualunque, perché è la macchietta tipica del politico, no? Cioè sì. di quello che comunque io faccio disfo eccetera, e che poi in realtà, come hai detto giustamente te, non è niente, cioè, e noi ci caschiamo ancora però cioè, questa è la cosa, sì. Capito? Cioè, tante volte ci caschiamo ancora, ci facciamo abbindolare perché speriamo e pensiamo che chi verrà dopo sia meglio, e quindi diciamo vabbè, no, ma dai, vedrai che comunque la situazione migliorerà, e no.
1: No.
0: 2,40 la benzina, ragazzi. Okay. Cioè, voglio dire, vabbè,
2: facciamo. Sì, adesso scende.
0: Anche il conto corrente è sceso, già proprio dato giù.
1: Adesso scende, ma non gli episodi per comprarlo. Bravo, tutti. A piedi o con la bicicletta. Che
0: ma
1: bene.
0: Scrivi tu?
1: Allora, io scrivo prevalentemente tutta la parte di musica e una parte di testi. E da quando Broggi, il nostro batterista, è entrato nella band, ormai saranno 2 anni fa, 2 anni e mezzo.
2: 2 anni, sì.
1: Ci siamo trovati io e lui a riuscire a combinare, non so, gli dico guarda, magari facciamo qualcosa su questo, lui butta un'idea, io riprendo l'idea, poi la rielaboro, e alla fine riusciamo a costruire qualcosa che, insomma, che ci piaccia. Oppure a volte, o da parte mia o da parte sua, esce direttamente un testo che è proprio spontaneo, esce così, le classiche robe, mi è uscita quella roba lì all'improvviso, okay. Quella roba lì, e quindi poi portiamo avanti quel concetto lì e insomma cerchiamo di costruirlo.
0: Ma è più un qualcosa tipo che nasce per un bisogno, anche una frustrazione, una voglia di dire magari qualcosa che non ti è andato, o semplicemente magari è un qualcosa più di interiore, di intimo, ecco.
1: Solitamente è qualcosa, un'esperienza vissuta, cioè okay, qualcosa che abbiamo vissuto sulla nostra pelle o che comunque ci ha colpito molto.
0: Okay.
1: Prendiamo veramente qualunque cosa, io dico sempre, cioè qualcosa che ti ha colpito molto, ha senso col tempo riuscire a rielaborarlo e condividerlo poi con le persone per fargli capire magari alcune cose, o comunque condividere come ti sei sentito tu in quel momento. Ovviamente il palco ti dà una, diciamo, un'espansione di questa, riesci a far capire a più persone, a parlare fondamentalmente con queste persone, e quindi per me sia un processo interiore che però nasce da un'esigenza, da un qualcosa che ho vissuto fondamentalmente.
0: Okay. Ma invece durante la giornata qual è il momento migliore? Perché comunque, cioè, se io presumo che tu lavori, fai il tuo, la giornata è piena, la famiglia e cose, e quindi cioè, l'ispirazione come arriva? Perché tante volte quando si è assopiti dalla vita, assopiti, presi dalla vita completamente, è difficile sentire l'ispirazione. Quindi qual è il momento migliore?
1: Bravissimo. Allora, il mio problema, infatti, col discorso, parlando della parte testuale, cioè dei testi proprio, è che per poter fare quel processo di riuscire a tirar fuori quello che ho dentro, prima mi devo svuotare tutte le minchiate, se si può dire, che ho accumulato nella giornata, svuotarle, liberare, e allora lì comincio a tirar fuori quello che effettivamente c'è dentro. Quindi non è che esiste proprio un vero e proprio momento, però, come dicevi tu, è molto complicato. Quindi magari a volte la sera, dove comunque c'è più tranquillità, più calma, e il cervello lavora meno, non so come dire, meno bombardato dalle cose, perché chi come me ha una famiglia, un figlio di qua di là, insomma alla fine è difficile gestire tutto, oppure bisognerebbe fare come facevano gli artisti una volta, prenditi, vai per 3 settimane sperduto nel casale del San Cavolo, e da lì riesci secondo me a fare questo processo qua. Per quel che riguarda invece la musica, è quella proprio in qualunque momento, nel senso che io lavoro quasi sempre smart working a casa e ho sempre la chitarra dietro, quindi qualche volta mi capita che dico aspetta che c'è qualcosa che mi frulla per la testa, prendo la chitarra, butto giù un registro e poi col tempo vado a sviluppare. Alcuni dei brani che sono contenuti in Try Hard of Tomorrow sono brani che hanno 2 anni e mezzo, 3. Quindi, e pian piano, pezzettino alla volta, siamo riusciti poi a costruire il pezzo e a ottenere quello che volevamo, perché poi il concetto anche, io sono uno mai soddisfatto di quello che faccio, quindi anche lì dico no, sì, questo però non è quella roba lì che avevo in mente. Poi pian piano arrivo e dico oh, finalmente è sono lei, arrivato, è lei. Questa roba mi è successa tanto con proprio il title track Try Harder Tomorrow. Avevo in testa questo giro da penso 3-4 anni, ma proprio era un pezzettino e continuavo, dicevo ma così no, a un certo punto tac, quando abbiamo detto facciamo l'album, si è proprio, è tipo si è sbloccato, non so come dire, lui. Partito, e da lì abbiamo costruito una canzone, così.
0: Ma anche per te è un po' così, cioè questo vissuto musicale?
2: Allora, sì, allora io a differenza sua purtroppo non ho il vantaggio di essere smart working, quindi ovviamente okay. È tutto un po' più concentrato alla sera, dove purtroppo sei un po' cotto e le tue energie sono un po' andate. Certo. Nel weekend me la gioco un po' di più, diciamo.
0: Io credo che comunque tutti quegli artisti che hanno questa doppia vita, no? Che poi comunque non è proprio una doppia vita, ma è ossigeno, io la vedo così, comunque, perché la vita normalmente e tutto quello che fai durante il giorno ti serve per comunque vivere e fare quello che ti piace anche fare, no? Perché comunque se tu non avessi uno stipendio o una possibilità economica non potresti comprarti una chitarra, comunque non potresti fare altre cose. Però quella roba lì, la musica, l'arte in generale, è proprio ossigeno. Se dovesse mancare, secondo me, sarebbe veramente un casino.

0: so che è una domanda quasi stupida, ma come mai la scelta stilistica di cantare in inglese?
1: Allora, qua sempre il tasto dolente, soprattutto negli ultimi anni, dove molte band che conosciamo sono passate, quelle poche che facevano in inglese sono passate all'inglese italiano. E guarda, per il genere che facciamo noi abbiamo provato la prima canzone, proviamo a farla in italiano. Io ho iniziato a cantare, ho detto no, starò, cioè non ce la faccio. Allora, nel senso, l'inglese musicalmente si sa, è funziona meglio dell'italiano. Ha lo svantaggio che ovviamente, soprattutto in Italia, viene capito molto meno dalle persone. Quindi andiamo a creare, a comporre i testi, abbiamo una doppia difficoltà. Uno, creare un testo che abbia un senso, ovviamente. E due, creare un testo che la gente riesca a capire e a ricordarsi. Quindi trovare dei ritornelli che vogliono dire sì qualcosa, ovviamente, ma con le parole giuste, certo, quindi quello è più complicato. In molti si dice, ma perché l'album nuovo non lo fate in italiano? Qua di là, non lo so. Io, sinceramente, uno, siamo partiti così, non vedo perché dobbiamo così d'improvviso cambiare. Due, non ci dispiacerebbe riuscire, come già abbiamo fatto, tornare all'estero e fare di nuovo qualche data dove invece l'inglese lì è molto più importante. Non che lì sull'italiano non si vada bene, però magari lì con l'inglese hai, insomma, un po' più di possibilità.
0: Esatto, ti si apre un po' di più la piazza, no? Con l'inglese, nel senso, magari sì, te la si riduce un po' in Italia, ma te la si apre a livello mondo.
1: Se diciamo che con quello, cioè, ti capisco analmente, mandi un pezzo, non so, è capitato con l'album precedente, adesso stiamo cercando di mandare in giro più possibile ovviamente l'album, che venisse riprodotto in una radio in Canada, perché
0: bellissimo,
1: abbiamo contattato questa ragazza che gestiva questa trasmissione e quindi ha detto metti su, sì, lei metteva praticamente ogni settimana, raccoglieva tutte le varie uscite, se qualcuno la contattava di qua di là, se le piaceva il pezzo lo metteva, quindi c'è stata questa cosa. Se fosse stato italiano, secondo me questa opportunità non ci sarebbe stata, quindi questa è un'altra delle motivazioni. Poi a me viene in inglese, banalmente abbiamo fatto una canzone, diciamo, ridendo con dei nostri amici di qua di là, e dove io ho cantato un pezzo in italiano a metà della canzone, registrato a metà della canzone, io ho cominciato a parlare come l'inglese che parla in italiano.
2: Fantastica.
1: Perché mi è venuta così, ma senza volerlo fare. Sono andato al figlio e ho detto, ma perché? Non lo so, per dirti che probabilmente devo fare questa cosa qua in italiano,
0: ma
1: in inglese.
0: Quando poi componete, la pensate prima in italiano o già direttamente in inglese?
1: No, subito in inglese. Farla in italiano e poi in inglese è impossibile, secondo me. Cioè, va bene pensare ovviamente il concetto, dici ok, voglio parlare di questa cosa qua, ovviamente lo fai in italiano, però quando lo pensi, noi partiamo quasi sempre dal ritornello, e che poi dà solitamente il titolo alla traccia, di solito, e quindi già troviamo un ritornello che funzioni bene rispetto a quello che vogliamo dire, e da lì poi partiamo a sviluppare tutto il resto del testo. Questo è un po' il concetto, però pensarlo in italiano secondo me è impossibile, perché magari in italiano ti viene una bellissima questa, cerchi di tradurla e dici
0: no,
1: impossibile, no. zero, e quindi è meglio pensarla subito in inglese,
0: come la canzone tipo dei Queen, dun dun dun, like my fella past. Cioè, allora, la cosa bella è che comunque in Puglia renderebbero qualsiasi tipo di canzone orecchiabilissima, e tu ti renderesti conto che magari è pugliese e neanche inglese, no? però ci sta. Invece in fase di registrazione c'è un regime democratico?
1: Paolino, lascio parlare te.
0: O invece c'è un regime dittatoriale, sono alcuni che comandano e si fa come dicono loro?
3: Ah, quello che comanda in realtà è il metronomo. Okay. Primo che comanda è lui.
0: Okay.
3: Secondo che comanda è lui,
1: che sarei io.
3: E niente, poi si va avanti. Ovvio che questo album è stato parecchio impegnativo. Okay. L'abbiamo fatto in diverse sessioni, le chitarre le abbiamo fatte a casa di Stefano, anche il basso, giusto?
1: Sì.
3: Per mesi e mesi e mesi. Dopo le abbiamo interrotte per registrare la batteria, poi abbiamo rifinito ancora le chitarre e poi in finale abbiamo fatto le voci sempre all'indie box a
0: più
3: Brescia.
0: O meno quanto tempo ci vuole per avere un risultato finito fatto bene?
1: Allora, considera che abbiamo iniziato a fare questo album, alcuni pezzi li avevamo già, mi detto ok, registriamo, quindi abbiamo fissato la data di registrazione dei vari studi era fine ottobre, inizio novembre.
2: Okay,
1: ok. L'ultima registrazione in studio è stata a fine maggio.
2: Cavolo.
1: Cioè l'ultimo mix e master, scusami, sì, è stato a fine maggio.
2: Ma questo perché comunque siete estremamente pignoli sul fatto, come dicevi tu prima, che volevi quella cosa lì, o perché comunque quelli sono i tempi?
1: Allora, secondo me è stata una combinazione di diversi fattori. Sicuramente volevamo dedicarci tanto tempo,
2: okay,
1: perché comunque l'album l'EP precedente era del 2020, purtroppo uscito 3 giorni prima del Covid, quindi diciamo che ce la siamo
2: ma porca
1: ce la siamo un po' bruciata, non vorremmo tirarlo fuori, purtroppo per noi c'è questa roba. E poi abbiamo avuto diversi cambi di formazione alla batteria, quindi questo non ci ha permesso di riuscire a scrivere, perché okay, tutte le volte bisogna ripartire da zero, era veramente una rottura di balle. Però volevamo fare una roba che cioè ci prendesse il tempo giusto, e quindi abbiamo dedicato tutta una bella tempo, soprattutto io e Paolo, alla preproduzione, quindi ci trovavamo io e lui, registravamo, facciamola così, facciamola cosà, idem col basso. Poi da lì, quando avevamo definito, comunque in saletta provavamo ovviamente tutte le varie soluzioni, però ci siamo già portati anche con la chitarra, perché più o meno avevamo già definito i tempi, le robe, quindi più o meno sapevamo già. E poi abbiamo fatto la batteria, quindi poi abbiamo dovuto riprendere perché magari c'era qualcosa che ovviamente in fase di registrazione è stato fatto diversamente. Nel frattempo abbiamo risuonato un po' le chitarre, rifinito di fare i testi, perché anche quelli era tutto in divenire, diciamo. E quindi in realtà noi volevamo accorciare un po' i tempi, ma è andata bene così che sul mix e master siamo andati più lunghi, e questo ci ha permesso, secondo me, di creare invece qualcosa di un po' più strutturato, di un po' più ragionato. E quindi ti dico, non era pensato una tempistica così lunga, ma di fatto secondo me è andata bene così, e volete fare le cose con calma, fate bene, ci sta come discorso, ecco.
2: Direi che è arrivato il momento di ascoltare la canzone che dà il titolo al vostro,
1: esatto,
2: al vostro album e al vostro gruppo.
1: Esattamente, anche quello, sì, perché THT effettivamente finalmente quella, cosa vuol dire THT? Vuol dire Try Harder Tomorrow.
2: Alzate il volume.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda. Un'altra. Adesso andiamo un po' a parlare di quello che poi è stato tutto quello che è diverso appunto dall'album, quindi dagli adesivi alle spillette alla cassetta.
1: Alla cassetta.
0: Cioè, ragazzi, ma come vi è venuto in mente l'idea di fare una? Cioè, esatto, ma è una figata incredibile.
1: Allora, cercavamo qualcosa che fosse un po' fuori dagli schemi. È vero che ultimamente diverse band
0: hanno fatto. Io secondo me, se arriva tipo uno che è del 2010, lo so, dire: scusa, ma cos'è questa cosa qua? Ma come si fa?
1: Noi infatti puntiamo solo su quelli che hanno vissuto ampiamente gli anni 80 e 90. Però, gli altri, cioè, non ce ne frega un po'.
0: Però secondo me è bello anche per questi ragazzi che magari non hanno mai vissuto questo tipo di esperienza, e capire un po' come noi abbiamo assaggiato la musica, certo, all'inizio, no? Capito? Quindi è bella come idea.
1: Ma poi metti che arriva Marty McFly con la macchina del tempo.
0: Guardala qui!
1: Cassetta dice: sono a casa.
0: È vero. Quindi, cioè, partiamo dal concept, quindi lo scienziato pazzo, perché mi piace un casino. Come è nata questa idea?
1: Allora, fondamentalmente cercavamo un qualcosa, ovviamente, che ci accomunasse, quindi abbiamo detto, appunto, abbiamo fatto tutto il liceo scientifico, quindi quella è stato un po' un punto di partenza, una roba in comune fra le tante. E poi cercavamo un qualcosa che rappresentasse proprio il Try Harder Tomorrow, quindi il fatto di, cioè, diciamo, tutto l'album e la nostra filosofia di come scriviamo, di come ci approcciamo alla musica e ai THT, è il fatto che ovviamente continui a provare a scrivere canzoni, anche nella vita. Cioè, siamo tutte persone che non mollano, cioè che cerchiamo sempre, facciamo l'errore, sbagliamo, non riusciamo a fare qualcosa e il giorno dopo ci riproviamo. Quindi lo scienziato che fa gli esperimenti folli, tipo Frankenstein, sicuramente era...
0: Ma ci sono state altre bozze o è stata buona la prima?
1: C'è stata un'altra bozza che era, invece che avere la cresta, diciamo così come la vedi, aveva il cervello. Tipo, se ti ricordi Crank, quello, sì, dei, ok, sì, questo cervello, sì, era chiuso dentro nella sì, bowl, sì. Però non ci convinceva del tutto di qua di là, ma poi, come puoi vedere nella cassettina, il cervello alla fine
0: è tornato.
1: Quindi l'abbiamo rimesso in circolo. Infatti le magliette che usciranno, ne faremo diverse versioni,
0: riprendono
1: ma
0: un po' quelle.
1: Ci sarà una versione appunto col nostro logo e una versione che invece avrà proprio la parte del cervello con THT3.
0: Invece una domanda un po' più personale, quali sono state quelle canzoni che vi hanno diciamo condizionato nella vostra vita musicale fin da piccoli?
1: Vai Paolino.
2: Ma allora, io più che dal punk nasco un po' più dall'hard rock, ok, quindi un po' più quel settore lì. E per esempio, vabbè, lo stavamo ascoltando prima in macchina, l'album Appetite for Destruction. Penso tutto, non riesco a scegliere una canzone, scelgo l'album, che è quello.
0: Vabbè, ci sta.
2: Poi vabbè, sì, tutto il punk anni 90, Green Day, NoFX, quelli lì.
0: Invece oggi c'è qualcuno che ti ispira oppure no?
2: Questa è una bellissima domanda, i THT.
0: E lì giochi in casa però.
2: E purtroppo è un po' difficile, okay. Ma proprio anche mi accorgo che anche quando vado ai concerti, penso che tra, non so, 10 anni, 20 anni, probabilmente ai concerti non ci vado più, perché le persone che sto andando a vedere che suonano non suoneranno più.
0: Sai che forse ho paura che tipo i concerti verranno fatti tipo la Silent Disco, no? Cioè che ti noleggeranno.
1: Quello è brutto. Silent Disco.
2: E posso dirti ancora, cioè, più brutto.
0: Secondo me sarà una roba così.
2: Ancora più brutto, una roba stile Gorillaz con gli ologrammi.
0: Sì, potrebbe. Non mi stupirebbe. Cioè, o tipo magari che ti dicono: guarda, non c'è neanche bisogno che tu vieni a vederlo, cioè ti metti magari il caschetto della realtà virtuale con una patch pagata per poter vedere il concerto, tu sei il non mi stupirebbe.
1: Sì, sì, no, beh, visto come stiamo evolvendo, sì, cioè, è altamente probabile, sì, e tristissimo allo stesso tempo,
0: cioè,
1: perché comunque
0: tristissimo.
1: La parte secondo me bella di andare ai concerti e la socialità, cioè, sì, quella roba lì per me è impagabile, sì. Comunque spesso andiamo, magari sono band di cui ce ne frega relativamente, e trovi perché sai che ci sono gli amici, dici: ah, siamo 4 balle, magari usciamo prima a mangiare, così, e alla fine poi ci si becca. Comunque è un discorso per me più, sì, ovviamente la musica è il filone che conduce tutto, però attorno alla musica, secondo me c'è una grande, c'è tutta una serie di cose che se tu non le vai a vedere live non le puoi neanche percepire.
0: È vero, è verissimo. Io mi ricordo che uno degli ultimi concerti che ero andato a vedere fu quello dei Poison, che c'è, band hard rock, sì, comunque sì, degli anni 80, cioè stile un po' Motley Crue eccetera eccetera, e comunque a quell'epoca erano tutti palestrati, biondissimi alla Bon Jovi, quindi certo, quelle hard rock bello, e tu dici, beh, cavoli, li fai rivedere a Milano, Crash, con gli Ujjal, Pelà, e tu li guardi e dici, ma sono gli stessi, non è che è successo qualcosa, se li sono mangiati, che cazzo, cioè, un po' sì, però, tanto per dire, come dicevi giustamente te, prima o poi la nostra generazione finirà di suonare, e lì...
1: No, il problema è che non c'è, secondo me su tante cose non c'è stato un ricambio generazionale, no, sul genere che ascoltiamo, no, noi poca roba e sono intervenuti tutta una serie di generi, certo, collaterali, di cui uno si lisse, poi un po' complice anche il tipo di musica, di vita che facciamo,
0: vero, verissimo,
1: e infatti vi ha scritto un pezzo anche su questo qua che si chiama, noi la chiamiamo Fast perché il titolo di Gian sarebbe Sick of You, e parla proprio di questa roba qua che sei sempre, corri destra sinistra e non, cioè arrivi alla fine e dici, e quindi, cioè, ti perdi tutto perché è troppo veloce. Vero. Siamo abituati ad avere una velocità talmente esagerata, sì, che io quando dico, ma cosa ho fatto oggi? Cioè, mi perdo perché sono state microfrazioni di tante cose. Non, sì, come dicevamo prima, non è il disco che ti metti sotto e lo godi dall'inizio alla fine più e più volte, no, pezzettini di qua, pezzettini di là, e arrivi alla sera e dici, e quindi?
0: È vero, è verissimo.
1: Questa cosa qua mi angoscia proprio.
0: E invece per te qual è stato l'album o comunque la canzone che più ti ha condizionato?
1: Guarda, io fino ai 14 anni, più o meno così, praticamente ascoltavo musica discoteca negli 90. Io facevo il DJ. Quando ho sentito i primi Green Day, i Leguegon, che per me sono una band a cui sono affezionatissimo, così, l'album Duco, ho detto, cos'è sta roba? Quindi per me è stato proprio più che una canzone, proprio il punk rock, cioè okay, io dagli anni 90, cioè, ascolto tanta roba, però quando c'è il punk rock per me è proprio, cioè, è quello che mi ha scatenato, è il motivo per cui ho smesso e ricominciato mille volte di suonare, perché arrivavo a un certo punto e dicevo, no cazzo, devo tornare a suonare. E quindi questo secondo me non è proprio, non è un discorso di un brano specifico,
0: è proprio più il genere,
1: il genere, esatto, nel mio caso, okay, è proprio il genere che mi dà una, non so, mi stimola, mi dà una carica, mi piace un sacco, cioè tutte le varie sfaccettature, chi va più lento, chi va veloce, i canadesi che vanno a 200 all'ora, quindi ognuno ha la sua da dire, e quindi ecco, io non sono legato necessariamente a un brano ma proprio al genere, cioè a me piace il punk rock, ragazzi.
0: E oggi invece?
1: Oggi, bah, guarda, purtroppo c'è anche mio figlio che ascolta un po' di tutto, ogni tanto riesco a fargli ascoltare il punk rock, quindi io oggi quello che mi piace di più è quando vado a vedere un concerto underground e trovo una band piccola che merita, che dico, bello, sta cosa, cioè, sti qua mi sono piaciuti, cioè, gli compro il gadget, gli compro la maglietta, anche se magari non la metterò mai, però meritano di essere, e quindi il mio stimolo in realtà è nell'underground più che nel in qualcosa mainstream, ecco, ti cito, non so, i Quarantena, ti cito diverse band che comunque ho conosciuto negli anni andando ai concerti, dice, cavoli, che bravi, fe. Quindi secondo me lo stimolo è proprio quella cosa lì, che era quello che facevamo una volta, andavamo nel locale, cosa facciamo stasera? Andiamo lì, c'è un concerto, chi so, chi ne so,
0: è
1: andiamo,
0: vero,
1: a vedere,
0: vero,
1: e ascoltavi cosa c'era, poi trovavi quella che non ti piaceva e quella che dice, cazzo, bellissimo, e tutte le band le abbiamo conosciute così un po'.
0: Tu pensa che comunque alcuni artisti che hanno partecipato a Sanremo, dallo Stato Sociale a Maria Antonietta a Di Martino, erano venuti a Benzilla quando facevamo l'evento qua a Saronno, quindi facevano parte di quel mondo lì dell'underground, e poi ha capito anche l'industria musicale che se voleva svoltare doveva andare a cacciare lì, perché lì dentro l'underground, dentro quello che io chiamo un po' il sottobosco, è lì che c'è tanta qualità.
2: Ma gli stessi Pink,

0: Siamo quasi alla fine perché siamo alla soglia dei 10 minuti, quindi io ti direi per i nostri amici ascoltatori quali sono i vostri contatti, dove vi possono trovare, quali sono le prossime date, insomma tutto quello che volete gli potete dire.
1: Ok, allora la prossima data per noi fondamentale è il release party che faremo il 17 di ottobre alla Giocoala di Osio sopra Bergamo, quindi nelle nostre zone, e insieme a Weekend Cigarettes di Alessandria, che sono una band di amici con quali abbiamo condiviso il palco più volte, e li volevamo al nostro release party, proprio sono molto amico, insomma siamo molto amici, quindi ci sta. Poi abbiamo la data il 23 ottobre al Clubhouse a Lambrate, giusto Paolo?
2: Giusto,
1: esatto.
2: Rugby Club,
1: esatto, okay. Quindi andiamo a fare il terzo tempo sicuro. Non usciremo benissimo da questo concerto,
3: no.
1: E poi avremo una data invece l'anno prossimo, dovrebbe essere, se non sbaglio, 19 marzo, ma quindi quella è un po' più lontana, okay. L'Arci Area.
0: Allora, diciamo che comunque sono in divenire, perché comunque potranno entrare, potranno...
1: Anzi, se qualcuno ha delle date da proporre, ragazzi, ci potete contattare sui nostri social, su Instagram THT Punk Rock e su Facebook THT Punk. Ci trovate solitamente lì noi... Se si iscrivete rispondiamo subito.
0: E se invece volessero acquistare il vostro materiale, come possono fare?
1: Allora, per acquistare il materiale basta andare su Bandcamp,
0: okay.
1: thtpunk.bandcamp.com, e lì apparirà a brevissimo tutto il merch che abbiamo a disposizione. Perfetto. Che avremo a disposizione, perché lo stiamo appunto stampando in questi giorni per i release party, quindi lì troveranno tutto quello che abbiamo. Oppure, meglio ancora, venite al concerto, ascoltate l'album nuovo, facciamo quattro balle, c'è il banchetto, prendete qualcosa e siamo tutti più felici.
0: Ma invece com'è l'approccio del pubblico nei vostri confronti?
1: E allora, noi abbiamo, quando siamo a Bergamo, va bene, ovviamente
0: è casa.
1: Sì.
0: Quindi c'è la fan base forte.
1: Sì, giusto? Sì, abbiamo, okay, un po' di amici, alcuni ex THT che hanno suonato, okay, che quando riescono vengono a vederci. E quindi diciamo che lì siamo più gasati. Quando sei in, okay, casa sei più gasato. Okay. Quando andiamo fuori dipende un po' dalla serata, ovviamente. Però stiamo cercando, insomma, di costruirci pian piano un po' di pubblico, insomma, un po' alla volta. Secondo me è sempre un processo, uno alla volta. Sì. Diciamo che ogni, sì, se anche, sì, ad ogni concerto ne trovi uno che dice bello, mi è piaciuto un sacco, così hai già vinto.
0: Sì, è vero, è vero.
2: In generale le date fuori porta sono sempre andate bene.
0: All'estero? Com'è andata?
1: All'estero siamo andati in Svizzera.
2: Bene,
1: okay. Abbiamo fatto le date in Svizzera, devo dire bene, ci hanno trovati bene sia come locali sia come pubblico. Infatti per quello vorremmo andare nuovamente all'estero, magari anche un po' più in su, in Germania, Francia, magari in Inghilterra, dove l'inglese che te lo dico.
0: Allora fai conto che tra l'altro è molto strano, su Saronno c'è una band che si chiama The Mama Blues Grass Band, che, mm-hmm, fa bluegrass, molto bravi, a Milano hanno comunque una discreta fan base, ma sono molto conosciuti nei paesi nordici, perché comunque il bluegrass nei paesi nordici è strafamoso, cioè ma riempiono i locali, cioè, quindi loro hanno tipo un agente che gli gestisce le date là, e quindi è pazzesco come tipo un qualcosa che qua non si sviluppa da un'altra parte si potrebbe sviluppare in maniera veramente forte, no?
1: Poi come dicevamo prima, cantando in inglese è sicuramente più facile all'estero, sì, che magari, sì, non in Italia, sì.
0: A meno che uno non decida di cantare il pugliese, pure lì secondo me ci potrebbe fare.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io devo dire che comunque è sempre un piacere avere come ospite il genere punk rock, perché comunque non è così semplice avercelo in trasmissione, perché comunque adesso tendenzialmente si tende molto più a fare pop e un po' anche hip hop, perché comunque o trap, con tutto quello che sta girando adesso, quindi di cantanti che fanno questo ce ne sono tantissimi, quelli che fanno punk rock sono rari, e quindi cioè, se arrivano in studio delle persone che fanno punk rock io sono strafelice, veramente strafelice, perché comunque è una ventata d'aria fresca, quindi
1: siamo venuti apposta
0: bravi, quindi grazie mille THT per essere stati ospiti oggi a Wazzanani, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Allora, io direi che solitamente noi mettiamo la nostra sigla di chiusura per fare un giochetto, però visto che comunque ci è piaciuto un casino la musica che fate, direi di chiudere con l'ultimo brano. Quindi l'ultimo brano vostro, che si intitola, scusami,
1: I Make My Way.
0: Ehi ragazzi, allora cosa state facendo? Io vi dico, per tutta la settimana, ma proprio per tutta la settimana, ascoltateli, perché i THT sono un po' degli scienziati pazzi, ma fanno della bella musica. Ciao belli.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Orizzonti. Qui è come al solito il vostro Ted V. Sempre un piacere trovarci qui su queste frequenze per una nuova attesissima puntata di Bastardi Senza Gloria. Ovviamente con me c'è sempre Laura. Ciao Laura.
1: Ciao, buonasera.
0: Sei pronta per raccontarci a me e a tutti una storia anche per questa sera?
1: Sì, sono pronta. Ho una storia che sarà un po' un omaggio, dopo sentirai.
0: Penso, io uno spoilerino lo conosco, quindi sì, so sì, che sì. Anche tra virgolette tristemente molto attuale, perché ricorderemo insomma un grande personaggio della cultura italiana, della canzone italiana. E però come al solito parto io, ma non prima di avere mandato un pezzo con cui ho pensato di aprire questa puntata, che è un pezzo credo di fine anni 80, comunque un gruppo tedesco, magari poco conosciuto, ma il pezzo sicuramente è insomma abbastanza una hit. Loro sono Inena e il brano si chiama ovviamente 99 Luftballons.

0: Allora Laura, la storia che avevo intenzione di raccontarti questa sera è la storia che c'è dietro ad un film di Michael Truffaut, che tu non so se, Michael Truffaut sì, non so se tu hai mai visto questo film, a mio parere è bellissimo, a parte che insomma trovare film brutti di Truffaut insomma è un po' difficile, un po' come trovare libri brutti, non lo so, di Jack London o trovare canzoni brutte di Vasco Rossi, ma in realtà forse quello è un pochino più facile. Comunque
1: vabbè, questione di gusti.
0: Esatto, de gustibus non disputandum est, come dicevano i latini. E comunque la storia che c'è dietro Il ragazzo selvaggio di Michel Truffaut, appunto, regista francese. Dunque, si tratta di casi eccezionali, ecco, in quanto gli esseri umani, rispetto magari ad altre specie, quando nascono, se non vengono accuditi dai propri genitori, hanno scarsissime possibilità di sopravvivere. Però ci sono stati comunque nella storia casi di neonati abbandonati alla nascita o comunque molto piccoli, insomma, e ritrovati anni dopo, un po' come Mowgli del libro della giungla.
1: Sì, sì, Feral Kids, mi ho informato anch'io a un certo punto della mia vita a livello di curiosità.
0: Il ragazzo selvaggio, appunto, parla di una storia di questo tipo, peraltro appunto ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto. In realtà appunto questi erano eventi in passato anche piuttosto diffusi. Mm-hmm. Specie in concomitanza con epidemie, con guerre o perché esisteva una politica che spesso spingeva un po' a proliferare, se vogliamo, senza freno, e questa era una mentalità diffusa soprattutto nelle società contadine.
1: Ok, sì, come tipo Hansel e Gretel abbandonati nel bosco.
0: Esattamente, è quella cosa lì. E poi chiaramente quelli non abbastanza forti o che non riuscivano a mantenere, banalmente, venivano lasciati morire o abbandonati, magari nei casi ovviamente più onorevoli. Ecco, mi viene in mente un film di Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli, il famoso, dove appunto il bambino veniva portato alla ruota e che poi veniva preso in adozione di fatto una famiglia che al contrario poteva avere la
1: disponibilità. Ruota degli esposti.
0: La ruota degli esposti, brava, non mi veniva il termine esatto. E appunto un caso abbastanza noto è quello del ragazzo selvaggio dell'Aveyron, di cui parla appunto Truffaut. Lui viene trovato proprio nel 1800 in questo dipartimento del sud della Francia, vicino al massiccio centrale, questo bambino insomma che viene ritrovato nudo, incapace di parlare e anche di deambulare su due piedi. In realtà non è neanche un bambino, perché è più un ragazzo, ha 12 anni, si nutriva esclusivamente di radici, di erba, di bacche, insomma cose così, un erbivoro sostanzialmente, e viene trovato da dei contadini proprio mentre cercava di procacciarsi da mangiare nei pressi di una fattoria. Viene in qualche modo appunto catturato, perché lui proprio come un animale selvatico sfugge anche a chi cerca di avvicinarlo. Gli viene dato il nome di Victor.
1: Sì, adesso...
0: le reminiscenze, i cassetti della memoria,
1: esatto,
0: arrivano. Lui prima lo portano a Parigi, dove lo espongono nei circhi. Sai che purtroppo ai tempi c'era questa cosa dei fenomeni da baraccone,
1: certo,
0: no? dei freaks, come li chiamavano, che venivano appunto persone magari affette da malattie o malformazioni, che venivano esposti al pubblico.
1: Sì, o con qualche caratteristica comunque inusuale.
0: Esatto,
1: certo.
0: Anche poi esposti al pubblico ludibrio, in realtà, purtroppo. Esatto, poi c'erano anche, non so, i siamesi, nani, insomma tutta questa compagine, una pratica che insomma credo,
1: ecco, mi hai dato l'idea per un'altra storia futura.
0: Ecco, vedi, siamo qui apposta. E appunto questo avviene finché viene adottato da un medico parigino nel tentativo di rieducarlo.
1: Certo.
0: Anche se purtroppo, insomma, svelo già il finale, ce la farà solo parzialmente, perché il ragazzo non imparerà mai né a parlare né come dire, a connettere in sequenze logiche gli elementi che gli verranno sottoposti ad attenzione. Quello del caso della Veyron fu però un caso di studio per la pedagogia dell'epoca. E soprattutto il film di Truffaut, di cui appunto parleremo, ne tratta. Perché qua c'è chi ritiene che questo ragazzo cioè non avvenne mai la sua rieducazione, perché in realtà era proprio deficiente dalla nascita. In realtà l'ipotesi più probabile a posteriori, ovviamente, è quella che egli non avesse ricevuto l'assistenza necessaria da parte dei propri simili nei primi 3 anni di vita.
1: Certo, certo.
0: Che è un periodo poi decisivo per lo sviluppo delle attività cognitive. Victor, peraltro, appunto, morirà, insomma, molto giovane, non arriva neanche all'età adulta. In realtà, al di là di questi aspetti strettamente educativi, cioè quello che volevo poi fare magari insieme a te è proprio una riflessione di altro tipo, a partire proprio dal film, che secondo me magari tanti anche di quelli che ci stanno ascoltando hanno visto, perché il film è tutto incentrato sullo scontro, potremmo dire, tra due visioni opposte di pedagogisti che hanno a che fare col ragazzo, sì. Che poi è anche più interessante secondo me della vicenda in sé, perché da una parte c'è il dottor Itard, che è quello, se vogliamo, un po' più progressista, e il dottor Pinel, che è il più sì, conservatore. Allora, abbiamo detto che siamo nel 1800, quindi un periodo impregnato di positivismo, dove c'era anche chi credeva, per amor di Dio, anche in buona fede in alcuni casi, che la civiltà fosse un modo per affrancarsi dalla barbarie,
1: certo,
0: della vita selvaggia. E appunto l'idea
1: è
0: un po'
1: anche
0: che
1: quell'ottica profondamente coloniale,
0: ma io
1: che
0: proprio,
1: dominava
0: è proprio lì che voglio arrivare, proprio lì che voglio arrivare, nel senso che l'idea appunto che mi sono fatto io è che quando Victor viene ritrovato, lui graffia, morde, ringhia, ruggisce, ma non tanto perché sia una bestia, ecco, che evidentemente non è, ma perché rifiuta una comunità di cui non si sente parte, anche perché di fatto, voglio dire,
1: non ne ha fatto parte,
0: ne è stato proprio rifiutato. Quindi, e l'incontro che in qualche modo decide la sorte di Victor è quello con il dottor Itard, appunto, il quale lui rifiuta la tesi del collega Pinel, invece, per cui il ragazzo è semplicemente un ritardato irrecuperabile, no? Anzi, lui se ne prende proprio cura, proprio una cura anche compassionevole, se vogliamo, nel senso più autentico della parola, e cerca in qualche modo di dargli una educazione. Cioè, Itard vede che negli occhi di Victor c'è anche dell'altro oltre alla costrizione della società, cioè c'è una voglia di libertà, di, se vogliamo, ritorno alla foresta, che è poi un ritorno a casa,
1: certo,
0: per lui.
1: Certo, certo.
0: Che appunto questo sentimento, che è quello di tornare, insomma, all'origine da cui veniamo, che secondo me a un certo punto della vita proviamo tutti.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto. Comunque magari molto sopito, però ce l'abbiamo dentro un po' tutti.
0: E prima o poi, infatti, si palesa in ognuno di noi. E appunto il medico, una volta capito questo, cioè sulla base di questa comprensione, modula proprio il proprio approccio pedagogico, che appunto diventa a quel punto improntato a questa nuova consapevolezza. Cioè lui cerca in qualche modo di fargli, non dico amare, ma perlomeno accettare la vita in società, rendendola più piacevole, trovando quelle connessioni che possono comunque sussistere tra il mondo in cui si trova in questo momento e quello da cui quello da cui proviene. E quindi di, certo, conseguenza lui osserva, ad esempio, che Victor, quando guarda la luna, si tranquillizza, che, certo, questo ragazzo sta meglio quando beve l'acqua e quando osserva la natura. Chiaramente per lui sarà impossibile ritornare allo stato brado, però perlomeno fa in modo di non, come dire, costruire un muro netto contatto tra ciò, tra la situazione in cui si trova e quella da cui, che rappresenta appunto la sua origine.
1: Sì, mi immagino la violenza di mettere un ragazzino così, non so, a tavola, seduto, composto, con le posate, con tutte delle regole anche di etichetta che per lui sono totalmente incomprensibili, perché comunque noi ce le portiamo dietro da decenni di convenzioni, però sono effettivamente tutte delle cose piuttosto arbitrarie.
0: Che sono tra l'altro temi che in quel periodo venivano molto anche affrontati, non so, dalla letteratura. Tu facevi il caso giustamente in Segret, mi viene in mente Heidi quando poi la mandano,
1: certo,
0: da Adele. È esattamente questa cosa che stai raccontando.
1: Beh, sì, c'è questa tutta la dialettica natura, civiltà.
0: Che, esatto, che era già estremamente polarizzante come trattazione, molto poco equilibrata, molto simile a tanti argomenti di cui trattiamo oggi.
1: Assolutamente.
0: Non c'è mai,
1: certo,
0: la ricerca della via di mezzo. E appunto ora Victor non vive, ecco, insomma, la routine, come tu ben dicevi, imposta dalla società, che inevitabilmente condiziona il suo sviluppo anche mentale ed emotivo, per, come dire, incanalarlo dentro dei binari, delle linee guida, dentro i dettami del buon cittadino con,
1: esatto,
0: cui noi siamo normalmente educati fin dalla nascita, e che sono in qualche modo, è vero, pensate anche per allontanarci il più possibile dalla nostra origine naturale, cioè da una dimensione che comunque è propria di tutti noi, perché in fondo siamo degli animali, ecco, e appunto lui viene prelevato dalla foresta e di fatto chiuso all'interno di un recinto. Ecco, quello dove volevo arrivare, che tra l'altro tu hai già accennato, che secondo me questa storia è, soprattutto pensando ai tempi in cui è avvenuto, può sembrare assurdo, ma una grande metafora, in piccolo e molto piccolo, di tante catastrofi che sono appunto avvenute nella storia dell'uomo, ma anche in qualche modo di tante intolleranze tuttora presenti. Cioè, non è un caso, ad esempio, che la nostra società, a mio avviso, deprechi il nomadismo.
1: Certo.
0: Anzi, in realtà non solo lo depreca, ma non lo ammette proprio, lo perseguita nel vero senso della parola. E non è un caso che l'epoca in cui accade la storia, appunto, che abbiamo raccontato di Victor, è la stessa in cui l'uomo occidentale, tramite le imprese coloniali, di fatto distruggeva sistematicamente tutti quei modelli di vita selvatici, non statuali, in cui quel legame appunto con la terra, con la natura, era ancora forte, dagli indiani d'America alle tribù africane, eccetera. Quindi,
1: certo, tra l'altro con la scusa proprio del senso di superiorità, del fatto di portare una presunta civilizzazione che in qualche modo dovrebbe affrancare queste persone, quindi fare il loro bene.
0: Esattamente, esattamente questo. Infatti, appunto, popolazioni, facevo riferimento a quelle indigene, sottomesse, massacrate, spesso costrette a o adattarsi o a soccombere, e in ogni caso a perdere la propria identità, in quelli che spesso sono stati anche dei genocidi che non sono mai stati riconosciuti dal nostro racconto,
1: certo,
0: appunto di civilizzatori, di liberatori, di emancipatori, e insomma anche queste sono cose purtroppo spesso attuali. Io addirittura mi è capitato di pensare, forse appunto sarà per insomma un'opinione personale forse anche un po' forte, però nella lucida razionale tecnica follia di quello che è stato il regime nazista, ad esempio, cioè la scelta di chi eliminare, ho sempre pensato che era drammaticamente coerente in qualche,
1: certo,
0: modo,
1: certo,
0: senso, tutto ciò che risultava incompatibile con una società borghese capitalista, che spesso poi è la stessa cosa, e quindi non lo so, gli omosessuali, perché minano la radice, il nucleo fondativo della società, che appunto a coppia uomo-donna, gli oppositori politici ovviamente, gli ebrei se stessi, perché hanno sempre rappresentato una sorta di entità a parte, una comunità molto chiusa, i Rom perché nomadi, appunto, i disabili perché rappresentano un costo sociale, producono di meno,
1: ecco. C'è anche la categoria degli asociali, proprio
0: degli asociali, esatto. Questa, sono stato recentemente al museo del insomma un museo comunque che aveva a che fare con la seconda guerra mondiale a Roma, e c'era proprio, anch'io non la sapevo questa cosa, avevano la loro stellina, gli asociali, una cosa, io probabilmente sarei finito lì dentro,
1: quello che ho pensato io quando mi sono imbattuta per la prima volta in questa cosa, anche perché c'erano delle foto di questi ragazzi tipo sembra austriaci dell'epoca, che erano stati bollati come associali. A me sembravano fighissimi, cioè avevano questi capelli un po' matti, le giacche un po' stile swing,
0: sì, un po' gli hippie dell'epoca. Io secondo me gli associali potevano essere, appunto, non so se io non ho approfondito, però potevano essere i single, magari, cioè quelli che non so cosa voleva dire associali, quelli che non facevano parte,
1: spinto alle estreme conseguenze, certo.
0: E appunto può apparire sicuramente un pensiero molto spinto all'estremo, come dicevi te, molto spaventoso, però probabilmente un germe di nazismo in qualche modo è già presente de facto, naturalmente, all'origine di quella civiltà occidentale che abbiamo nei secoli provato a imporre con la violenza un po' ovunque, e che abbiamo cercato di promuovere in qualche modo come la migliore versione possibile dello stare al mondo. E insomma, lascio a chi ascolta ovviamente la libertà di pensare se sia effettivamente così.
1: Non ci piace neanche mai chi ci ricorda che ci sono delle alternative, probabilmente, e quindi mette un po' in discussione la narrazione che abbiamo scelto, anche l'autonarrazione che la nostra società ha scelto.
0: È proprio così. E comunque niente, a conclusione di questo racconto, che poi forse era un po' più una riflessione, passiamo un pezzo, appunto, a proposito di asocialità, anche questo un brano che è di una colonna sonora di un film che, sono sincero, non apprezzo molto, eccetto la colonna sonora che è fantastica, di Eddie Werner, e il brano in questione è Society, tratto ovviamente dal film
1: Into the Wild.
0: Into the Wild.
1: Ottima scelta.

0: Siamo rientrati. Allora, Laura, io credo che i più attenti abbiano già un po' intuito, magari non dico proprio la storia, ma l'ispirazione da cui viene.
1: Non è detto, comunque lo capiranno presto.
0: Io a questo punto mi taccio e lascio a te la parola. Qual è la storia che ci racconterai oggi?
1: Allora, la storia che racconto oggi è una storia che in realtà conosciamo quasi tutti, senza sapere di conoscerla probabilmente. È il 20 luglio del 1893, è un giovedì pomeriggio e ci troviamo a Poggiorenatico, che è una stazione sulla linea ferroviaria tra Ferrara e Bologna. Qui è fermo un treno merci della rete adriatica, il numero 1343, trainato dalla locomotiva 3541. Il macchinista a un certo punto si allontana per fare delle cose e quando torna trova i vagoni del treno ancora fermi, ma la locomotiva che non c'è più, è sparita. Poco dopo, dalla stazione successiva, arriva la notizia che la locomotiva è passata di lì.
0: Giunge la notizia.
1: Allora, all'inizio in realtà lì a Poggiorenatico non è così chiaro quello che è successo, perché le locomotive dell'epoca in realtà potevano muoversi anche da sole per qualche metro, se avevano magari un residuo di vapore che era rimasto nella caldaia, e quindi un po' quando tagli la coda alla lucertola che si muove
0: un po' da sole. Per inerzia va,
1: esatto,
0: un po' avanti.
1: Oppure quando tagli la testa a un re e si dice che rimane cosciente, sì, ancora qualche, sì, secondo. Ora non lo so se è vero, però è una curiosità macabra.
0: Okay. Io sapevo una storia del genere di un pirata, posso aprire e chiudere una parentesi,
1: sì, sì, certo,
0: bellissima, che praticamente questo pirata era stato catturato insieme a tutta la sua ciurma, tra l'altro che è un pirata tra l'altro molto particolare, viene raccontata a San Paolì ad Amburgo questa storia, sai, Lega Anseatica, era un pirata di Amburgo, quando è stato catturato lui fa praticamente un patto, perché tutti vengono condannati a morte, è ovviamente una leggenda, fa un patto con quelli che l'hanno catturato, con il boia, e dice: ok, facciamo così, visto che dovevano essere decapitati, partite da me e poi ogni passo che riuscirò a fare con la testa mozzata salvate uno dei miei uomini.
1: Ah,
0: e si racconta che lui sia riuscito a fare i passi, il numero esatto di tutti i suoi uomini, e successivamente è crollato a terra morendo ma salvando tutti.
1: Beh, mi sembra molto poco plausibile ma molto bella.
0: Esatto, sicuramente, quindi scusa l'interruzione.
1: Bellissima. Allora, quindi dicevamo le locomotive potevano andare avanti di qualche metro, il fatto che questa va avanti per ben più di qualche metro e soprattutto anziché rallentare sta accelerando e soprattutto fischia. Ora che le locomotive all'epoca fischiassero lo sappiamo, trenino ciuf ciuf, solo che fischiavano quando dovevano fare delle segnalazioni, invece questa fischia in modo continuativo. E questo perché qualcuno ha bloccato la valvola del fischio in posizione aperta. Quindi immaginati, nei paesini successivi vedono arrivare questa locomotiva fantasma senza treno dietro, che fischia a tutto spiano, e con un fischio che poi annuncia in qualche modo l'arrivo della locomotiva. E quindi insomma doveva essere una scena abbastanza surreale, anche probabilmente un po' spaventosa. Anche perché appunto la locomotiva continua ad accelerare e raggiunge 50-60 chilometri all'ora, che per l'epoca
0: erano i mezzi dell'epoca.
1: Ora, vabbè, a questo punto ho detto talmente tante volte la parola locomotiva che credo che abbiano capito un po' tutti.
0: Io sì.
1: Vabbè, tu sicuramente. Insomma, questa è la storia vera.
0: Anche
1: che sta
0: dove
1: dietro
0: è avvenuta, soprattutto la storia.
1: Esatto. Beh, ci sono alcuni dettagli che possono sviare, perché per esempio io dico l'anno è 1893, la canzone dice i primi anni del secolo, per esempio.
0: Ah, ok, c'è un qualche imprecisione. Okay.
1: Beh, ci sono dei cambiamenti,
0: sì, certo,
1: licenze poetiche.
0: Anche questioni metriche probabilmente.
1: Esatto, e beh, suonava molto meglio i primi anni del secolo. Quindi insomma, vabbè, questa è la storia dietro la canzone di Guccini, la locomotiva. Per questo si tratta di un omaggio, perché volevamo omaggiare questo fantastico cantautore scomparso di recente. E il ferroviere della canzone, quello vero, si chiamava Pietro Rigosi. E Guccini scoprirà la sua storia molti anni dopo, naturalmente, l'epoca dei fatti, leggendo il libro 30 anni di officina, che è un libro di memorie del mondo operaio pubblicato negli anni 50 da Romolo Bianconi. Su Guccini però torniamo dopo, perché ora voglio tornare appunto all'epoca dei fatti e raccontarvi la storia un po' effettiva per come è giunta fino a noi. Nel 1893 il nostro Pietro ha 28 anni, è nato a Bologna nel 1865, è sposato con Celestina Mengoni e ha due bambine piccole. E non è macchinista ferroviere come dice la canzone, ma è fuochista.
0: Come un'altra canzone.
1: Come un'altra canzone, esatto. Essere fuochista era pure peggio che fare, certo, il macchinista, è un lavoro di quelli veramente, quando si dice lavori di M, perché praticamente il suo compito era durante tutto il viaggio spalare carbone nella caldaia per alimentarla, facendo in modo che mantenesse la velocità corretta, quindi in pratica passava ore e ore a spalare il carbone dentro questa fornace. E nei viaggi più lunghi si trattava di spalare anche veramente quintali e quintali di carbone, e il tutto mentre la locomotiva fa le curve, rallenta, accelera, va sui binari un po' più accidentati, insomma un lavoro veramente durissimo, usurante. D'estate noi ci siamo tanto lamentati giustamente del caldo di quest'estate.
0: Pensa cosa doveva essere.
1: Immaginati davanti a un forno acceso. D'inverno comunque non è che andasse tanto meglio, perché poi la postazione era però aperta ai lati e quindi ti entrava la neve, la pioggia, l'aria fredda, in più respiravi continuamente polvere di carbone, i turni erano naturalmente molto lunghi, gli incidenti super frequenti. E la responsabilità tua è enorme, perché appunto se la pressione scendeva, se la locomotiva rallentava, se i tempi non erano quelli, la colpa era tua. Quindi diciamo che dietro l'immagine romantica del ferroviere c'era effettivamente un lavoro fisicamente devastante. Pietro in quel mondo in realtà c'è praticamente cresciuto, perché anche suo papà Alessandro lavorava nelle ferrovie e faceva appunto il macchinista lui. Solo che Pietro non sembra essersi adattato benissimo a questa disciplina che impone questo mestiere. Dopo l'incidente celebre a cui arriveremo tra poco, i giornali racconteranno la sua figura come quella di un buon dipendente. E in realtà, leggendo delle fonti più precise, viene fuori una realtà leggermente diversa, che però ce lo rende anche più simpatico, a mio parere. Tra l'altro, ecco, faccio subito un piccolo disclaimer prima di dimenticarmi: volevo ringraziare il Centro Studi Libertari Archivio Pinelli, che ha fornito praticamente il materiale per questa storia. Quindi il fascicolo effettivo di lavoro di Rigosi era un fascicolo pieno di sanzioni.
0: Ok.
1: Alcune sono veramente, cioè possono suscitare davvero solo empatia per quel che mi riguarda, perché per esempio la maggior parte riguardavano il fatto di non essersi presentato in ritardo, non essersi presentato a lavoro, nonostante fosse stato avvertito dallo svegliatore, che è uno di quei mestieri scomparsi che però vale la pena.
0: Cioè, che era uno che svegliava.
1: Era esattamente quello che sembra, uno addetto a svegliare i ferrovieri per il loro turno. Madonna. Perché questi poveri disgraziati dormivano nelle stazioni ferroviarie, cioè c'erano le stanzine.
0: Ok, cioè non è che veniva a casa tua a svegliarti.
1: No, non penso proprio, però bah. Non lo so se aveva degli straordinari anche per andare a casa.
0: Perché sennò io non avrei bisogno magari di uno svegliatore.
1: Uno svegliatore. E vabbè, comunque, a parte la parentesi di questo mestiere tristemente sparito, lui in realtà poi aveva anche dei richiami per risse con colleghi e soprattutto per aver risposto male ai superiori, fondamentalmente. Okay.
0: Classico.
1: Grande classico dei nostri bastardi senza gloria, possiamo dire. E quindi diciamo che viene fuori questo quadro di un dipendente che in realtà il proprio lavoro lo sa fare, ma che con l'autorità e con la disciplina delle ferrovie aveva un rapporto piuttosto complicato. Torniamo quindi a quel giorno, come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo. Cosa succede? Allora, il macchinista di quel treno merci, che si chiamava Carlo Rimondini, abbiamo detto che si è allontanato un attimo, no? Alcune fonti dicono anche che è stato lo stesso Rigosi a dirgli: guarda, c'è quella carrozza lì che è messa un po' male, insomma, l'ha allontanato con una scusa. E mentre il macchinista è lontano, il nostro Rigosi inizia a sganciare i carri e sale sulla locomotiva e niente, la fa partire. E come racconta la canzone, mano a mano che la locomotiva procede, la notizia corre lungo la linea telegrafica, quindi arriva alle stazioni successive che si avvertono l'una con l'altra di questa locomotiva impazzita, fuori controllo, che sta arrivando a tutta velocità. E a ogni stazione c'è il personale ferroviario che gli fa cenno tipo di fermarsi, perché poi non è che ci sono tanti sistemi per fermarlo in modo forzato, e quindi più che altro gesticolano tutti un po' perplessi. Ovviamente lui se ne frega ampiamente. Continua a passare una stazione dopo l'altra, spala il carbone per mantenere la velocità, che è quello che sa fare. E però nel frattempo a Bologna iniziano un po' a capire che la situazione è grave e quindi che bisogna in qualche modo intervenire. E quindi si attivano, anche qui come racconta la canzone, per deviare i binari, deviare lo scambio.
0: Che è l'unico modo per fermare appunto.
1: Effettivamente è l'unico modo, quindi lo deviano lungo un binario tronco.
0: Lungo un binario morto.
1: Esatto. E quando Rigosi si rende conto che comunque la sua corsa sta per terminare perché è stato deviato, un ferroviere a terra ricorda di avergli proprio urlato di buttarsi giù, cioè gli ha proprio detto: guarda, devi buttarti, qui non passi più. E lui però, anziché mettersi in salvo, si mette proprio attraversa tutta la passerella della locomotiva e si mette davanti, certo, con un gesto in qualche modo di sfida, diciamo. E quindi la locomotiva entra nella stazione di Bologna, sempre a circa 50 km orari, viene deviata su questo binario.
0: La stazione di Bologna, no, perché non so se è mai stata la stazione di Bologna, ci sono anche dei meme che dicono che praticamente è entrare in un labirinto, non so se all'inizio era già così,
1: no,
0: cioè, trovare l'uscita dalla stazione era...
1: Ma sai che io ci sono stata, cioè conosco questa cosa per i meme, ma io non
0: l'hai mai
1: ricordo
0: notata.
1: Di essere, sarà okay, che io mi perdo dappertutto, quindi per me è un po'... Questo vale l'altro. Va bene, quindi allora viene deviato lungo questo binario morto, dove però c'è un treno in realtà fermo, un treno con 6 carri merci e una vettura di prima classe, okay, su cui va a schiantarsi la nostra locomotiva.
0: Ok.
1: L'impatto è violentissimo, Rigosi viene trovato tra le macerie, effettivamente ancora vivo, come dice la canzone, però mentre la canzone lascia intendere che comunque vivo non ci resterà molto, in realtà il nostro sopravvive all'incidente.
0: Ma scusami, fammi fare un passo indietro, ma quindi da quello che tu mi stai raccontando, perché comunque...
1: Non c'era il treno pieno di signori nella storia
0: No, ma
1: originale.
0: Soprattutto si evince dalla canzone che lui era una sorta anche un po', se vogliamo, di cavicazza, cioè che lui intenzionalmente è andato verso quello e poi l'hanno deviato per evitare che appunto si schiantasse. Non è, cioè il suo era proprio un gesto situazionista.
1: Beh, lui,
0: per certi versi,
1: lui,
0: non è che voleva andare contro un treno e schiantare un treno di signori.
1: No,
0: appunto.
1: No, infatti adesso l'approfondiamo questa cosa, perché è la differenza più grande e capiamo
0: canzone,
1: anche la
0: okay,
1: genesi di questa mitologia.
0: Okay, ok.
1: Sì. Adesso prima volevo dirti un
0: quindi
1: po' come
0: lui sopravvive.
1: Comunque, scusa, sopravvive, non è conciato benissimo, bisogna dire, perde una gamba, gli rimangono tante cicatrici anche al volto, però naturalmente a quel punto tutti vogliono sapere perché ha fatto questa cosa, i giornalisti vanno a trovarlo, Lui in realtà è collaborativo, però sul movente resta molto vago, un po' sibillino. Però c'è una frase che gli viene attribuita, che è: che importa morire, meglio morire che essere legato. Che fondamentalmente è questo il suo manifesto politico effettivo, da cui poi vengono, su cui poi si ricama sopra. Perché appunto Guccini stesso, per costruire il suo personaggio, il suo macchinista, si rifà molto a questa affermazione, ma non solo, adesso vediamo. Perché comunque in realtà anche subito dopo questo gesto di Rigosi comincia a essere interpretato come qualcosa di più di questo o presunto tentativo di suicidio, oppure quello che adesso potremmo definire probabilmente un episodio estremo di burnout.
2: Sì.
1: Ecco, perché Pietro comunque già da poco dopo inizia a essere ricordato come anarchico, definito esatto. Anarchico. In realtà noi non abbiamo dei documenti effettivi che ci permettano di ricostruire la sua militanza politica, non lo sappiamo, se non si possono fare delle ipotesi. Sicuramente tra i lavoratori delle ferrovie dell'epoca erano idee che circolavano, e poi abbiamo questo suo atteggiamento nei confronti dell'autorità che può testimoniare e questa affermazione. E poi abbiamo anche qualcosa che succede dopo l'incidente, che un po' anche questo un po' contribuisce a questa sua mitologia di personaggio insofferente all'autorità. Perché quando esce dall'ospedale Rigosi naturalmente non può più fare il fuochista, senza una gamba, eccetera. La società ferroviaria, sorprendentemente, gli concede pure del denaro per congedarlo, tipo TFR.
2: Sì, sì, una liquidazione.
1: Sì, 150 lire, a cui si aggiunge anche una somma versata dal consorzio di mutuo soccorso. Quindi Pietro va a riscuotere questa somma, però quando gli mettono davanti il documento da firmare, lui si accorge che questa somma è indicata come buona uscita. Che in effetti come formula si usa, però questa cosa lo innervosisce tantissimo, perché lui non vuole uscire con un buon rapporto dalle ferrovie.
0: Uscita.
1: Esatto, esatto, e quindi si rifiuta di firmare. Cioè,
0: e quindi rifiuta anche i soldi, probabilmente.
1: Sì, cioè lui ha perso la gamba, non ha più il lavoro, c'è la famiglia da mantenere, e rifiuta di firmare perché non vuole firmare una buona uscita. E in realtà la spunta lui, nel senso che l'azienda cambia formula per accontentarlo. E la ferrovia quindi, cioè, scrive che praticamente alla fine del rapporto che la somma gli viene consegnata per elargizione. Per elargizione lui sta bene, quindi firma e si prende i soldi. Dopodiché fondamentalmente esce dalle cronache il personaggio, non si riesce neanche a ricostruire bene quando muore.
0: Cosa ha fatto dopo? Ah, okay.
1: Sì, no, esce praticamente completamente, non ci sono praticamente più notizie. Però la cosa interessante è che se l'uomo scompare la storia rimane.
0: Certo.
1: E negli anni cambia. Quando Romolo Bianconi la raccoglie in 30 anni di officina, quindi non c'è più soltanto il fuochista che si è lanciato con una locomotiva verso Bologna, ma c'è il ferroviere zoppo, l'anarchico, e ormai c'è un racconto anche in cui è sedimentato questo obiettivo che era appunto quel treno pieno di signori, i velluti, gli ori,
0: che in realtà
1: non c'era, però come spesso succede nelle nostre storie, le storie si evolvono in leggende, no?
0: Sì.
1: E quindi quando Guccini raccoglie questa storia che lo colpisce particolarmente, ne parla con un suo amico vicino di casa che si chiama Paolo Mignani, che sarà anche lui un protagonista di una canzone di Guccini che è Il pensionato.
0: Ah, bellissima.
1: Sì.
0: Ok.
1: E Mignani dice: certo, la conosco la storia, ci mancherebbe, ma io lo conosco, lui era un anarchico, il gesto è stato politico, assolutamente. E quindi, cioè, anche se non si dice apertamente, è stato un gesto politico, e Guccini prende buona questa versione di Mignani e appunto ci costruisce questo treno di signori che diventa l'obiettivo perché tutti quei velluti, quei iori, erano in qualche modo un'offesa manifesta alla rabbia antica delle generazioni di cui che l'eroe di Guccini in qualche modo si porta dietro come un peso atavico che vuole riscattare, no?
0: Certo.
1: E a quel punto quindi Guccini scrive la locomotiva per come la conosciamo e racconta di averla composta molto rapidamente in 20 minuti.
0: Sì.
1: E il primo verso, quello
0: è
1: famosissimo,
0: che ha scritto,
1: è l'ultimo
0: che
1: ha scritto.
0: È proprio un'introduzione, un quadro.
1: Esatto. E quindi ecco che la storia di Pietro diventa definitivamente la storia che conosciamo tutti.
0: Mi viene in mente una cosa, perché tra l'altro, cioè, mi hai fatto molto riflettere quando parlavi del, cioè, del soprattutto del burnout, che probabilmente, cioè, di come tutte le storie in realtà, cioè, vedi, ogni volta che adesso hanno fatto, non so, l'Odissea, c'è, cioè, grande polemica su come è stata, se si è stati fedeli alla storia
1: originale. Sì, sì,
0: però
1: sì.
0: La cosa interessante in realtà, secondo me, nelle narrazioni, lo dico oltre che da persona che fa un programma in cui racconta storie ma anche scrive delle canzoni, cioè, come ogni storia in realtà poi viene in qualche modo anche piegata alle sensibilità diffuse di un determinato tempo e come viene raccontata,
1: certo,
0: per veicolare determinati valori. Cioè, Guccini che viene a conoscere questa storia negli anni 70 in un contesto ovviamente magari di contestazione politica, di lotta
1: Bravissimo,
0: per i diritti sindacali,
1: certo,
0: eccetera,
1: certo.
0: In cui c'è, nella società serpeggiano determinati ideali, quella storia lì diventa appunto una rivendicazione politica anarchica. Oggi probabilmente chi venisse a contatto con questa storia, ora sapendo che in realtà quel treno lì in realtà era un'invenzione, lui forse non era così tanto politicizzato, la prenderebbe proprio come, come esempio di un burnout,
1: esatto,
0: di fine 800.
1: No, sono assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Certo, le interpretiamo, prendiamo le storie, le interpretiamo secondo le categorie del nostro tempo, secondo quello che viviamo noi, e quindi adesso che è un'epoca purtroppo meno politicizzata e invece tristemente comunque legata a un mondo del lavoro pervasivo che
0: poi
1: ci
0: alla fine questa è la funzione, secondo me, delle storie. Quindi io quando,
1: certo,
0: sento queste polemiche su come in realtà mi arrabbio proprio per quello, perché se la storia originale, come dire, è stata un po' modificata per parlare a noi del nostro tempo, è quello il modo in cui la fai continuare a vivere.
1: Ma non è malissimo, le storie vivono di vita propria.
0: Infatti.
1: E nulla, però volevo aggiungere che una roba curiosa è che comunque in qualche modo lui, senza neanche farlo apposta, probabilmente va a schiantarsi proprio contro la prima classe, quindi un po' di scontro di classe c'è stato,
0: certo,
1: effettivamente. E
0: aveva
1: quindi
0: anche il destino dalla
1: sì,
0: sua.
1: Sì, sì, sì, sì. E niente, Guccini ovviamente, come sa fare un poeta come lui, ci ha ricamato un po' sopra, secondo anche una sua visione probabilmente piuttosto romantica, e ha preso un uomo quasi dimenticato e l'ha trasformato in un archetipo, perché infatti nella canzone il nostro Pietro Rigosi non ha più nome, non esiste quasi più lui, e appunto non sappiamo il suo nome, non sappiamo il suo volto, non conosciamo la storia familiare, è diventato semplicemente il macchinista ferroviere. E io penso che per un bastardo senza gloria questa sia una parabola,
0: sì, di
1: molto emblematica.
0: Addirittura di non avere un nome.
1: Esatto, esatto. Cioè lui fa praticamente il percorso opposto che normalmente accompagna la fama, no? Cioè lui aveva tutta una sua biografia che però viene smarrita e diventa leggenda.
0: Bella, ti ringrazio, tra l'altro, anche perché appunto io mi ero immaginato Pietro Rigosi fino a qualche minuto fa come un Luigi Mangioni antelittera.
1: Sì.
0: Oggi lo paragonerei più a quelli che, non lo so, a un certo punto dicono: sapete che faccio? Io me ne vado, mollo tutto e vado su un'isola perché non ce la faccio più.
1: Beh. Sì, beh, lui sicuramente non aveva la possibilità.
0: Però comunque, vabbè, a questo punto
1: mandiamo la canzone che sorpresa, quale sarà mai?
0: Sarà, io ipotizzo la locomotiva?
1: Va
0: sì. Bene. bene.
1: Assolutamente.
0: Dai, la mandiamo.
1: Non valeva la pena fare una scelta originale in questo caso.
0: Molto didascalica. Io ti ringrazio come sempre, ringrazio come al solito Radio Orizzonti, Antonio che ci supporta
1: nella regia.
0: E a questo punto ci diamo l'appuntamento alla prossima puntata.

parlarvi di musica nuova, parlarvi sì ma non molto, perché lo spazio ovviamente va alle nostre canzoni, che quest'oggi sono 8 qui in questa puntata di Playlist in Blu. Benvenuti a tutti, io sono Gary, conduco questo appuntamento ormai da diverso tempo. La formula è quello di farvi capire che cosa selezioniamo. Ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro, che si occuperà della parte tecnica per questa mezz'ora e che adesso schiaccia play per il primo disco di quest'oggi, che come al solito è una piccola anticipazione di quello che noi amichevolmente definiamo disco in blu della settimana. Ci accompagnerà per la prossima settimana con questo bel pezzo firmato James Blunt, che torna molto ispirato con questa nuova canzone di cui tra poco vi parlo meglio. Si chiama Circles. Do you ever-

Canzone emozionante che definisce il ritorno di James Blunt, Circles, brano ispirato ai suoni dell'era Britpop, siamo negli anni 90 ed è tratto dal suo prossimo album che si chiamerà Airplane Mode, in uscita il prossimo 6 novembre. E così abbiamo ripreso questa prima

puntata del mese di ottobre di Playlist in Blu, come sempre, come detto prima, con il nostro Dib. L'alternanza anche quest'oggi è perfetta tra musica anglosassone, in generale internazionale, e musica italiana. Infatti il secondo disco di quest'oggi è firmato Max Pezzali, che firma, è il caso di dirlo, le ali con l'underscore in mezzo, quindi è un gioco di parole tra appunto le ali nel senso di volare e le ali, perché lealtà è quello che vuole trasmettere con la canzone, che un po' è dedicata anche ai tempi che furono, soprattutto con il suo compagno dei tempi, Mauro Repetto. E allora ce l'ascoltiamo e tra poco vi parlo meglio anche di questa, le ali by Max Pezzali.

Le Ali è il primo singolo estratto dal nuovo disco Max Forever Volume 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 e fa parte anche della colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, serie che avrà e continuerà ad avere sicuramente successo. Le Ali è anche la seconda proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Proseguiamo con la terza, che una voce che penso possiate riconoscere, ma vi parlo tra poco. Vediamo se riconoscete Morten Harket, detta così forse non a tutti, che insieme alla figlia Tomin Harket firma questa Hold Me.

Immagino l'abbiate riconosciuto, soprattutto se avete qualche capello bianco in testa. Morten Harkett fu la voce, il leader degli Ha-Ha, che insieme alla figlia Tomin Harkett firma questa Hold Me a poco più di un anno dalla rivelazione, tra l'altro, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Torna quindi alla ribalta come artista solista con questo nuovo singolo tratto dal prossimo album che uscirà il prossimo 27 novembre e si chiamerà Human Grace. Andiamo avanti, questa era la terza canzone, la quarta, e dicevamo prima della nostra alternanza tra musica internazionale e musica di casa nostra, vede una coppia inedita, Tiero Mancino, Simona Molinari, questa è la loro Nuvole.

0: te.
1: Si tratta di una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, originariamente contenuta nell'ultimo album della band, Quando meno me lo aspetto. Nuvole, Bossa in blu, Tiro Mancino, Simona Molinari. Restiamo con artisti italiani ma che spesso cantano in inglese, come Mario Biondi, che in realtà nella sua carriera, parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica cantata nella nostra lingua e parte della sua musica è cantata in inglese, come questo ultimo singolo appena uscito che si chiama Cocktail Blu, che fa parte da Two Under This, nuovo album in arrivo per il vocione catanese di Mario Biondi.

0: Nuovo progetto in arrivo quindi per Mario Biondi, Two Entities, uscirà il 16 ottobre nel ventennale di Handful of Soul, ovvero quando è cominciata tutta la sua grande storia di questa bellissima voce che abbiamo ritrovato con Cocktail Blue, quinta proposta di quest'oggi. La sesta è firmata Yellow, un ragazzo giovane ma che abbiamo conosciuto ormai per bene, e ritorna con il suo nuovo singolo che abbiamo già in sottofondo. Si chiama Te l'ho mai detto, Aiello.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi,

aspettavo il codino finale. Questa voce graffiante che abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare soprattutto è quella di Aiello, Te l'ho mai detto, la sua canzone. La settima, la penultima di quest'oggi, vede una collaborazione, quella tra i Naked, che si sono conquistati fama mondiale con diverse canzoni, per dire la verità, e Portugal The Man, altra formazione che nell'ambito pop rock ha detto la sua, insieme per un disco inedito. Questa è Some Kind of Fire. We could

allegra, divertente, pop, semplicemente. Sono andati via bene questi 2 minuti e mezzo per Some Kind of High, per Naked insieme a Portugal The Man, la penultima proposta di quest'oggi. Vi presento l'ultima canzone, quella con la quale concludiamo, ed è un bel duetto di due ragazzi giovani di italiani, Lorenzo Salvetti, che ha anche vinto tra l'altro Amici 2025, insieme a Ero Caddeo. Lorenzo sta pubblicando il suo nuovo EP chiamato Stupida Vita, dal quale vi facciamo ascoltare Oggetti Smarriti, che è la nostra sigla finale per questo duo che secondo me dice tanto. Che dire, abbiamo raccontato un po' di musica anche quest'oggi, 8 tracce prese in considerazione. Non mi resta che ringraziare Sabino D'Alessandro, che si è occupato della parte tecnica per questa nuova puntata di Playlist in Blu. Noi torniamo tra 7 giorni come sempre facendo i compiti, cioè durante la settimana ascoltando tutte le varie uscite nuove e proponendovi il meglio. Da Gary è tutto.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero, quando faccio tirocini, io sono.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

attrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo, non ho ragione.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.